wouldn't change it if I could.

0: Sabato e la domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: intervista.
1: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
2: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
1: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
2: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia un temporalino, certo, o qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
1: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, o la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
2: Come tu sai, abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come, sì, La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
1: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che se sanno che c'è Nearco arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
2: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
1: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
2: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con con le persone che mi seguono, le mie serate, insomma.
1: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
2: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Si chiama Soundboy, questo singolo che abbiamo ascoltato in primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantautorap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu da offrire che cos'hai?

conflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità

0: il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, ben trovati. Anche in questo sabato, in questo 19 del mese di settembre, vi auguro una buona mattinata e staremo insieme per 2 ore e mezzo a parlare di varie cose. Gli ingredienti saranno come sempre tantissimi, ma soprattutto la musica ci accompagnerà ed iniziamo benissimo. Restate con noi fino alle 10.30 anche quest'oggi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Magnetic da parte di The Balsa qui su Radio Capodistria. In questa mattinata vi è mai capitato di guardare i cartoni animati di South Park? Magari qualche volta. Una volta andavano in onda, a parte che non so nemmeno se vanno più in onda sulla TV generalista, ma forse su qualche, anzi su qualche canale televisivo, quello in streaming sì, c'è proprio un canale dedicato, ma andavano in onda in tarda serata perché sono sempre stati abbastanza così trasgressivi o comunque irriverenti. Beh, insomma, sappiamo anche un po' la situazione che si sta vivendo negli Stati Uniti, e tant'è che South Park diventa South America, almeno per il momento, ed è una, l'ultima in ordine di tempo, provocazione dei creatori di questa celebre serie animata statunitense che prende di mira il presidente Donald Trump. Cioè, Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare su queste recenti iniziative di Trump, che ultimamente, lo sappiamo, ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Infatti hanno scritto, hanno dichiarato ironicamente, ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America. La nuova stagione, con questo nominativo, ha debuttato mercoledì. L'annuncio è arrivato dopo che South Park, tra l'altro è giunta alla sua 29esima stagione, ha conquistato domenica proprio l'Emmy per il miglior programma animato. Beh, parlando insomma della serie, vi dicevo, sono andata in onda per tanti anni in seconda serata, adesso forse è relegata su qualche altro canale, l'ho persa effettivamente dal panorama televisivo. Comunque sì, è un successo che sui social la serie TV ha festeggiato, in effetti già da un po' di tempo, e con questa premio appunto dell'Emmy ha creato una grafica per l'occasione, tutti i protagonisti relegati sullo sfondo e in primissimo piano ancora una volta presente Donald Trump che solleva la classica statuetta degli Emmy. Però in quel caso i pantaloni del completo blu gli sono caduti fino alle caviglie e quindi si presenta in mutande il presidente, no? Ecco, il programma comunque, al di là di questa butade, più volte nel corso degli ultimi anni ha reso Donald Trump uno dei personaggi più ricorrenti dei suoi episodi. Non è ancora tutto chiaro, però, del tutto chiaro se South America sarà il nuovo titolo definitivo dello show o se questo brand originale iconico tornerà nel corso delle prossime puntate. Quindi lo scopriremo più avanti. Però per intanto un'altra frecciatina al capo della Casa Bianca è stata lanciata. Musica per noi, questa è la nostra mattinata, questa è Radio Capodistria, Cale degli Ortigrandi, adesso anche con Gracie Abrams.

Il brano allegro spensierato di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ma adesso anche un passo indietro: a qualche anno fa c'erano ancora i BTS prima della loro pausa dovuta al servizio militare obbligatorio in Corea, che cantavano assieme ai Coldplay My Universe. Yeah.

Tra poco lo spazio dedicato all'informazione flash, quello delle 8.30 come di consueto, poi anche la nostra canzone all'informazione flash, quello delle 8.30 come di consueto, poi anche la nostra canzone della settimana. E

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Summer Funk da parte di Francesco Gabbani. In California, nelle prossime settimane, si aprirà una delle mostre più celebri dedicate a Lady Diana, quindi se siete da quelle parti avrete questa possibilità, con alcuni dei suoi capi più leggendari a fare da protagonisti. Però Sotheby's nel frattempo, proprio in queste ore, ha annunciato la messa all'asta di uno che è forse uno dei capi, anzi il capo più controverso, ma anche amato, chiacchierato e memorabile senza alcun dubbio, del guardaroba della principessa, il cosiddetto, quello che è stato poi soprannominato Revenge Dress, cioè l'abito della vendetta. Storia. Era il 29 giugno del 1994. L'allora principe Carlo era intervistato da Jonathan Dimbleby e stava confessando in diretta televisiva la sua infedeltà. E la principessa del Galles faceva il suo ingresso invece alla Serpentine Gallery di Londra, avvolta in un sensuale tubino nero firmato Christina Stambolian, attillato al punto giusto praticamente da mettere in risalto quella che era l'impeccabile silhouette di Lady Diana, reso ancora più seducente da uno spacco laterale, un ampio scollo, e in pratica quell'abito riuscì contemporaneamente a parlare da solo e a mettere a tacere tutti. La vendetta era nei confronti di chi l'aveva tradita, e quindi era praticamente cucita questa vendetta nell'abito stesso, in quella linea audace del tubino nero, che tanto era un colore insolito per le reali, visto che normalmente lo riservavano per i funerali. Questo abito è destinato poi a diventare inconsapevolmente leggenda. Infatti quella sera lei avrebbe dovuto indossare un Valentino, però quando la notizia dell'outfit trapelò alla stampa, decise all'ultimo di cambiare look, tirando fuori da questo armadio di casa sua il famoso tubino di Stambolian, finendo per oscurare praticamente il futuro re all'indomani sulle pagine di tutti i giornali. Quindi praticamente faceva più notizia il fatto che lei era vestita così che il fatto che lui l'avesse tradita. Il fatto curioso è che quell'abito da cocktail poi alla fine giaceva nell'armadio della principessa già da diversi anni senza che da questo ne fosse mai uscito. Beh, questo abito, vi dicevo, adesso in mano a Sotheby's, perché lo metterà all'asta il prossimo 9 dicembre a New York, e secondo la casa d'aste il valore stimato è compreso tra i 150.000 e i $300.000. Pensate voi, cioè probabilmente, anzi quasi sicuramente ce l'avete pure presente, e pensate il valore che appunto ha assunto questo abito proprio per la storia che c'è dietro adesso. La musica continua qui su Radio Capodistria, quindi restate con noi. Talk about-

La musica e la voce, quelle di Mario Biondi qui su Radio Capodistria con Paradise. A proposito di musica, parliamo di tutt'altro genere, perché parliamo dei Duran Duran, che a 45 anni dall'uscita del loro rivoluzionario album d'esordio, che si chiamava uguale, questa leggendaria band riceve un nuovo e prestigioso tributo che consacra praticamente questa loro straordinaria eredità musicale. Il primo album infatti fu pubblicato il 15 giugno del 1981 e la posta britannica, la Royal Mail, ha annunciato una serie speciale di 8 francobolli da collezione, ovviamente interamente dedicate al gruppo di Birmingham. Queste miniature immortalano le copertine iconiche dei loro dischi più famosi, che hanno fatto quindi la storia anche della grafica e della musica pop degli anni 80, poi anche scatti e omaggi visivi dedicati ai loro leggendari concerti, celebri per energia e stile inconfondibili. L'iniziativa inserisce i Duran Duran nell'Olimpo anche della cultura britannica, accanto ad altri giganti della musica che hanno ricevuto lo stesso riconoscimento, appunto, a apparire sui francobolli commemorativi nel corso degli anni. La band, comunque sia, non ha intenzione di rallentare il passo, continua a guardare il futuro. A ottobre infatti prenderà ufficialmente il via alla nuova tournée europea, pronta a portare dal vivo i grandi classici e nuove sonorità, ne hanno fatte alcune canzoni nuove, e parallelamente ai preparativi per i concerti, i membri del gruppo stanno ultimando i lavori per un nuovo progetto discografico inedito. Appunto, già delle canzoni sono uscite, adesso uscirà molto presto un nuovo album. E complimenti infatti ai Duran Duran. Adesso per noi altra musica, perché c'è Lenny Kravitz.

Ma quanto è romantica Olivia Dean con questa sua "It's so easy to fall in love with me", anche un po' così si sopravvaluta forse. Vabbè, insomma, è tanto facile innamorarsi di me, questo appunto lei dice. Noi ce la siamo ascoltata questa canzone questa mattina, in questo sabato, ancora un buon sabato. Questa è Radio Capodistria, io sono Sergio Rebelli in questo nostro spazio del fine settimana, come di consueto ormai. Ma adesso c'è Francesca Michelin.

Strega comando da parte di Francesca Michelin. Fra poco lo sguardo lo daremo all'informazione, quella flash delle 9.30, e poi la nostra mattinata continua. Adesso anche con Bob Sinclair e Keisha, questa è I Can't Wait. Restate con noi.

Mr. Know It All da parte di Teddy Swims qui su Radio Capodistria. C'è stato un record un paio di giorni fa a Londra, al Museo delle Scienze, dove si sono radunati 934 fan, e tra questi alcuni però hanno partecipato da casa, per stabilire quello che è a tutti gli effetti un nuovo Guinness World Record per il più grande, o meglio, più partecipato saluto simultaneo vulcaniano. Ecco, che cos'è il saluto vulcaniano? Se avete visto qualche volta Star Trek, avete presente che c'era appunto Dottor Spock, o comunque i vulcaniani, che si salutano con la mano alzata e allargando praticamente le dita, due da una parte e due dall'altra, e creano questa sorta di V. No, questo è il saluto. Sicuramente avete visto, ci avete provato. È stato organizzato comunque questo tentativo di record, poi in effetti raggiunto, per celebrare la Star Trek Day, che si celebra ogni 8 di settembre, che è la data che ricorda proprio il debutto televisivo del primo episodio negli Stati Uniti, avvenuto l'8 settembre del 1966. Quindi quest'anno si sono celebrati tra l'altro i 60 anni e i partecipanti hanno dovuto mantenere questo iconico gesto della mano per un minuto consecutivo, 60 secondi, ancora una volta 60, come l'anniversario, per assicurarsi appunto con successo il titolo. Era concessa appunto, dicevo, anche la partecipazione online, così è andata, 934, e stato appunto un record riconosciuto dall'arbitro Paulina Sapinska, che ha verificato questo tentativo prima di consegnare il certificato ufficiale al direttore delle operazioni commerciali del Science Museum, Ben Leroux, che appunto adesso potrà annoverarlo tra i premi raggiunti. Ma pensate appunto tutte queste persone con il saluto vulcaniano in occasione di questa ricorrenza. Bella cosa. Ma intanto la musica per noi continua, perché questa ovviamente è uno degli ingredienti della mattinata, cioè Celeste con Stop This Flame.

Hate That I Made You Love Me, odio il fatto che ho fatto in modo che tu ti innamori di me, è una cosa, cioè l'ho messa un po' più ampia, però il significato praticamente è questo, da parte di Ariana Grande qui su Radio Capodistria. Fra poco arriveranno anche le notizie sulla viabilità, il nostro viaggiando, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano lo sappiamo benissimo, ma intanto c'è la musica di The Colors e questa è Non è vero.

continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

The Time of My Life da parte di Benson Boone. C'è uno studio che è stato fatto a livello globale dalla Safari Bookings, che è un portale specializzato in esperienze di viaggio. Ha coinvolto in questo caso non i turisti ma i tour operator, 200 per la precisione, a livello mondiale, per capire quali siano i turisti più educati al mondo. Parametri erano specifici ed erano appunto educazione di base, propensione a lasciare delle mance, spirito di adattamento alle difficoltà e curiosità verso il cibo locale. Beh, pensate che il Giappone ha il primato assoluto. Tanti paesi in effetti coinvolti, per cui la percentuale non è altissima, ma comunque sì, un primato c'è, perché il 21% delle preferenze da parte dei tour operator va nei loro confronti. Considerata l'educazione dei giapponesi e la cultura basate sull'omotenashi, cioè l'ospitalità e il rispetto disinteressato, con forme di saluto gentili come l'inchino, tono della voce sempre basso, abitudine di lasciare tutto in ordine quando vanno via e magari anche lasciando i luoghi più puliti di come li hanno trovati. Questa è un po' la caratteristica dei giapponesi, sembrerebbe, secondo il tour operator. Secondo posto invece i norvegesi, che sono molto apprezzati per tranquillità, approccio ecosostenibile, rispetto per le popolazioni locali, sempre gentili, autonomi e non pretendono niente. Terzo posto per gli svizzeri, 10,4% delle preferenze. I turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sono sempre in orario e non sono mai polemici. Quarto posto invece il popolo canadese, tra i più amichevoli, dicono, e sempre sorridenti. Si scusano frequentemente, evitano qualsiasi frizione o conflitto nel gruppo e sono facili da gestire. Lo dice un tour operator, che qualche volta appunto deve gestire più teste. Un gruppo di canadesi apparentemente sono gestibili, secondo loro. Appena fuori dal podio troviamo gli americani, che però sono i più generosi in assoluto in fatto di mance. Seguono i tedeschi, che sono gentili, elargiscono generose mance alle guide, ai camerieri e a tutto il personale dell'albergo. Diciamo che questa classifica poi non depone bene invece per l'Italia, perché si chiude proprio con l'Italia all'ultimo posto, quindi ribaltandola. È uno dei paesi più maleducati, l'Italia, e molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro, espansivo, non ama rispettare ordine e file, si mostra insofferente riguardo il rispetto dei tempi degli altri ed è molto rigido, aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio che magari in alcuni paesi non ci sono. Posso pensare a quando un italiano appunto va, lo dico da italiano, quando va in giro, però a me il problema non è che poi ecco mi sconfinfera poi tanto, uno va in giro in qualche altro paese e non trova il bidet nel bagno dell'albergo o dell'appartamento. Cioè un'altra cosa che in effetti c'è, lo sai che non c'è, ti adatti, no, in qualche modo, non è che puoi fare una polemica su quello. Quindi, però questa è una caratteristica appunto che mi viene in mente. Quindi comunque sia, l'italiano si lamenta in modo eccessivo, critica troppo perché non sa adattarsi, questa è un po' la cosa, e si esprime appunto anche con un tono di voce piuttosto alto. Questa è un po' la serie di caratteristiche che non depongono bene per il turista italiano quando si sposta in giro per il mondo in particolare, ma questo secondo questo sondaggio, questo studio fatto da Safari Bookings. Se voi vi riconoscete o meno, fateci caso e eventualmente fate ammenda e ammettete le vostre colpe quando vi spostate. Buona mattinata, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi per questo sabato, ma c'è dell'ottima musica da ascoltare perché c'è Sienna Spyro.

Ci salutiamo qua, ci ridiamo appuntamento mercoledì prossimo, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Vi auguro un buon fine settimana, qualunque cosa voi abbiate in programma di fare. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Melo d'Italia.
2: Note.
1: Gorgheggi.
2: Parole.
1: Ritmi.
2: Della musica italiana.
1: Selezionati e proposti.
2: Da Giuseppe Signorelli.
1: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
1: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
0: Souvenir d'Italie.
1: La collezione di sola musica italiana.
0: Su Radio Capodistria.

detto.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 7:15 di questa domenica 20 settembre. Il ministro della difesa sloveno Valentin Hajdinjak, dopo aver visitato lo spazio espositivo del Dicastero alla Fiera Internazionale dell'Artigianato di Celje, dove si presentano l'esercito sloveno e il Sistema Nazionale di Protezione e Soccorso, ha sottolineato che la sicurezza del paese si fonda soprattutto sulle persone, sulle loro competenze, sulla preparazione e sulla capacità di intervento. Il ministro ha evidenziato anche l'importanza di avvicinare i giovani alle diverse opportunità professionali offerte dal settore della difesa. Al MOS l'esercito ha presentato equipaggiamenti e armamenti, tra cui veicolo blindato 4x4 Perun, oltre alle possibilità di impiego, borse di studio e altre forme di collaborazione. A partire da martedì gli automobilisti sloveni dovranno fare i conti con un nuovo rincaro dei carburanti. Secondo quanto svelato dal quotidiano Finanze, la benzina 95 ottani dovrebbe rincarare di circa 5 centesimi al litro, mentre il diesel dovrebbe aumentare di circa 2 centesimi, superando per la prima volta la soglia dei 2 euro al litro. L'incremento più consistente è atteso per il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo potrebbe aumentare di quasi 10 centesimi al litro. A influire sull'andamento dei prezzi è stato soprattutto il forte aumento delle quotazioni internazionali del petrolio. All'inizio della settimana il prezzo del greggio è nuovamente salito a causa dei nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche e alle rotte marittime in Medio Oriente. Giovedì il governo ha rivisto il metodo di calcolo dei prezzi modello con l'intento di contenere i prezzi al dettaglio. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 22 settembre. Il gruppo Cimos, di proprietà del fondo tedesco Mutares, negli ultimi 4 anni ha un nuovo proprietario, l'azienda Vero Automotive 111, fondata da 4 manager di lunga data di Cimos. Lo riporta il quotidiano Primorske Novice. La sede centrale del gruppo, che riunisce le controllate in Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina e Serbia, rimane a Capodistria. I nuovi proprietari hanno annunciato l'intenzione di proseguire la loro attività con un approccio responsabile e ponderato. La Commissione europea è pronta a valutare diverse modalità per un eventuale utilizzo degli asset russi mobilizzati nell'Unione europea, anche allo scopo di facilitare un accordo tra gli Stati membri. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis. Tra le ipotesi al centro del dibattito figura il trasferimento dei beni russi congelati in uno speciale veicolo finanziario europeo. Dombrovskis ha ricordato che l'Ucraina dovrà rimborsare il prestito europeo ricevuto soltanto se e quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. Se Mosca non dovesse farlo, ha aggiunto, l'Unione si riserva il diritto di utilizzare gli asset russi immobilizzati. Nei giorni scorsi, 4 paesi membri e 120 eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta in tal senso. In Russia si concludono oggi le prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina, iniziate venerdì. Dopo l'esclusione dalla competizione elettorale del partito liberale Yabloko, non è presente una reale opposizione. La formazione di governo Russia Unita è quindi ampiamente attesa alla riconferma della maggioranza alla Duma. Il voto si svolge anche nei territori dell'Ucraina occupati. Per favorire la partecipazione degli oltre 111 milioni di elettori aventi diritto, le autorità russe hanno esteso le operazioni di voto l'intero fine settimana, introducendo anche la possibilità del voto elettronico. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino. Buona giornata!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. Heidinja Kalmos di Celje, la sicurezza del paese si fonda sulle persone. Slovenia tra i paesi più sicuri d'Europa per il basso tasso di omicidi. Aumentano ancora i carburanti, il diesel presto sopra i 2 euro al litro. Russia al voto, cyberattacchi al sistema elettorale. Transizione energetica, 1,8 milioni di posti di lavoro nelle rinnovabili dell'Unione Europea. E per il momento è tutto, appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Vediamo la situazione su parte dell'Europa occidentale e centrale. Staziona un'area di alta pressione che ha raggiunto anche le nostre regioni. Venti in quota convogliano sulla Slovenia aria relativamente calda e secca. Le previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno con presenza di nebbia mattutina nei fondovalle, in serata densamenti a partire dalle regioni settentrionali, temperature massime da 23 a 28 gradi. Domani lunedì parzialmente sereno con nuvolosità variabile, presenza di nebbia mattutina nelle vallate, soffierà vento dai quadranti settentrionali e orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 8 a 14, massime da 20 a 28 gradi. Martedì bel tempo, fresco di primo mattino, nuvolosità accentuata sulla Slovenia nord-orientale, soffierà vento da nord, ancora bora nel litorale. Mercoledì tempo analogo, in serata nuovi addensamenti sulle regioni occidentali. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sono le ore 8:30.
4: Il giornale del mattino.
5: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, come di consueto i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. Haidinjak al Mos di Zeglie, la sicurezza del paese si fonda sulle persone. Slovenia tra i paesi più sicuri d'Europa per il basso tasso di omicidi. Aumentano ancora i carburanti, il diesel presto sopra i 2 euro al litro. Russia al voto, cyberattacchi al sistema elettorale. Transizione energetica, 1,8 milioni di posti di lavoro nelle rinnovabili nell'UE. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Il ministro della Difesa Valentin Haidinjak, dopo aver visitato lo spazio espositivo del Dicastero alla Fiera Internazionale dell'Artigianato di Zeglie, dove si presentano l'esercito sloveno e il Sistema Nazionale di Protezione e Soccorso, ha sottolineato che la sicurezza del paese si fonda soprattutto sulle persone, sulle loro competenze, sulla preparazione e sulla capacità di intervento. Il ministro ha evidenziato anche l'importanza di avvicinare i giovani alle diverse opportunità professionali offerte dal settore della difesa. Al MOS l'esercito presenta equipaggiamenti e armamenti, tra cui il veicolo blindato 4x4 Perun, oltre la possibilità di impiego, borse di studio e altre forme di collaborazione. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità, la Slovenia si conferma uno degli stati più sicuri al mondo e in Europa per quanto riguarda il tasso di omicidi. Le indagini globali condotte dall'organizzazione evidenziano infatti come il paese si posizioni all'ottavo posto nella graduatoria europea per la sicurezza, registrando un numero particolarmente basso di omicidi ogni 100.000 abitanti. Il servizio di Alessia Mitar.
6: Di fronte al profondo impatto emotivo e al senso di sconcerto che ogni singolo crimine violento inevitabilmente porta con sé nella comunità, i dati statistici offrono un quadro d'insieme rassicurante sulla sicurezza reale nel paese. In Slovenia, infatti, il fenomeno degli omicidi, sia consumati sia tentati,

0: mostra da diversi decenni un andamento di costante e significativo calo. Se durante gli anni 90 le forze dell'ordine si trovavano ad affrontare fino a 100 casi all'anno, il nuovo millennio ha segnato un'evidente flessione, con un volume di reati sceso prima a 60-80 episodi annuali e successivamente stabilizzato, sia a partire dal 2007, su una media compresa tra i 30 e i 40 eventi. Tale regolarità ha subito soltanto poche eccezioni, come nel 2015 con 49 casi e nel 2020 con 47 casi, mentre in periodi come il 2019 le segnalazioni hanno superato di poco la trentina. Contestualmente le autorità slovene hanno sfatato alcuni radicati luoghi comuni sulla natura di questi delitti. Contrariamente alla percezione diffusa che li colloca quasi esclusivamente tra le mura domestiche, i reati commessi in ambito familiare rappresentano circa il 30-35% del totale annuo, mentre quelli riconducibili specificamente a relazioni di coppia si attestano intorno al 10%. Nonostante la complessità che accompagna tali eventi, l'apparato investigativo sloveno risponde con efficacia, vantando un tasso di risoluzione che sfiora la totalità dei casi. Nell'arco degli ultimi 30 anni, infatti, appena l'1% degli omicidi è rimasto privo di un colpevole. Questo livello di efficienza risiede nella tempestività e nella scrupolosità del protocollo, dall'allarme gestito dalla centrale operativa alla rigorosa messa in sicurezza della scena del crimine, fino all'intervento della scientifica e alle analisi avanzate del laboratorio forense per la raccolta delle prove. Si tratta di un lavoro fatto di rilievi e interrogatori che garantisce per ogni singolo episodio il massimo sforzo per consegnare i responsabili alla giustizia.
1: A partire da martedì gli automobilisti sloveni dovranno fare i conti con un nuovo rincaro dei carburanti. Secondo quanto svelato dal quotidiano Finanze, la benzina 95 ottani dovrebbe rincarare di circa 5 centesimi al litro, mentre il diesel dovrebbe aumentare di circa 2 centesimi, superando per la prima volta la soglia dei 2 euro al litro. L'incremento più consistente è atteso per il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo potrebbe aumentare di quasi 10 centesimi al litro, a pesare sull'andamento dei listini e soprattutto rialzo delle quotazioni internazionali del greggio. All'inizio della settimana il prezzo del petrolio è tornato a crescere sulla scia dei nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche e alle rotte marittime in Medio Oriente. Nel frattempo, giovedì il governo sloveno ha modificato il metodo di calcolo dei prezzi modello con l'obiettivo di contenere l'impatto sui consumatori. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 22 settembre. Il gruppo Cimos, di proprietà del fondo tedesco Mutares, negli ultimi 4 anni ha un nuovo proprietario. L'azienda Vero Automotive 111, fondata da 4 manager di lunga data di Cimos, lo riporta il quotidiano Primorske Novice. La sede centrale del gruppo, che riunisce le controllate in Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina e Serbia, rimane a Capodistria. I nuovi proprietari hanno annunciato l'intenzione di proseguire le loro attività con un approccio responsabile e ponderato. E l'Associazione Slovena dei Malati Oncologici ha celebrato a Lubiana i suoi 40 anni di attività. Alla cerimonia è intervenuta anche la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, che ha sottolineato il ruolo dell'Associazione nel fornire sostegno, speranza e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. Particolare rilievo è stato dato al volontariato e all'esperienza diretta di chi ha affrontato la malattia. Fondata nel 1986, l'Associazione conta oggi circa 2.800 aderenti e dal 2005 allo status di organizzazione umanitaria. Proseguiamo con la pagina internazionale. In Germania si vota oggi in 2 Land, Mecklenburgo, Pomerania Occidentale e Berlino, in elezioni regionali che rappresentano un nuovo banco di prova per i cristiano-democratici della CDU dopo la sconfitta subita in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa. In Mecklenburgo, Pomerania Occidentale si profila un testa a testa tra l'Alternativa per la Germania e i socialdemocratici della SPD, mentre a Berlino i sondaggi indicano la Linke come principale forza politica. L'esito delle consultazioni sarà seguito con particolare attenzione anche a livello nazionale per il cancelliere Friedrich Merz, la cui popolarità si mantiene sui livelli vicini ai minimi storici. Una vittoria dell'AfD in Mecklenburgo, Pomerania Occidentale e della Linke a Berlino rappresenterebbe un nuovo significativo contraccolpo politico. E nella seconda giornata di elezioni politiche in Russia, invece, il sistema elettorale ha subito vasti cyberattacchi, numerose inoltre le segnalazioni di presunte irregolarità. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto accusato l'Ucraina di interferire nelle elezioni. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
2: La presidente della Commissione elettorale centrale ha riferito che l'attacco informatico contro i sistemi di voto e le linee di comunicazione in tutta la Russia è andato avanti per diverse ore. La situazione poi è stata riportata sotto controllo. I sistemi di sicurezza hanno comunque consentito uno svolgimento del voto senza interruzioni. Gli attacchi uno dopo l'altro venivano infatti respinti con successo. Inoltre il Ministero per il Digitale ha dichiarato di aver registrato un tentativo di sabotaggio sulle linee di comunicazione dell'estremo oriente del paese. L'attacco è però stato sventato e tutte le comunicazioni sono state ripristinate. Numerose intanto, secondo l'opposizione, le segnalazioni di presunte irregolarità, limitazioni all'attività degli osservatori e possibili manipolazioni del voto. Diversi osservatori del Partito Comunista e di altre forze politiche hanno fatto sapere di essere stati esclusi dai seggi o ostacolati nel monitoraggio delle operazioni elettorali. Particolarmente tante le contestazioni riguardo la custodia delle schede elettorali, segnalate poi discrepanze tra i dati raccolti dagli osservatori e quelli pubblicati dal sistema elettorale ufficiale. Sono emerse pure accuse di pressioni sugli elettori. In Cecenia diverse persone sono state arrestate prima delle elezioni, segnalati inoltre casi di votazioni multiple. Il voto si svolge intanto anche nei territori ucraini occupati dalle forze russe. Il presidente Vladimir Putin ha accusato Kiev di stare interferendo nelle elezioni. Ha infatti affermato che le forze ucraine hanno attaccato un'abitazione situata in un villaggio nella regione di Zaporizhia occupata dalla Russia, uccidendo il presidente della Commissione elettorale locale. Le elezioni russe hanno però scatenato anche una controversia diplomatica con la Moldavia, contraria al piano del Cremlino di aprire 15 seggi per i cittadini russi nella regione separatista della Transnistria. Per il governo moldavo i russi possono votare solo in un unico seggio elettorale presso l'ambasciata russa nella capitale.
1: La Commissione europea è intanto pronta a valutare diverse modalità per un eventuale utilizzo degli asset sovrani russi immobilizzati nell'Unione europea, anche allo scopo di facilitare un accordo tra gli Stati membri, lo ha dichiarato il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Tra le ipotesi al centro del dibattito figura il trasferimento dei beni russi congelati in uno speciale veicolo finanziario europeo. Dombrovskis ha ricordato che l'Ucraina dovrà rimborsare il prestito europeo ricevuto soltanto se e quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. Se Mosca non dovesse farlo, ha aggiunto, l'Unione si riserva il diritto di utilizzare gli asset russi immobilizzati. Nei giorni scorsi, 4 Paesi membri e 120 eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta in tal senso. La transizione energetica sta trasformando il mercato del lavoro europeo. Le tecnologie pulite rappresentano un nuovo motore dell'economia industriale, ma richiedono investimenti, informazione e competenze specializzate. Secondo il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Unione Europea conta 1,8 milioni di posti di lavoro direttamente o indirettamente legati alle energie rinnovabili, collocandosi al secondo posto mondiale dopo la Cina, che registra circa 7 milioni di occupati nel settore verde. Il servizio di Corrado Cimador.
3: Secondo lo studio, nel 2024 l'occupazione globale nel comparto energetico è cresciuta del 2,2%, superando l'aumento dell'economia complessiva, fermo all'1,3%. Lo studio dell'EEA ha analizzato 4 settori energetici: energia eolica, fotovoltaico, pompe di calore e batterie, considerati fondamentali per il futuro industriale europeo. L'eolico resta il principale generatore di occupazione, con 273.500 posti di lavoro nel 2023, seguito dal fotovoltaico con oltre 227.000 addetti nell'UE. Le pompe di calore impiegano circa 80.100 lavoratori, soprattutto nell'edilizia, mentre il settore delle batterie, con circa 33.000 occupati, ha registrato la crescita più rapida tra il 2018 e il 2023, grazie agli investimenti nella produzione industriale. La Germania guida l'occupazione europea nei settori dell'eolico, del fotovoltaico e delle batterie, mentre Italia, Spagna e Portogallo si distinguono nelle pompe di calore. Ungheria e Polonia stanno sviluppando nuove filiere legate alle batterie e alla mobilità elettrica. L'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia tuttavia che la distribuzione dei posti di lavoro verdi resta disomogenea e che la carenza di lavoratori qualificati potrebbe rallentare la crescita delle tecnologie pulite, rendendo necessario politiche di formazione, riqualificazione e maggiore inclusione di giovani e donne.
1: Tensione all'Aia, dove la polizia olandese è intervenuta contro gruppi di estremisti di destra riuniti per una manifestazione vietata. Diverse centinaia di persone avevano risposto all'appello di un'organizzazione contraria alla politica migratoria del governo. Secondo l'agenzia tedesca DPA, durante la protesta sono stati scanditi slogan contro i migranti e frasi antisemite, mentre alcuni partecipanti hanno attaccato le forze dell'ordine. Le autorità cittadine hanno dichiarato lo stato d'emergenza e vietato gli assembramenti. Diverse persone sono state fermate. Il ministro della giustizia David Van Wiel ha condannato le violenze parlando di scene ripugnanti e denunciando saluti nazisti e slogan antisemiti.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: E anche in Croazia si prospetta un grosso rincaro del gasolio. Secondo alcune proiezioni il prezzo potrebbe sfiorare i 2 euro, una quota che riaccende l'allarme sul costo dei carburanti. Sentiamo Valmer Kuzma.
5: Nuova tempesta in arrivo sulle tasche dei cittadini e dei trasportatori in Croazia. Cresce l'ansia per il prossimo martedì, quando i prezzi dei carburanti potrebbero subire un'ulteriore pesante impennata. La preoccupazione maggiore riguarda il gasolio. Secondo le ultime proiezioni, senza un intervento di emergenza da parte del governo, il diesel rischia di toccare la soglia psicologica e record di 2 euro al litro. Una cifra mai vista che sta già innescando l'allarme tra le associazioni dei consumatori e i lavoratori del settore logistico. I recenti rincari sembravano già insostenibili, ma lo spettro dei 2 euro rischia di dare il colpo di grazia a un'economia che fatica a contenere l'inflazione. L'effetto domino è inevitabile. L'aumento del diesel si rifletterà immediatamente sui costi dei trasporti e di conseguenza sui prezzi dei beni di prima necessità nei supermercati. Tutti gli occhi ora sono puntati sull'esecutivo del premier Plenković. Si attendono misure straordinarie o il blocco dei margini commerciali per scongiurare il record negativo. In caso contrario, da martedì fare il pieno diventerà un vero e proprio lusso.
1: E nella città di Našice, in Croazia, ieri si è svolta una manifestazione di protesta contro il previsto incenerimento nella cementeria locale di una parte dei rifiuti provenienti da Gospić. L'organizzatore della protesta ha dichiarato che i cittadini si sono riuniti per chiedere che i rifiuti abbandonati illegalmente vengano riportati nel luogo dove sono stati ritrovati. I manifestanti hanno chiesto trasparenza su tipo, provenienza e quantità dei rifiuti, oltre alla pubblicazione di tutti i documenti e delle autorizzazioni a riguardo. Hanno inoltre chiesto di valutare i possibili rischi per la salute, l'aria e l'ambiente e di coinvolgere i cittadini nelle decisioni che potrebbero avere un impatto a lungo termine su Našice. E adesso vediamo una notizia di tutt'altro tono. Ricercatori dell'Università di Trieste, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale hanno dimostrato la possibilità di ricavare informazioni dal DNA di plancton conservato anche per anni. Lo studio dimostra come sia possibile esaminare il DNA di organismi conservati sotto formalina, aprendo nuove prospettive per le ricerche sui reperti conservati in enti di ricerca e musei. Ce ne riferisce Alessandro Martegani.
6: Anche reperti di plancton conservati per anni possono raccontare la propria storia grazie al DNA. Lo conferma uno studio nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, appena pubblicato sul Journal of Plankton Research, che ha esaminato lo stato del DNA di microrganismi conservati per 7 anni sotto formalina. Il plancton è l'insieme di piccoli organismi animali che vivono nell'acqua di mare, come piccoli crostacei o larve, e che costituiscono una componente essenziale della rete alimentare marina. Anziché esaminare gli organismi al microscopio, lo studio ha sequenziato il materiale genetico dei campioni zooplancton raccolti e fissati in formalina per ricostruire quali specie e gruppi di organismi fossero presenti. Nonostante la formalina danneggi il DNA e renda le analisi particolarmente difficili, i ricercatori sono riusciti a recuperare una quantità significativa di informazioni biologiche. Si tratta di un risultato che potrebbe aprire nuove prospettive per lo studio di reperti in istituti di ricerca e musei di tutto il mondo, dove sono conservate enormi collezioni storiche di plancton raccolte nel corso di decenni e spesso conservate in formalina. I reperti potrebbero diventare degli archivi genetici della vita marina del passato, consentendo di ricostruire come le comunità marine sono cambiate nel corso del tempo e anche di individuare la presenza di specie non indigene anche nelle fasi iniziali della loro comparsa in un'area.
1: E per il momento con l'informazione è tutto. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta da Maya Novak. Realizzazione tecnica a cura di Mitya Maršić. L'appuntamento con l'informazione torna alle 10:30 con le notizie flash. Buona giornata.
7: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
9: A Udine torna Aperitivo con la Storia 2026, giunto alla seconda edizione con un nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto tra letteratura e storia. Un appuntamento culturale pensato in una forma volutamente informale, lontano dai consueti spazi accademici, che troverà nella caffetteria da Romi in piazza Garibaldi, nel cuore della città, il luogo per incontrarsi, ascoltare e discutere. Il titolo scelto per questa seconda edizione è La letteratura racconta la storia e il filo conduttore sarà quello del l'identità, un tema che non è stato scelto a caso e che verrà affrontato attraverso personaggi, vicende e libri appartenenti a epoche e contesti profondamente diversi. A condurre gli incontri saranno Sonia Dose e Cesare Lamantia, già professore alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste. Il calendario prevede 6 appuntamenti, tutti con inizio alle 18:15.
10: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
7: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Traffico al momento regolare sulle nostre strade, non abbiamo alcun disagio da segnalarvi. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

0: Cari ascoltatori e ascoltatrici, ben arrivati a Sonoramente Classici, la trasmissione di Radio Capodistria dedicata alla musica classica, ai suoi protagonisti, alla sua storia e alle sue molteplici espressioni. A Pirano, dove il mare sembra entrare nelle strade e il tempo avere un passo diverso, la musica di Giuseppe Tartini torna ogni anno tra fine agosto e inizi di settembre a riannodare i fili tra passato e presente. È qui che il Tartini Festival, giunto alla sua 25esima edizione, è diventato molto di più di un appuntamento dedicato al grande violinista e compositore piranese. È un luogo d'incontro, di ricerca e di ascolto, dove la tradizione dialoga con nuove sensibilità e il patrimonio musicale diventa materia viva. Un quarto di secolo raccontato attraverso concerti, interpreti, studiosi e progetti che hanno contribuito a riportare Tartini al centro della scena musicale internazionale nella sua città natale e oltre i confini dell'Adriatico. Fondatori e principali organizzatori del festival sono la flautista Jasna Nadles e il violoncellista Milan Versajkov, che in questi 25 anni hanno saputo portare in Istria alcuni dei più importanti interpreti della musica antica internazionale, costruendo intorno alla figura di Tartini una rete di relazioni artistiche e culturali sempre più ampia. E proprio da questo lungo percorso, da ciò che il festival ha rappresentato in questi anni e dalle prospettive che oggi si aprono, che vogliamo partire per raccontare questa importante ricorrenza. Noi di Radio Capodistria abbiamo seguito anche quest'anno alcuni appuntamenti del festival e abbiamo incontrato alcuni dei suoi protagonisti. Iniziamo con una breve intervista all'ospite principale del festival, l'oboista romano Alfredo Bernardini, che è stato il direttore artistico e maestro concertatore dell'ensemble in residence Il Terzo Suono. Lei è qui a Pirano per la prima volta?
1: Sì, è così, e sono molto contento, sono molto colpito da questa città meravigliosa e poi con questa presenza nell'aria di Tartini, che noi amiamo molto, noi che facciamo questa musica del Settecento.
0: Questo lavoro fatto con l'ensemble Il Terzo Suono è un ensemble in residence che ha già lavorato con tanti suoi colleghi. Come si è trovato? Ci racconta un po' come è andato.
1: Mi sono trovato molto bene perché è un gruppo con personalità molto diverse che lavorano volentieri insieme, quindi la fase delle prove di questo concerto è stata molto piacevole, molto viva anche, vivace, quindi siamo contenti di suonare insieme, penso, questo concerto.
0: Il programma. Dunque, il programma come l'avete pensato? Ovviamente c'è Tartini, che non può mai mancare, ma poi ci avete intrecciato intorno cosa?
1: Io ho cercato musicisti del Settecento, compositori, che in qualche modo hanno avuto una relazione con Tartini. Allora, oltre Vivaldi, di cui si suppone ci sia stato un contatto comunque con Tartini, il compositore che segue in verità sono due fratelli, i fratelli Pla catalani, che sono finiti a Ludwigsburg in Germania, ma c'è una loro lettera che hanno mandata al padre Martini a Bologna, in cui dicono che andavano a visitare Tartini. Quindi sicuramente si sono incontrati, però purtroppo non c'è altra documentazione su questo incontro, ma lo stile è molto simile a quello di Tartini, uno stile galante tipico della musica di metà Settecento. Dopo Pla suoniamo musica di Galuppi, del Tartini stesso, Galuppi il più importante compositore a Venezia della seconda metà del Settecento, e il concerto e poi una bella chicca è un quartetto di Johann Gottlieb Janitsch di Berlino, e ci si domanda: ma perché Janitsch? Perché curiosamente nella biblioteca del Santo a Padova è conservata una importante collezione di quartetti di questo compositore di metà Settecento di Berlino, probabilmente ad uso della piccola comunità di solisti dell'orchestra del Santo, quindi Tartini stesso, padre Vallotti, Antonio Vandini al violoncello e Matteo Bissoli all'oboe. E appunto questo quartetto è conservato a Padova nella Biblioteca del Santo, probabilmente per essere stato suonato da Tartini e i suoi colleghi. Dopo l'ultimo pezzo del concerto è del padovano Giovanni Benedetto Platti, quindi suonano sia Pla che Platti, compositori che sono stati confusi in tutta la storia della musica per questi nomi molto simili. E Platti nel 1723, mi pare, si trasferisce a Würzburg, dove ha la maggior parte la più grande parte della sua carriera, sposandosi anche con una soprano di Würzburg. È un compositore molto interessante, polistrumentista, suonava molto bene l'oboe, il clavicembalo, il violone, cantava da tenore, e la sua musica è veramente molto bella e troppo poco conosciuta. Posso dire che qua a Pirano c'è un'atmosfera bellissima dove si fa molto volentieri musica. In questo piccolo periodo di prove che abbiamo avuto, abbiamo sentito molta musica fatta da altri, e questo è stato veramente molto bello. Si ha voglia di suonare qua.

0: Dopo questo ascolto di Telemann, che ha avuto come solista l'oboista Alfredo Bernardini, andiamo a scoprire uno degli ensemble da camera ospiti al Festival Tartini di quest'anno, il gruppo Filo Barocco con la violinista slovena Neža Klinar. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con il liutista del gruppo, il bergamasco Marco Baronchelli. Siamo qui per questo concerto, un concerto che ha come filo rosso Tartini. I liutisti come sentono, come vedono Tartini? Cosa significa per loro?
1: Beh, posso dire quello che sembra a me, è praticamente l'anello di congiunzione tra Vivaldi e Paganini, è la naturale evoluzione dello strumento, appunto, del violino come grande strumento di virtuosismo. E per un liutista è un piacere accompagnarlo, perché noi suoniamo la parte dell'accompagnamento.
0: Siete qui con il gruppo Filo Barocco. Che tipo di gruppo è questo vostro gruppo?
1: È un gruppo che ha i suoi membri che cambiano a seconda dell'occasione e del concerto. Nasce vicino tra Como e Lugano, diciamo, tra i conservatori di Como e Lugano. Abbiamo attraversato un repertorio vario, dalle triosonate alle sonate per violino solo. E siamo approdati di recente a un progetto in collaborazione con Eric Bosgraf, uno dei luminari del flauto dolce di oggi, ed è un progetto dedicato alla congiunzione tra musica folk e barocca. Si basa su un manoscritto di un compositore barocco, Georg Philipp Telemann, che ha raccolto delle melodie polacche nel Settecento, e da quel manoscritto siamo partiti e abbiamo creato un'idea nostra e nuova di come si può suonare questa musica. È appena uscito per Brilliant Classic ed è disponibile su tutte le piattaforme.
0: Lei è per la prima volta qui a Pirano, oppure Pirano fa parte già da mo del suo mondo?
1: Abbiamo già suonato per il Tartini Festival già diverse volte, credo che sia la nostra terza partecipazione. Ad esempio l'anno scorso eravamo a Capodistria e abbiamo suonato diverse volte a Lubiana, sempre grazie a questa collaborazione meravigliosa con la violinista Neža Klinar, ed è sempre un piacere tornare.

0: Abbiamo concluso la nostra trasmissione Sonoramente Classici, Classicamente Sonori, in cui abbiamo incontrato due dei protagonisti del 25esimo Tartini Festival, l'oboista Alfredo Bernardini e il liutista Marco Baronchelli, con un ascolto dal concerto piranese del gruppo Filo Barocco, la sonata per violino e basso continuo opus 5 numero 3 di Arcangelo Corelli nella sua esecuzione a Pirano dal vivo. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via F15. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile in podcast dal sito di Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.
1: Buona serata e benvenuti al nostro appuntamento con il melodramma che vede protagonista questa sera niente meno che la Luna. Tema quanto mai adatto alla collocazione oraria del nostro spazio radiofonico, al quale dedicheremo una serie di ascolti e approfondimenti con protagonista l'Ottocento romantico e la sua predilezione per le atmosfere notturne e lunari. La notte è l'habitat spirituale dell'artista romantico, la Luna la sua compagna e confidente. Eppure, a pensarci bene, questa confidente non è di grande aiuto, non ha mai dato risposte e non le darà mai. Per definizione la Luna ascolta ma non parla, non svela il suo pensiero, lo confermano i poeti che a lei si sono rivolti spesso invano. Ed anche nel melodramma la sua natura non cambia. Scopriamolo cominciando il nostro viaggio non dal lunare melodramma romantico ma da un prologo settecentesco. Nell'opera lirica del secolo dei lumi e della ragione sembrerebbe impossibile trovare riferimenti al fascino oscuro della Luna. Tuttavia in Extremis, in Mozart, ne troviamo uno ben presente, nell'ultimo Mozart del 1791. Nel flauto magico, tra le sue simbologie esoteriche, la Luna appare nelle vesti della regina della notte, archetipo di un femmineo insondabile e irrazionale. La sua celeberrima aria del secondo atto mette in musica questa Luna femminea colta nella sua natura più lunatica ed impulsiva.

Voltiamo pagina e entriamo nell'Ottocento romantico, in un melodramma che mette a nudo l'anima dei suoi protagonisti, o se vogliamo del suo protagonista, l'artista romantico, l'eroe, più notturno che mai. Mistero, oscurità, imperscrutabilità sono metafore di questa sua anima profonda e tormentata, e tutto sommato compiacente a se stessa. L'unica luce è la luna, vaga, pallida, sfuggente e ambigua. Ma diversamente dal poeta romantico, quello che abbiamo studiato a scuola, l'eroe del melodramma non le parla, perlomeno non lo fa in scena. Anzi, i quadri notturni dell'opera lirica vedono le donne protagoniste, raffigurate sempre nella trepidante attesa notturna dell'incontro segreto con la persona amata. Non rispecchia tuttavia questo luogo comune l'aria più famosa del melodramma italiano dedicata alla luna, un canto notturno non di un pastore errante dell'Asia, ma di una sacerdotessa druida che invoca la luna affinché ascolti la sua preghiera di pace e amore. Casta diva che in argenti queste sacre antiche piante a noi volgi il bel sembiante senza nube e senza vel. Tempra tu dei cori ardenti, tempra ancora lo zelo audace, spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel ciel. Dal primo atto di Norma di Vincenzo Bellini, con tempra e core ardente, proponiamo l'ascolto dell'immortale casta diva di Maria Callas.

Sul finire del secolo, l'Ottocento, la luna romantica, protagonista della nostra trasmissione, mostra l'altra sua facciata. Si fa per dire perché, come ci insegnarono i Pink Floyd in The Dark Side of the Moon, l'altra faccia non si vede mai. Dicevamo comunque che la notte sembra addolcire il suo aspetto e diventare scrigno di fiabesca magia. Nell'opera lirica, inoltre, si affaccia una nuova mitologia con fate ondine e principi da sposare, tutte figure che di notte si trovano a loro agio. Ma, ahi noi, il melodramma, lo dice la parola stessa, ha da finire nel dramma, e c'è sempre qualcuno che muore per amore. Quindi il rapporto con la luna? Sempre lo stesso. Alle domande del cuore continua a non rispondere. Piccola luna, così alta nel cielo, la tua luce mi trafigge da lontano. Tu erri per il vasto mondo, tu vedi le cose degli umani. Piccola luna, fermati un istante, dimmi dov'è il mio amore. Piccola luna d'argento, avvolgilo tra le tue braccia, digli che, almeno per un istante, egli si ricordi di me in sogno. Raggiungilo con la tua luce laggiù, molto lontano, e digli quanto lo aspetto. La preghiera alla luna della Rusalka di Antonín Dvořák, opera tratta da una fiaba della tradizione slava. Il canto alla luna della ninfa Rusalka lo ascoltiamo nella più coerente delle interpretazioni, quella del compianto soprano slovacco, all'epoca cecoslovacco, Lucia

Oh, dunque, che strana trasmissione stiamo facendo. Protagonista la luna romantica, che dialoga con il poeta, con l'eroe, e non abbiamo ancora ascoltato alcuna voce maschile. Ma lo abbiamo detto all'inizio, stranamente l'opera lirica mette in contatto l'una e l'altra, ovvero la luna e l'altra, la donna. Ma finalmente diamo spazio anche ad un canto notturno di una voce cosiddetta virile, facendo un passo indietro al 1886, anno in cui va in scena la più lunare delle opere italiane. La luna è citata espressamente una sola volta, ma possiamo considerarla protagonista principale, poiché la frase musicale che la nomina è sufficiente per irradiare d'argentea luce tutta l'opera. È la luna della Bohème di Giacomo Puccini, che irrompe tra le vetrate di un'umile soffitta parigina. Noi tutti sappiamo cosa succede: in quel chiaro di luna nasce un amore in modo spontaneo, quasi puerile, senza lunari fascini arcani. Che gelida manina se la lasci riscaldare, cercar che giova, al buio non si trova, non si trova una chiave di casa smarrita. Ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. È evidente, in una soffitta dell'ultimo piano la luna è vicina più che mai. Bene, ora noi stiamo per ascoltare ancora una volta la grande aria del primo atto di Bohème, che è gelida manina, capace sempre di commuoverci, di suscitare emozioni che poi facciamo fatica a definire, a catalogare. Le viviamo così, semplicemente, come le vivono i personaggi dell'opera, come Puccini le ha pensate e musicate. Viviamole ancora una volta con la voce di Giuseppe Di Stefano, un tenore dal canto limpido, potremmo dire solare, un canto aperto, quasi sfacciato, che forse davvero riesce ad interpretare perfettamente l'anima del poeta bohemien Rodolfo, che stringe la gelida manina di Mimì.

0: Ancora una volta, sono certo, la scena lunare della Bohème ha colto nel segno, suscitando emozioni intense ma non classificabili né definibili allo stato nascente. Ma dopo tutto credo che questa non definizione valga per tutte le emozioni dell'opera, e non importa cercare di spiegare a noi stessi le ragioni di questo nostro amore melodrammatico. Ognuno di noi avrebbe le sue risposte e convinzioni. Un concetto però ci appare chiaro e comune: l'opera le emozioni le mette in musica, le amplifica, le rende ideali e perfette davanti all'imperfezione che esse hanno nella vita reale. I nostri grandi amori soccombono di fronte alla bellezza degli amori cantati. Sarà questa una lettura di comodo e consolatoria, ma ho scoperto che trovo una straordinaria conferma in un film, probabilmente il più bel film realizzato sull'opera lirica, Stregata dalla luna, una storia che ruota attorno a una gelida serata di luna piena a New York e ad una recita della Bohème al Metropolitan Opera, a cui assistono due imperfetti innamorati, interpretati da Nicolas Cage e Cher. Una meravigliosa commedia sentimentale del 1987, diretta da Norma Jefferson e sceneggiata dal drammaturgo John Patrick Shanley, autore di quei dialoghi che hanno avuto per noi una forza rivelatrice, ci hanno aiutato a comprendere meglio la natura della nostra passione per l'opera, quanto mai inafferrabile come la luna. Dice il protagonista: non esistono gli amori perfetti, i fiocchi di neve sono perfetti, le stelle, noi no. Mi fermo qui, lasciando parlare il nostro personaggio, un innamorato dell'opera che si innamora della persona sbagliata, che gli sfugge. Ma forse lo ricambierà, quando anch'ella resterà stregata dalla luna della Bohème che non abbandona mai il film.
1: Non mi interessa se tu brucerai in eterno. Il passato e il futuro sono una cosa che per me sono quasi inesistenti. Non riesco a vederli qui. La sola cosa che vedo sei tu, con me.
2: Voglio tornare a casa.
1: No!
2: Voglio tornare a casa!
1: No!
2: Sento freddo, sono congelata!
1: Vieni su, allora! Non mi interessa perché vieni da me. No, non volevo dire questo. Loretta, io ti amo. Ma non dell'amore che ti hanno insegnato. È qualcosa che neanch'io conoscevo. L'amore non semplifica le cose, sai? Quello che trova distrugge. Ti spezza il cuore. Ma noi non siamo qui per cercare la perfezione. I fiocchi di neve sono perfetti. Le stelle sono perfette. Non noi. Non noi. Noi siamo qui per distruggere solo noi stessi e per spezzare i nostri cuori, per innamorarci delle persone sbagliate e per morire. Dimentica, i romanzi d'amore sono tutte balle. Per favore, vieni di sopra da me e entra nel mio letto.

Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori si viaggia lentamente in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Diciamo che quest'estate abbiamo avuto una serie, insomma, di scomparse, ecco, di grandi artisti, ma come dico sempre, a scomparire, diciamo, è solo il corpo fisico, perché poi dopo loro si consegnano ovviamente all'eternità con le loro opere. Chiaro, dispiace per la scomparsa, specialmente se sono poi dei personaggi come quello di cui parleremo oggi in questa prima parte, che hanno segnato nello specifico una buona parte, ecco, della storia della musica italiana. Mi riferisco a Peppino Di Capri, scomparso questo 11 luglio appunto 2026, cantante, pianista, compositore italiano, che nacque poi in una famiglia di musicisti. Il padre Bernardo era proprietario di un negozio di dischi e strumenti musicali a Capri, suonava nel tempo libero in un'orchestra, mentre il nonno faceva parte della banda musicale dell'isola. Da bambino imparò a suonare il pianoforte, cioè a dire che il nome Peppino Di Capri era lo pseudonimo di Giuseppe Faiella. Dicevo, imparò a suonare il pianoforte da autodidatta, riproducendo a orecchio i ritmi della musica americana che ascoltava. Secondo una testimonianza mai confermata, a 4 anni iniziò a esibirsi insieme alla sorella maggiore Margherita per i soldati statunitensi di stanza a Capri durante la Seconda Guerra Mondiale. A 6 anni intraprese lo studio del pianoforte con un'insegnante tedesca a Napoli e nel 1953 iniziò a esibirsi con l'amico Ettore Falconieri nei night club di Capri e della vicina Ischia con la denominazione Duo Caprese. Il 26 agosto 1956 il Duo Caprese partecipò al programma televisivo Primo Applauso condotto da Enzo Tortora, risultando vincitore della puntata, e nel 58 costituì il complesso dei Capri Boys con Falconieri alla batteria, Mario Cenci alla chitarra, Pino Amente al basso e Gabriele Barano al sax. Il gruppo era influenzato da rock and roll statunitense, che era in auge, insomma, in quell'epoca, sia nella scelta del repertorio che nell'immagine scenica. Si esibì quindi nei locali di Capri e Ischia, alternando brani del repertorio napoletano e americano a composizioni anche originali. Durante una serata al locale Orangio Fellone, il Granchio Fellone di Ischia, gestito dal cantante autore Ugo Calise, il gruppo fu notato da un dirigente della casa discografica Carisch, Mario Robbiani, che lo mise sotto contratto. Il nome fu cambiato in Peppino Di Capri e i suoi Rockers per evitare possibili malumori tra gli abitanti di Ischia, dove il gruppo si esibiva frequentemente. E i primi dischi ottennero un successo, diciamo, nonostante la difficile situazione economica della Carisch, che attraversava una fase di crisi. Robbiani decise comunque di puntare sul nuovo complesso, contribuendo quindi alla pubblicazione dei primi 5 45 giri e del primo album omonimo del gruppo, che comprendeva fra gli altri brani già usciti come singoli le canzoni napoletane Mbraccia a me, Non è peccato, che abbiamo ascoltato prima, scritta da Calise, e Malattia, quest'ultima proposta in un arrangiamento in ritmo di rumba. La produzione di questo periodo alternò infatti reinterpretazioni del repertorio partenopeo a brani della musica internazionale, contribuendo quindi alla definizione dello stile che poi caratterizzò la prima fase della sua carriera. E per quanto riguarda questo primo brano che abbiamo ascoltato, Non è peccato, è passata alla storia proprio come uno degli ultimi grandi successi della scena musicale partenopea del secondo dopoguerra. In pratica, una delle ultime canzoni a potersi dire proprio un classico. Fu pubblicata nel 1959 è considerata l'esempio perfetto del contributo modernizzatore di Ugo Calise, l'autore dell'elegante testo e secondo alcuni anche della parte musicale attribuita a Carlo Alberto Rossi, che aveva scritto anche altre belle canzoni della musica italiana. E proprio analizzando la struttura del testo ci si accorge come il cantante chitarrista rinnovò il tradizionale schema compositivo della canzone napoletana, quindi non più il rispetto dell'abituale sequenza introduzione, strofa e poi ritornello, ma la scelta di iniziare proprio il brano direttamente col chorus, praticamente l'equivalente del ritornello. L'idea di aprire la canzone con la sua parte più facilmente memorizzabile, Calise l'aveva derivata dalla musica d'oltreoceano. A lanciare Non è peccato fu lo stesso Ugo Calise in un primo tempo, ma il brano trovò uno straordinario successo, come vi dicevo prima, grazie all'interpretazione più ritmica di Peppino Di Capri, allora poco più che ventenne. E la sua versione raggiunse il 3° posto nella hit parade nazionale e lo lanciò praticamente alla ribalta. Nel 1960 raggiunse poi il 1° posto della hit parade italiana col brano Nessuno al mondo, versione italiana di No Arms Can Ever Hold You, brano romantico
romantico reso celebre originariamente nel 1955 dal cantante statunitense Pat Boone, e fu racchiusa poi nell'album omonimo Nessuno al mondo, era il terzo album di Peppino Di Capri, appunto pubblicato in quel 1960. Che dire di questa canzone che andiamo ad ascoltare adesso, che è un'intensa dichiarazione d'amore assoluto, devoto e venato di una certa sofferenza, diciamo, anche se poi il brano racconta un sentimento totalizzante in cui chi canta esprime una dedizione unica e irripetibile verso la persona amata. C'è la consapevolezza, ecco, che il legame è scritto nel destino e che anche nel momento dello smarrimento o del dubbio l'amante rappresenta l'unico punto di riferimento sicuro a cui tenersi stretti. E infatti, come dice appunto il titolo, Nessuno al mondo, Peppino Di Capri. My

Nello stesso anno, quindi in quel 1960, pubblicò anche il brano Non giurà, parliamo sempre di Peppino Di Capri ovviamente, composta da Armando Romeo. Poi Luna Caprese, che ascolteremo tra poco, reinterpretazione del brano di Augusto Cesareo e Luigi Ricciardi del 1953, che divenne uno dei titoli più rappresentativi del suo repertorio, grazie anche agli arrangiamenti moderni dei Rockers. E Ite Vorria Basà, il classico della canzone napoletana, composto addirittura nel 1899. Ho optato per Luna Caprese anche proprio per dare questa idea, ecco, della rivoluzione che rappresentò Peppino Di Capri anche nei confronti di questi brani che godevano di arrangiamenti più moderni, quindi svecchiavano, ecco, un po' un certo tipo di canzone, sempre con un occhio anche rivolto, ovviamente erano i gusti anche musicali non solo di Peppino, anche dei suoi Rockers, quindi un occhio rivolto, anzi un orecchio più che altro rivolto appunto all'America, alla musica che arrivava da lì. L'aneddotica legata al brano Luna Caprese vuole che Augusteo Cesareo ne compose i versi sulla seggiovia del Monte Solaro a Capri, ad ispirarlo il panorama mozzafiato che gli si parava davanti, sospeso tra mare e cielo. Luigi Ricciardi ne musicò i versi, dotandoli di un'elegante melodia a tempo di Begin. Il risultato finale fu una canzone briosa che richiama l'atmosfera e le intenzioni della serenata. Luna Caprese mescola con grande abilità invocazioni alla luna, sospiri d'amore, velati echi turistici, e ancor più sapientemente si presenta con un titolo che suona come contraltare all'altrettanto famosa Luna Rossa. Entrambe quindi a pieno diritto nell'elenco delle canzoni napoletane dedicate alla luna. La storia di Luna Caprese iniziò una notte d'estate ad Anna Capri. Nilla Pizzi ne fu la prima interprete, ricevendo ben 8 richieste di bis da un pubblico osannante, e divenne poi famosa in tutto il mondo al pari di un classico dell'epoca d'oro. La sua diffusione mondiale si deve soprattutto a Connie Francis e Dalida. La prima ebbe il merito di farla conoscere negli Stati Uniti, la seconda invece la tradusse in francese, favorendone il successo nei paesi francofoni. Negli anni 60 poi conobbe appunto un notevole rilancio grazie alla rivisitazione di Peppino Di Capri, che scalò appunto, come vi dicevo, la hit parade nazionale. Ascoltiamola quindi Luna Caprese, Peppino Di Capri e i suoi Rockers.

Nel 1961 Peppino Di Capri cominciò a partecipare occasionalmente ad alcuni musicarelli dell'epoca. Erano questi film che avevano magari delle trame tenui, diciamo così, ma che servivano più che altro come passerella per ascoltare le canzoni del momento e quindi anche i cantanti del momento. A dicembre pubblicò la versione italiana di un grande successo, Let's Twist Again, celebre brano di Chubby Checker, contribuendo alla diffusione del twist in Italia e ottenendo uno dei maggiori successi della sua prima fase artistica. Noi infatti ogni tanto, lo abbiamo fatto anche nella precedente edizione, contravveniamo alla regola che vuole, ovviamente come dice già il nome, Melody Italia, solamente musica italiana, ma abbiamo fatto alcune eccezioni che in qualche modo erano dovute, come in questo caso, perché dobbiamo dire che Peppino Di Capri, ecco, una delle sue prerogative, una grande importanza, ecco, di questo personaggio fu che fu il primo anche a lanciare alcuni balli, alcune musiche che erano già in auge magari oltreoceano, e lui le importò, diciamo così, le italianizzò in qualche modo. Per quanto riguarda il twist, c'è da dire che era un genere musicale degli anni 60, originato dal rock and roll, che divenne molto popolare grazie all'invenzione appunto del ballo omonimo, che, come disse un critico, è come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un'estremità con un asciugamano. Questo dava un po' l'idea del ballo. Prende il nome dalla canzone del 1958 The Twist di Hank Ballard, del gruppo musicale Hank Ballard e The Midnighters. Era una b-side della canzone Teardrops on Your Letter del 59, incisa poi in una cover nel 1960 da Chubby Checker. Infatti quest'ultimo è proprio considerato l'inventore del twist, specie dopo il brano del 61 Let's Twist Again, appunto, che ascolteremo tra poco, che fu lanciato poi da Peppino Di Capri. Anche Edoardo Bianello, c'è da dire che incise alcuni twist proprio composti da lui, quindi originali. Che dire di Let's Twist Again, che naturalmente spopolò un po' in tutto il mondo. Nel 62 vinse anche il Grammy Award for Best Rock and Roll Recording, e nel settembre dello stesso anno il brano fu reinterpretato in francese da Johnny Holiday col titolo Viens danser le twist, e la versione raggiunse la prima posizione della classifica francese dei singoli, dove rimase insomma per lungo tempo. Ma ovviamente noi ci ascoltiamo adesso quella di Peppino Di Capri, che raggiunse la prima posizione della classifica dei singoli il 24 febbraio 1962, mantenendola poi anche in questo caso per qualche tempo. Quindi Let's Twist Again, Peppino Di Capri, sempre con i suoi Rockers.

E prima vi accennavo anche a Edoardo Vianello, che compose alcuni twist originali. Questo accadde anche con Peppino Di Capri, che nel 62 ha pubblicato l'inedito Saint-Tropez Twist, composto insieme a Mario Cenci, uno dei brani più rappresentativi della sua fase, legata appunto al twist.

Una danza che con il suo ritmo esprime il dinamismo e la vitalità di quegli anni. Le ragazze indossano vestiti in lamè. In quegli anni l'industria tessile forniva nuovi tessuti e nuovi materiali. Il lamè era una nuova lavorazione. Consisteva nell'intrecciare fili di seta o lana con fili metallici dorati o argentati, e questo dava al tessuto quella tipica lucentezza dell'oro e dell'argento. Insomma, c'è un senso di euforia collettiva. Tutti ballano, cantano, si lasciano andare alla leggerezza del momento. E il ritornello enfatizza proprio l'idea che il twist sia un fenomeno globale che unisce le persone nella gioia della musica e della danza. Grazie a questa canzone, Peppino Di Capri non solo offriva un ritratto musicale di un'epoca, ma invitava il pubblico italiano a sognare e ad abbracciare un nuovo modo di vivere più spensierato e internazionale. Quindi Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 10.30. Un grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della cascata Savica, nella Slovenia nord-occidentale, dove un uomo ha perso la vita e un bambino è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito dai soccorritori alpini di Bohin, le due vittime, padre e figlio, sono precipitate in una gola profonda circa 60 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori locali e l'equipe di soccorso alpino di Brnik. Raggiunto in fondo della gola, i soccorritori hanno recuperato entrambi. Il corpo dell'uomo è stato riportato in superficie con l'ausilio di tecniche di soccorso e affidato ai servizi funebri. Il bambino, gravemente ferito, è stato invece trasportato in elicottero al centro clinico universitario di Lubiana. Secondo quanto riportato da alcuni media polacchi, il responsabile dell'Ufficio per la Sicurezza Diplomatica del Ministero degli Esteri polacco è ricoverato in un ospedale sloveno in condizioni critiche, dopo essere precipitato alcuni giorni fa dal terzo piano dell'edificio consolare adiacente all'ambasciata polacca a Lubiana. La notizia sarebbe stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri polacco, Maciej Wewior. Secondo quanto riferito da Varsavia, al momento dell'incidente il diplomatico si trovava in ferie. Nonostante ciò, avrebbe raggiunto la sede diplomatica per ritirare una valigia che avrebbe dovuto successivamente consegnare, sebbene secondo i media polacchi non fosse formalmente autorizzato a farlo. Martedì prende il via a New York il dibattito generale dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite con gli interventi dei leader dei 193 Paesi membri in programma fino al 28 settembre. La Slovenia sarà rappresentata da una delegazione guidata dal premier Janez Janša, affiancato dal ministro degli esteri Tone Kaiser e da altri esponenti del governo. Al centro della sessione ci saranno le principali crisi internazionali, dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Medio Oriente e Sudan, oltre a cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, diritti umani e intelligenza artificiale. La Slovenia ha indicato tra le proprie priorità il rafforzamento del multilateralismo e il sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla scelta del successore del segretario generale Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. Le forze di Kiev hanno continuato nella notte a prendere di mira la Russia. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti contro il paese, con oltre 1.600 droni, con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita anche una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Decine i voli cancellati o dirottati. Le autorità hanno inoltre confermato di aver intercettato ed abbattuto centinaia di droni. E proseguiamo con la rassegna stampa.
0: Prima pagina.
1: Apriamo oggi la nostra consueta rubrica con i maggiori quotidiani italiani. Gli UTI sfidano l'Italia, il titolo di apertura sul Corriere della Sera. Tajani, non siamo in guerra. L'UE intanto dice sì a Roma, la missione va rafforzata. Ancora in prima l'omaggio del calcio a Mazzola, il campione. Roma e Inter pari nel giorno del lutto.

La Repubblica apre con il titolo CUE all'Italia più navi nel Mar Rosso, Callas apre a Crosetto rafforzare la missione Aspides. Vediamo ancora una notizia di cronaca, la prof accoltellata, il video rituale del ragazzino istigato dai suprematisti. Il quotidiano La Stampa titola Europa rischio shock petrolifero, l'Arabia sotto il tiro degli Houthi blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo barile a $140. Ed ancora nel nome di Mazzola l'omaggio del calcio al campione, l'Inter rimonta 2 gol alla Roma, pari del Toro a Bologna. Passiamo alla stampa locale con il piccolo, travolge il papà in cortile, terribile incidente in manovra a Costalunga, un SUV automatico scatta in retromarcia, 16enne alla guida, gravissimo al genitore. A centropagina paniccia, il salone degli incanti diventa la nuova piazza sul mare dei triestini. La Fondazione Cire Trieste ha in tasca un progetto ambizioso per l'edificio affacciato sul lungomare cittadino. E vediamo ancora il Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena, i prezzi degli appartamenti continuano a salire, i mobili a Trieste, prezzi in aumento costante dal 2018, più 5% nei primi 6 mesi dell'anno. E concludiamo segnalando i detriti sopra la diga, una nuova sfida per la gestione transfrontaliera dell'Isonzo. Il Ministero italiano è intervenuto sulla possibilità che la centrale idroelettrica di Salcano aumenti il deflusso minimo. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 12:30 con i fatti del giorno. Buon proseguimento di giornata!

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
3: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e stiamo celebrando Peppino Di Capri, come vi dicevo appunto, scomparso nel luglio appunto di questo 2026. Abbiamo incominciato ancora con un twist, vagamente c'era anche un qualche accenno di cumbia, questa Speedy Gonzales, scritta in originale da Buddy Kay, Ether Lee e David Hess, che la portò anche al successo internazionale, anzi diciamo che la interpretò in prima istanza con l'alias David Dante, però poi a portarla al successo internazionale realmente fu Pat Boone, e poi col testo italiano di Alberico Gentili, appunto da Peppino Di Capri. È una vivace canzone, insomma, dal ritmo allegro, ispirata al famoso velocissimo topo dei cartoni animati, il Looney Tunes, appunto Speedy Gonzales. Il testo racconta, in questa chiave così leggera e spensierata, la storia di una ragazza, Rosita, che si lamenta perché il suo amato, soprannominato appunto Speedy Gonzales per la sua tendenza a scappare o a correre sempre via, la lascia sola. C'è questa metafora della fuga, insomma, il nome del celebre messicano dei Looney Tunes viene usato ironicamente per indicare un ragazzo, come dire, un po' sfuggente, irrequieto sicuramente, che sparisce continuamente per correre a sbrigare commissioni o divertirsi magari in cantina, lasciando la compagna in attesa. E più che, insomma, un dramma sentimentale profondo, il brano è un pretesto giocoso, insomma, basato su ritmi esotici e ballabili, tipico, come stiamo appunto ascoltando e conoscendo anche, tipico della leggerezza degli anni 60, in cui la musica leggera privilegiava il divertimento, l'ironia e il ballo rispetto alla malinconia. Ma torniamo ancora ad ascoltare un brano di respiro internazionale, un'altra volta quindi cantato in inglese, perché secondo me è una bellissima versione di un celebre brano, Don't Play That Song, scritto da Ahmet Ertegun e Betty Nelson, e originariamente registrato dal cantante soul Benny King, che lo inserì poi anche nel suo terzo album, che portava proprio il nome del brano, Don't Play That Song, che raggiunse poi le classifiche un po' in tutto il mondo. Aretha Franklin ne registrò una popolare cover nel suo 21esimo album Spirit in the Dark, una bellissima versione. Poi altri artisti, insomma, hanno avuto modo di confrontarsi con questo brano. In Italia si ricordano le versioni coeve di Ricky Gianco, una versione riscritta da Don Bacchi, come seguito del brano di Adriano Celentano, Pregherò, e poi naturalmente appunto anche Peppino Di Capri. Per arrivare in epoca più recente ce n'è una bella versione anche di Bruce Springsteen, che ha registrato questa canzone per il suo album del 2022 Only the Strong Survive. Questa versione, insomma, di Peppino Di Capri e i suoi Rockers, che era appunto l'epoca in questi anni 60 nella quale rielaboravano i successi internazionali in chiave moderna e personale, portando appunto in Italia questo tema universale di cuore spezzato e rimpianto giovanile con il suo stile inconfondibile. Questo era un po' il senso di Don't Play That Song. Vi dicevo, è forse un arrangiamento oggi datato, chiaramente tipico di quegli anni, però è una versione che a me piace molto, sia per l'interpretazione vocale, anche per questo arrangiamento, e poi con questo sax tipico suonato come si usava allora. Quindi ascoltiamola, Don't Play That Song, nella versione di Peppino Di Capri e i suoi Rockers.

E siamo arrivati al 1963, quando Peppino Di Capri ottenne un nuovo successo, forse uno dei suoi brani più rappresentativi, Roberta, un brano che era dedicato alla moglie Roberta Stoppa e composto, oltre che da Luigi Naddeo e Paolo Lepore, dal grande anche Luis Enriquez Bacalov, e raggiunse subito i primi posti della hit parade italiana, divenne appunto, come vi dicevo, uno dei titoli più noti del suo repertorio. Ma diciamo che Roberta fu molto più di una semplice canzone, conquistò rapidamente il pubblico italiano, vi dicevo appunto è diventato subito uno dei brani simbolo di Peppino Di Capri, e il suo successo fu tale che proprio in quell'anno, nel 1963, il settimanale Sorrisi e Canzoni TV lanciò un'iniziativa speciale regalando, pensate un po', il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta. Chissà quante carte false sono state fatte per avere questo 45 giri, ed è probabilmente da quell'episodio che, con il passare poi degli anni, nacque il racconto secondo cui fosse lo stesso artista a donare personalmente il disco alle bambine che incontrava. Una storia tramandata da moltissime famiglie italiane è diventata quasi una piccola leggenda popolare. Quello che è certo comunque è l'effetto che quella canzone ebbe sull'immaginario collettivo. Negli anni 60 il nome Roberta conobbe una straordinaria diffusione e ancora oggi è difficile trovare una persona che non associ immediatamente quel nome alle note del celebre brano appunto di Peppino Di Capri. Ma dicevo, non fu soltanto un successo discografico. Roberta uscì presto dalle classifiche per entrare nella vita quotidiana degli italiani. Si ascoltava nei jukebox, nelle balere, nei bar affacciati sul mare e nelle radio che accompagnavano le estati di quegli anni. Era insomma una di quelle canzoni che tutti conoscevano e che, senza rendersene conto, molte famiglie finirono per legare a un ricordo, a un amore o per sino alla nascita di una figlia. E anche la storia della canzone ha qualcosa di romantico. In origine il brano non si chiamava nemmeno Roberta, il titolo provvisorio era Lo sai. Fu lo stesso Peppino Di Capri a raccontare che una notte svegliò la moglie, appunto Roberta Stoppa, e le chiese: cara, ti spiace se gli do il tuo nome? Lei accettò. Quindi quella che era nata come una dedica privata diventò una delle canzoni d'amore più popolari della musica italiana. Ma Roberta non è soltanto una dedica, è anche una richiesta di perdono. Nel testo il protagonista implora alla donna amata di tornare, riconoscendo i propri errori. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, canta, prima di ammettere: ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Parole semplici, dirette, che raccontano il rimpianto per un amore perduto e il desiderio di avere almeno insomma una seconda possibilità. E forse è anche per questo che il brano continua a emozionare ancora oggi, perché parla di sentimenti universali, quelli che non conoscono il passare del tempo. Anni dopo poi fu la stessa Roberta Stoppa a ricordare quell'episodio, raccontando proprio di essere stata svegliata nel cuore della notte per ascoltare quella melodia che fu destinata poi a entrare nella storia. E direi quindi a questo punto di ascoltarla. Roberta, Peppino Di Capri.

0: Per la cronaca, il 24 giugno 1965 Peppino di Capri e i suoi Rockers furono tra gli artisti chiamati, pensate un po', ad aprire i due concerti niente poco di meno che dei Beatles al Vigorelli di Milano, nell'ambito dell'unica tournée italiana del gruppo britannico, interpretando anche alcune cover del repertorio del gruppo. E i Rockers poi parteciparono anche alle successive date di Genova e Roma. Nel 66 incise un brano, questo poco noto, ma ve lo volevo proporre proprio per l'importanza che ha avuto. Vi ricordate, vi dicevo che Peppino di Capri è importante anche per aver introdotto in Italia alcuni generi, alcuni balli che non si conoscevano ancora. Abbiamo parlato del twist, e nel 66 incise una canzone intitolata Operazione Sole, che è considerato da diverse fonti uno dei primi brani italiani, se non proprio il primo, ispirati allo ska, che era un genere nato in Giamaica e diffusosi poi tra i giovani britannici negli anni 60. Lo ska segnò proprio la vera ascesa della musica popolare giamaicana, arrivando all'apice della popolarità nella prima metà proprio degli anni 60, nel periodo in cui la Giamaica aveva ottenuto l'indipendenza del Regno Unito. E proprio ovviamente un plauso a Peppino di Capri, che seppe subito captare, ecco, il successo di questo stile. Dopo aver avuto l'onore e l'onere di aprire i concerti dei Beatles, dobbiamo dire insieme anche a Ennio Dada e Fausto Leali, pubblica questo brano Operazione Sole e lo presenta al Disco per l'Estate in quello stesso anno, appunto il 66. Cerca quindi di giocare il jolly, per così dire, portando al concorso un brano dalle sonorità inedite, non solo per l'Italia, ma dobbiamo dire per tutta l'Europa, ad eccezione ovviamente della Gran Bretagna, che già conosceva il genere ska. Operazione Sole diventa di fatto quindi il battesimo italiano dello ska giamaicano. Solo i misconosciuti Silvano Silvi e gli Erranti ebbero l'occhio, o sarebbe meglio dire insomma l'orecchio, lungo, proponendo lo stesso anno un brano ska. Scriviti, prego, il titolo, relegata però a modesta B-side di un 45 giri, il lato A era Tamerò fino alla fine del mondo. Diciamo che appunto questa canzone, pur non riscuotendo il minimo interesse del pubblico, è molto più però di un semplice innesto in levare nella tradizione musicale italiana, bensì una vera e propria introduzione a queste nuove sonorità, ben 10 anni prima poi della loro esplosione europea. Ecco perché volevo presentarvelo, un po' una chicca insomma. Quindi Operazione Sole, Peppino di Capri.
1: Lontano.

0: vediamo adesso un po' le partecipazioni, ovviamente in questa storia, in questa biografia che stiamo tracciando di Peppino Di Capri, stiamo saltando alcune tappe perché altrimenti dovremmo dedicare parecchie puntate, ma noi questa prima puntata dedicata a Di Capri ci fermiamo a questo primo periodo, quindi a questi primi successi. Nella prossima puntata invece andremo un po' avanti e scopriremo altre chicche, oltre a celebrare un album che non vi voglio anticipare molto, ma un bell'omaggio non solo a Peppino Di Capri, quindi, ma andiamo per gradi intanto. Andiamo al 1967, quando Di Capri partecipò appunto per la prima volta al Festival di Sanremo con Dedicato all'amore, che fu presentata in abbinamento con Dionne Warwick, però il brano non fu ammesso in finale. Nel 68 partecipò poi a Un disco per l'estate con E sera, che è il primo brano scritto da Claudio Mattone, che poi è un autore con cui collaborò anche negli anni successivi. Dopo un periodo di crisi caratterizzato dal calo delle vendite discografiche e del riscontro del pubblico dal vivo, la formazione storica dei Rockers si sciolse. Però Peppino Di Capri costituì una nuova formazione denominata Peppino Di Capri e New Rockers, però con un ruolo diverso, quindi non più una band protagonista autonoma, bensì un gruppo di accompagnamento, diciamo, della sua carriera solista. Nel 70 fondò anche una propria etichetta, la Splash, con la quale pubblicò l'album Napoli ieri, Napoli oggi, incentrato sulla rilettura in chiave moderna del repertorio classico napoletano. Nel 71 partecipò di nuovo a Sanremo con L'ultimo romantico, un bel brano scritto da Pino Donaggio e Vito Pallavicini, interpretato in abbinamento con lo stesso Donaggio, classificandosi all'11° posto. Ma nel 73 vinse finalmente il Festival di Sanremo con una grandissima canzone, un classico davvero, insomma, della musica italiana, Un grande amore e niente più, scritto con Claudio Mattone e Gianni Wright, su testo niente poco di meno che di Franco Califano. Diciamo che la canzone era nata da una traccia composta da Gianni Wright, americano a Roma con passione per la musica, che aveva buttato giù l'embrione del pezzo una sera all'Aris Bar di Via Veneto tra un whisky e l'altro, tanto pagava il padre che era il direttore. La strimpellò alla chitarra a Peppino, che ne rimase subito colpito. Ci voleva quindi un testo speciale per quelle note che Peppino aveva rimodulato e completato al piano, e Claudio Mattone, che collaborava con lui in quel periodo, propose di rivolgersi al Califfo, il soprannome appunto di Franco Califano, un vero maestro nel sapere raccontare l'amore e i sentimenti. E in effetti bastarono le mani di Franco su un foglio di carta e le correzioni successive su biglietti che viaggiavano sotto la porta di casa del Prevert di Trastevere, anche questo era un appellativo di Califano, tutte le mattine, perché lui faceva tardi poi la notte, e nacque quindi questa poesia meravigliosa che poi vinse meritatamente, secondo me, proprio il Festival di Sanremo. A questo punto direi che ci possiamo salutare con questa bella canzone, Un grande amore e niente più, Peppino Di Capri, a cui dedicheremo anche la prossima puntata di Meloditalia, alla quale vi rimando. Vi saluto, naturalmente non perdetevela perché ci saranno diverse chicche, e vi auguro naturalmente come sempre anche un buon ascolto, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!
1: Io lontano da te, pescatore lontano dal mare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le carreggiate. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
3: Ben ritrovati da Lara Dercic. In questa puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana e l'ex arbitro, oggi designatore VAR, il capodistriano Roberto Ponis. Racconteremo la sua ricca carriera, le partite importanti, appuntamenti internazionali che lo hanno portato a dirigere 150 gare nella massima serie slovena e a vivere da protagonista alcune delle sfide più prestigiose del calcio europeo, dell'evoluzione della tecnologia nel calcio fino alle nuove responsabilità dirigenziali. Roberto Ponis è anche docente di educazione fisica e sportiva presso la Scuola Elementare Italiana Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria. E allora inizi la partita. Come nasce la tua passione per lo sport?
4: Beh, da piccolino in realtà il mio primo sport è stato uno sport di combattimento, ecco, per dire. Ho praticato judo. Quindi questo era il mio primo sport. Dopo un anno di judo ho detto a mia mamma, lei mi aveva comprato questo kimono che al tempo costava per me tantissimo e allora io non volevo deluderla e ho continuato per allenarmi tutto l'anno, ma poi ho detto dai mamma, io vorrei far calcio, e così dopo all'età di 6 anni e mezzo ho iniziato a fare calcio.
3: E hai giocato nella squadra di casa qui al Koper?
4: Sì, è interessante che al primo allenamento eravamo in 100 e io quando ho visto tutta questa bolgia, cioè 100 ragazzi, un allenatore, lui quando ha chiesto vabbè adesso facciamo le squadre però ditemi chi vuole andare in porta, io ho detto ma qua 50 contro 50 ma siamo pazzi, ho detto ma io vado in porta. L'allenamento successivo la domanda dell'allenatore è stata: chi è andato in porta l'ultima volta? Io ho alzato il braccio e poi sono rimasto in porta fino all'età di 18 anni.
3: Hai militato nelle squadre giovanili,
4: sì, in tutte le categorie
3: e poi hai dovuto smettere con il calcio giocato a certi livelli.
4: Non è che ho dovuto smettere, il 95 è stato per me un anno particolare dove è morta mia mamma, dove ho avuto un incidente abbastanza grave in macchina con un mio amico al volante, poi ho avuto un infortunio al ginocchio, un intervento al ginocchio, e quindi ecco, è stato tutto nel 95. Poi mi ricordo che ho scritto anche l'esame di maturità col gesso al braccio, poi volevo iscrivermi alla facoltà dello sport, però gli esami d'ammissione erano in quel periodo quando io avevo il gesso e quindi non li potevo affrontare, e praticamente ho avuto un anno sabbatico, ecco, ovvero ho fatto un anno anche, ho preso una borsa di studio, sono andato grazie a mia zia Graziella, sono andato a Padova a fare un'esperienza all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Padova, ecco, e nel frattempo, quindi in questa piccola pausa, mi si è avvicinato un giorno un arbitro, ecco, di calcio, Damian Michalic, chiedendomi, ma senti, tu secondo me potresti fare l'arbitro? Sai, io rimasto senza la mamma, solo col papà, e così la scuola, infortuni su e giù, gli mi ha detto: guarda, avevo bisogno dei soldini. E mi metto: sì, guarda, ti compri il libro, compri la maglietta, il fischietto, pantaloncini, calzettoni, e inizi ad arbitrare, guadagni anche. E poi qui metto: guadagni anche, boh, vabbè, dai, beh, non mi costa nulla, imparo le regole del calcio, do l'esame, affronto l'esame, lo passo e inizio ad arbitrare. E arbitra una, due, tre, è iniziato a piacermi e sono rimasto qui, ecco.
5: Hanno visto in te questo potenziale, quindi già in campo forse davi qualche indicazione, sì, che forse quella sarebbe potuta essere la tua strada?
4: Sì, può essere, sì, può essere. È quello che...
5: Eri severo?
4: Ma no, no, non direi severo, cioè severo con chi se lo meritava, ecco. Permissivo anche con chi se lo meritava, quindi a ognuno ciò che si merita.
5: Non hai detto tanti cartellini rossi in carriera? Visto?
4: Ma no, non direi, no, non tanti. Ne ho dati, ma non tanti, ecco.
5: In parallelo gli studi, poi l'insegnamento,
4: sì,
5: accanto,
4: sì,
5: a questa importante carriera, sì, arbitrale anche internazionale,
4: sì,
5: Roberto?
4: Anche. Sì, una carriera direi abbastanza lunga, dato che ho già superato i 50 anni e sono ancora attivo nell'arbitraggio. Quindi sì, una bella carriera, è lunga, tante soddisfazioni, però anche... alle volte molti sforzi per raggiungere tutto ciò, ecco.
5: È la scuola, l'insegnamento, quando sei entrato nel corpo docenti della Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, dove sei tuttora insegnante di educazione sportiva?
4: Mi ha voluto fortemente, ecco, vedi, nella mia vita era così, sempre qualcuno mi ha voluto nella sua cerchia, come l'arbitro di prima, anche la mia allora insegnante di matematica, Leandra De Cleva, mi ha chiamato, ha detto, e mi chiamava Robertino, tu farai domanda per una borsa studio vincolante e quando finirai gli studi verrai da noi a lavorare. E quindi qui ho fatto la pratica e niente, insomma, è stato facile per me, cioè non mi è pesato, sono cose che mi piacciono fare, quindi se tu fai una cosa che ti piace non ti pesa, quindi la fai con amore e diventa uno stile di vita.
5: Quindi anche conoscevi molto bene l'ambiente, tanti anni già a scuola, Roberto, quanti?
4: Nello stesso edificio, asilo, scuola elementare, ginnasio, insegnante... Sì, quindi è una, cioè praticamente è la mia casa, ecco, questa scuola, questo edificio, ho trascorso sicuramente più tempo in questa scuola che a casa. Pianta stabile dal 2002, ma ho iniziato già molto prima, facendo tirocinio, aiutando perché non c'erano insegnanti e così via, quindi ho insegnato a tantissime generazioni.
5: Come sono i ragazzi oggi per quanto riguarda lo sport? Fanno attività?
4: Guarda, un tempo c'era uno o due sport che si praticavano, adesso invece la cerchia è molto più ampia, fanno di tutto, dall'equitazione agli scacchi al bowling, insomma tiro con l'arco, oltre a nuoto, pallamano, calcio, pallavolo, insomma tutto, tantissimi sport, ecco, non so, fanno di tutto, ballo, quindi direi che c'è oggigiorno una vasta scelta. Però i ragazzi sono, non so, oggigiorno non sono abituati a soffrire, non sono abituati a, cioè sai il motto, crepare ma non mollare, ecco, oggi mi manca un po' questo atteggiamento verso, ma non soltanto verso lo sport, anche nella vita quotidiana, ecco, molti si arrendono alla prima fatica, al primo dolore, certo non vale per tutti, per l'amor di Dio, ragazzi anche che sono di vecchio stampo, direi, ecco, probabilmente grazie anche ai genitori che li educano in questa maniera.
5: Gettano la spugna troppo presto, la prima difficoltà, al primo ostacolo, al posto di appunto superarlo, si fermano.
4: Sì, perché sono abituati anche ad essere aiutati tantissimo, le volte anche troppo, dai genitori, dai parenti. Secondo me dovrebbero lasciarli, tra virgolette, cadere più volte per potersi rialzare, imparare a rialzarsi, ad andare avanti e a non mollare. Ecco, risolvono troppe cose per i ragazzi.
5: Prima di tornare a parlare della tua carriera arbitrale, ti chiedo ancora quanto è importante la collaborazione tra le scuole della comunità nazionale italiana.
4: Sì, certo, è molto importante. Ricordo ai tempi della scuola elementare, del ginnasio, quando frequentavo ancora come alunno della nostra scuola, ecco, mi piaceva sempre, io non vedevo l'ora di fare queste uscite, di ritrovarmi con i ragazzi delle altre scuole, le scuole della Croazia, le altre scuole del litorale, ecco. Poi mi piacevano tanto le merende, i pasti, li faceva ancora, mi ricordo tutto il pranzo, si sta tutto il giorno all'atletica, a Pola, a Fiume. Come alunno non vedevo l'ora di partecipare a queste gare, e oggi come insegnante non vedo l'ora di ritrovarmi anche con i professori delle altre scuole, con gli alunni. Poi i ragazzi, sai, si affrontano con i ragazzi di altre scuole, anche mondo della Croazia, dell'Istria, di Fiume, e sono contenti, è un modo per vivere ancora meglio lo sport, la scuola, l'educazione.
5: E come insegnante hai portato a casa diversi successi con i tuoi ragazzi. Nell'Albo d'Oro c'è spesso Capodistria, scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria.
4: Vabbè, dai, statisticamente parlando, dopo tanti decenni di lavoro a scuola, qualcosa bisogna vincere, ecco.
5: Le discipline dove vi difendete meglio?
4: Ma diciamo che la corsa campestre è una disciplina abbastanza forte, perché li faccio correre sempre tantissimo all'inizio di ogni anno scolastico, settembre, ottobre, quando il tempo è bello, usciamo, andiamo allo stadio a correre, quindi li preparo parecchio, devo dire.

0: E a proposito di allenamenti, anche per essere un bravo arbitro è necessario essere preparati anche fisicamente, Roberto?
1: Sempre di più. Si esige una preparazione fisica eccellente, come quella dei giocatori. Quindi allenamenti obbligatori, oltre, sai, e l'arbitraggio per me è stato sempre un secondo lavoro, per la maggior parte degli arbitri è così, hanno tutti un lavoro oppure più in là hanno una loro attività, e non è facile, c'è da allenarsi, non dico ogni giorno ma 3-4 volte alla settimana sì. Poi allenamenti di defaticamento, fisioterapia, massaggi, insomma, come i giocatori.
0: Cosa cambia arbitrare a livello nazionale e internazionale? Ha avuto questa esperienza per un arbitro? Cosa cambia?
1: Ma guarda, dipende un attimino da come sei fatto, dalla tua personalità. Beh, arbitrare in Slovenia o all'estero, la prima cosa che tu puoi notare è la presenza del pubblico, quindi nelle partite internazionali molti più spettatori. Mi ricordo che quando siamo stati a Barcellona, una semifinale di Champions, Barcellona, Bayern Monaco, c'erano 99.800 spettatori, capisci? Però il nostro focus è sempre in campo, noi vediamo i giocatori, gli allenatori, insomma le panchine, tutto quanto, e siamo veramente, il nostro focus, la nostra attenzione è in campo ed eliminiamo tutti gli altri fattori che potrebbero essere disturbanti. Comunque è bello vedere già un'ora prima della partita lo stadio pieno, i tifosi, insomma ti dà una carica in più, non che non si sia carichi anche quando ci sono meno spettatori, perché bisogna essere professionali, però dico aiuta, ecco. Quindi anche per un giocatore esultare in un campo dove ci sono 50.000 spettatori o in campo ci sono 2.000, qui è una bella differenza. E poi inoltre il gioco è un attimino più veloce.
0: Ma come si arriva a certi livelli? C'è una selezione? Poi questi ultimi anni abbiamo visto gli arbitri sloveni ai vertici, non ultimo gli ultimi mondiali di calcio con Slavko Vincic, che ha diretto la finale tra Spagna e Argentina. Ricorderemo anche un altro capodistriano, Damir Skomina, dove tu appunto sei stato quarto uomo assistente. Sì. Come si arriva a certi livelli? Perché anche qui immagino che la concorrenza sia molto grande.
1: Ovvio, la concorrenza è grande, la selezione inizia il primo giorno che diventi arbitro, ecco. Quindi dai livelli, diciamo, più bassi si inizia a fare la selezione. Si inizia con i ragazzi che hanno la voglia di venire, hanno la voglia di fare, che sono presenti, che si allenano, che hanno il desiderio di arbitrare e di migliorare, che chiedono ai colleghi più esperti cosa devono migliorare. Poi ci sono gli osservatori, poi c'è un mentorato, c'è un sistema di mentorato che segue gli arbitri, e quindi anno per anno poi c'è la possibilità di avanzare di livello. Ovviamente quando incomincio ad arbitrare le categorie, diciamo, un po' più alte, lì c'è anche un osservatore che valuta il tuo operato dopo ogni partita, quindi dopo ogni partita se vieni valutato e prendi un voto, poi si fa, c'è una statistica, si analizzano i risultati in campo e in base a questa statistica poi si stilano le classifiche in base anche all'approccio, al rapporto dell'arbitro, anche la sua personalità, la preparazione fisica, atletica, ecco, sono tutti punti che aiutano dove si fa questa selezione. Poi ad esempio, non so, ce ne hai 100 di arbitri, poi fanno selezione, ne rimangono 70, da quei 70 c'è un'altra selezione, ne rimangono 50, poi tra di loro ci sono divari sempre più piccoli, no? Fino ad arrivare a questi livelli, insomma è un processo che adesso ti potrei parlare una giornata intera di quello che si fa. Comunque poi si fanno le categorie, poi incominci ad arbitrare in Serie C, poi se sei tra i più bravi nella tua regione puoi cominciare anche in Serie B, Poi se sei così bravo, se sei tra i più bravi nel tuo paese, puoi andare in A e così via. Poi lì devi essere più bravo, quindi voglio dire è una lotta continua di partita in partita, quindi non finisce mai. Quindi sei valutato, io sono abituato ad essere valutato per ogni cosa che faccio, quindi ogni settimana, osservatore, voto, valutazione, allenamenti, quindi una cosa costante, che è come la nuvola fantoziana che è sempre sopra la testa e non va mai via.
0: Sempre sotto la lente di ingrandimento. Un po' di statistiche: in 27 anni di carriera hai diretto 154 partite a livello sloveno, e poi hai ricordato la semifinale di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco, sì, il 1 maggio del 2013, e poi c'è stata anche una semifinale in Europa League tra Siviglia e Valencia il 24 aprile del 2014, sempre come assistente di Damir Skomina.
1: Ma ho fatto anche con Vinci, c'è anche la prima di Champions di Vinci, ci siamo stati assieme, insomma tantissime partite, ecco, nelle partite internazionali ho fatto da assistente, ecco, una bellissima esperienza. Le ultime esperienze internazionali risalgono ad agosto 2025, sì, come VAR, con il sistema VAR, perché non sono più attivo in campo data la mia età. Comunque è sempre bellissimo, poi viaggi, vedi città nuove, paesi nuovi, insomma, è così, esperienze, sempre esperienze bellissime, ecco.

0: smesso nel 2022. Sì. Arbitrare, però nel frattempo ecco sono arrivate anche delle altre esperienze importanti. Nel 2008 hai partecipato assieme ad una terna arbitrale italiana alle prime partite sperimentali con gli assistenti arbitri aggiuntivi e poi sempre a livello internazionale nel 2017 sei stato ecco coinvolto come arbitro aggiuntivo agli europei Under 21 in Polonia.
1: Sì, con Slavko Vinci c'è anche una bellissima esperienza, abbiamo arbitrato la Spagna, la Germania, l'Italia, abbiamo arbitrato i quarti di finale, la semifinale. Beh, guarda, sono veramente esperienze bellissime, ecco. Posso solo immaginare come si sentono invece i giocatori in campo che possono segnare, che possono esultare. Noi arbitri non possiamo esultare mai, non possiamo mai vincere una partita, ne possiamo solo che perdere, ecco. Quindi bello già da arbitro, poi figuriamoci da giocatori a questi livelli.
0: Arbitri sempre nell'occhio del mirino da parte delle squadre, dei giocatori, ma anche dei tifosi. Ecco, non è stato sempre semplice arbitrare, ci sono stati anche degli episodi spiacevoli.
1: Ma certo, sì, ci sono stati anche questi episodi che ti fanno pensare. Quando sei solo a casa e ci pensi, dici ma chi me l'ha fatto fare? E invece c'è qualcosa dentro che c'è una voce che dice no, dai, continua, non mollare, vai. Non ti curare di loro, passa, vai avanti, ecco, quello che ti fa andare avanti anche nella vita, ecco, quando c'è un problema non ti devi mai fermare, devi affrontarlo e lo devi superare, quello che dicevo prima, che oggigiorno forse i ragazzi si fermano, ecco, davanti a questi problemi, bisogna andare avanti e superarli, perché tutto viene, va, passa. Adesso pensare al passato, il passato è stato, non c'è più, il futuro è incerto, quindi quello che conta è il presente, vediamo di goderci il presente e di poter fare tutto quello che possiamo fare.

0: Hai appeso il fischietto al chiodo nel 2022 e poi hai continuato a lavorare nel settore arbitrale. Prima già abbiamo menzionato il VAR, hai ottenuto appunto il certificato FIFA. Come funziona questo passaggio?
1: Sì, c'è la licenza VAR, sono stati 2 anni impegnativi di lezioni, di studio, di prove, perché è una cosa nuova per avere la licenza, ecco. Quindi non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare, soprattutto adesso che le regole cambiano di anno in anno. Avevamo un seminario, interpretazioni nuove delle regole applicate già ai mondiali, quindi è un costante studio, ci si deve applicare veramente con amore e con impegno.
0: Costante studio, costante aggiornamento. E a proposito di VAR, ti ricorderemo agli ultimi mondiali come appunto opinionista VAR per una trasmissione speciale sui mondiali. Com'è stata questa esperienza? La tua prima esperienza televisiva, ma soprattutto in questo ruolo, non è molto semplice questo lavoro.
1: No, è un po' come in campo, sai, tu ti prepari e invece poi in campo succede qualcosa di imprevedibile, quindi noi diciamo sempre di prevedere l'imprevedibile, e così è stato anche lì, perché vuoi che non ci sia tempo, no? Ti fanno le domande, tu cerchi di rispondere ampiamente per farti capire, dietro alla telecamera fai stringi, stringi, stringi, non c'è tempo, poi magari non ti ascoltano, per fanno altre cose, e così comunque no, mi è piaciuto, devo dire. Poi mi riguardavo sempre, devo dire, ero anche abbastanza autocritico all'inizio, però di puntata in puntata andavo meglio, ecco.
0: Il tifoso vede forse in maniera diversa l'azione, un po' l'interpretazione un po' cambia rispetto a quelle che sono le regole ufficiali, Roberto.
1: Ma sì, perché guarda, già per noi arbitri è difficile interpretare tutte queste regole, conoscerle. Io ti dico, una volta, minimo una volta all'anno mi leggo tutto il libro, ok, tutte le regole, figurati, poi abbiamo anche i test, le verifiche, insomma il tifoso non conosce queste regole, ovvero conosce sì in parte, ma ci sono tantissime sfumature che non li biasimo, insomma loro tifano per la loro squadra, vedono sempre lo stesso colore e non si interessano delle altre squadre, ecco, dice no, sono la mia, invece noi arbitri dobbiamo fare attenzione sia a una che all'altra squadra in campo, ecco. Ma è così, cosa vuoi? Volevamo la bicicletta, adesso pedaliamo.
0: E adesso è arrivato un altro impegno: dal marzo 2026 sei il nuovo presidente dell'Associazione Intercomunale degli Arbitri di Calcio di Capodistria. Cosa significa, cosa comporta questa nuova funzione?
1: Bisogna portare avanti questa associazione, questa organizzazione, con tutti gli arbitri, con tutto quello che è il sistema di educazione degli arbitri, degli allenamenti, e così via, ecco, insomma sei a capo di un'associazione arbitrale e ti impegni a far migliorare le prestazioni di questi ragazzi, ecco, di insegnarli le regole, la cultura in campo, fuori, ecco.
0: Per il futuro?
1: La Slovenia è messa parecchio bene in campo internazionale.
0: Quindi è anche vista molto bene, insomma.
1: Sì, è vista molto bene, certo. Beh, tu vedi che a capo della UEFA c'è lo sloveno Aleksandr Čeferin, poi c'è a capo anche degli arbitri Vladimir Šajn, anche sloveno. Poi abbiamo avuto, vedi, Skomina, che ha fatto la finale di Champions con la sua squadra, Slavko Vincic, finale di Champions, finale di campionati mondiali, una cosa che qualche anno fa ancora era inimmaginabile. Io mi ricordo che le prime partite internazionali ci scambiavano con gli slovacchi, ecco, è stato primo Mourinho quando abbiamo arbitrato a Madrid, lui allenava anche già al tempo, la prima volta era al Madrid, lui invece sapeva che eravamo sloveni, lui faceva attenzione a tutti i dettagli, aveva regalato anche una maglietta ad Amir con la dedica in sloveno che gliel'aveva probabilmente dettata René Krchin, che faceva parte dell'internazionale di Milano, ecco, quando hanno vinto il triplete, quindi l'avrà contattato, secondo me lui in sloveno ha detto sì mister, va la dedica, così così, insomma ecco. Oggi invece dove andiamo? No, gli sloveni veramente, Vinci ci ha fatto benissimo, Damir Skomina ha fatto benissimo, ma c'è anche Rado Brenovic adesso che sta facendo bene. E così, ecco, si è messi bene.
0: Per chiudere, guardando un po' quella che è stata appunto la tua lunghissima carriera arbitrale, sei stato uno dei migliori arbitri sloveni, poi le esperienze internazionali, e qual è stato il momento più bello?
1: Ma di sicuro la Champions League, le partite al Bernabeu, al Camp Nou, a Napoli, in Grecia. Sai, tu non ti rendi conto quando fai queste partite, no? Poi magari al martedì arbitravamo la Champions, il mercoledì sera tornavi a casa e poi il sabato mattina quando ti svegliavi accendevi la TV e c'era lo studio sulla Champions e poi ti vedevi, dicevi cavoli, ma sono stato io lì in campo con tutti questi campioni, questo pubblico, insomma, la Champions, l'inno della

0: il campionato, il torneo più importante, diciamo, al mondo, quello più visto.
1: Chi è stato o il giocatore o l'allenatore più ostico? Chi è stato forse quello che ti ha fatto molto piacere poter arbitrare?
0: Primo su tutti Cristiano Ronaldo, ecco, quando giocava nel Real Madrid. Poi tantissimi altri campioni, ecco, non sto qui a menzionarli tutti, poi non finiamo più.
1: Soddisfatto della tua carriera? Avresti voluto magari...
0: Certo che avrei voluto, però sai, non sempre sei nel posto giusto al momento giusto, quindi l'arbitraggio non è una cosa un po' più diverso che giocare, ad esempio, perché in campo, se tu riesci a dare il massimo, puoi sempre giocare in una squadra, puoi fare una bella carriera. Adesso come arbitro invece c'è una selezione particolare. E, sai, di partite, ad esempio, c'è un top numero di arbitri che possono arbitrare e è finita lì. Poi, se per giunta inizi ad arbitrare molto giovane e vieni promosso anche giovane, poi quelli che vengono dietro, gli arbitri che vogliono fare la carriera subito dopo di te, insomma, sono un po' penalizzati perché non c'è lo spazio. Ad esempio, ci sono 10 arbitri che arbitrano, non so, la Serie A, sono 10. Adesso, perché arbitri un undicesimo, non si può. Uno dei 10 deve essere eliminato, capisci? Quindi sai, poi c'è anche il fatto territoriale, insomma, di quale parte, da dove arrivi, no? Perché ad esempio io non posso arbitrare una squadra di Capodistria, come uno di Lubiana, ad esempio quando c'è un derby non può arbitrare, non so, Olimpia Maribor, Dembo Vinci, ci avevo voluto da sempre arbitrare Olimpia Maribor, ma dato che è di Maribor non l'ha potuto fare, ecco.
1: Guardi con grande orgoglio e piacere quello che
0: sì,
1: hai.
0: Sì, io ho raggiunto il massimo, ecco, di quello che potevo raggiungere, direi. E sono ancora qua, pensa, 50 anni, sono ancora attivo, ancora vengo designato come VAR e mi faccio le partite della Serie A slovena, ecco, della prima lega. Quindi sì, soddisfatto.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie al nostro ospite Roberto Ponis. Dalla Radarci c'è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Nella nostra comunità, uno sportivo al mese.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non dimenticare.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per lavori code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, inoltre incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste. Per gli intensi spostamenti, code in entrata alla Tisana, incolonnamenti anche all'altezza dell'innesto con la A23 per chi proviene da Venezia in direzione Tarvisio e alla barriera di Trieste-Lisert, disagi e code in questo caso in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria, in sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nei fatti del giorno. Lepshimenko e Kaiser incontrano la comunità slovena di New York. Vero Automotive 111 acquisisce la Cimos, la sede resta a Capodistria. Caduta dal terzo piano a Lubiana, grave un diplomatico polacco. Tragedia alla cascata Savizza, un morto e un bambino gravemente ferito. Turismo e risorse idriche, la Slovenia alle prese con nuove emergenze. Elezioni regionali in Germania, nuovo banco di prova per Merz e la CDU. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con i fatti del giorno.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione su parte dell'Europa occidentale e centrale. Staziona un'area di alta pressione che ha raggiunto anche le nostre regioni. Da nord affluisce in quota sulla Slovenia aria relativamente calda e secca. Le previsioni nel pomeriggio in prevalenza sereno, cielo velato a partire dalle regioni settentrionali, temperature massime da 23 a 28 gradi. Domani, lunedì, parzialmente sereno con nuvolosità variabile, presenza di nebbia mattutina localmente nelle vallate. Soffierà vento dai quadranti settentrionali e orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 8 a 16, massime da 20 a 28. Martedì bel tempo, temperature in lieve calo, nuvolosità accentuata sulla Slovenia orientale, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. Mercoledì tempo analogo, fresco di primo mattino, in serata nuovi annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Vediamo ancora la viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese. Per un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta tra Vrhnika e Logatec. Code dinanzi al traforo delle Caravanche verso la tra Vrhnika e Logatec. Code dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, nonché tra Dragonia e Capodistria.

0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'odierna edizione dei Fatti del Giorno. Lepshimenko e Kaiser incontrano la comunità slovena di New York. Vero Automotive 111 acquisisce la Cimos, la sede resta Capodistria. Caduta dal terzo piano a Lubiana, grave un diplomatico polacco. Tragedia alla cascata della Savizza, un morto e un bambino gravemente ferito. Turismo e risorse idriche, la Slovenia alle prese con nuove emergenze. Elezioni regionali in Germania, nuovo banco di prova per Merz e la CDU. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. La comunità slovena di New York ha celebrato venerdì il 110° anniversario della fondazione della chiesa di San Cirillo, storico punto di riferimento per gli sloveni della città. All'incontro hanno partecipato la ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lepshimenko, e il ministro degli esteri, Tone Kaiser, e l'ambasciatore sloveno negli Stati Uniti, Istok Mirosic. Durante l'incontro, Lepshimenko ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le giovani generazioni per preservare la cultura e l'identità slovene all'estero, esprimendo al contempo soddisfazione per la numerosa presenza di giovani all'incontro. A salutare i presenti sono stati anche il ministro Kaiser e l'ambasciatore Mirosic. Entrambi parteciperanno oggi alla messa solenne organizzata in occasione dell'anniversario, che da oltre un secolo, sotto la guida dei francescani sloveni, rappresenta uno dei punti di riferimento per la comunità slovena di New York. E a partire da martedì gli automobilisti sloveni dovranno fare i conti con un nuovo rincaro dei carburanti. Secondo quanto svelato dal quotidiano Finanze, la benzina 95 ottani dovrebbe rincarare di circa 5 centesimi al litro, mentre il diesel dovrebbe aumentare di circa 2 centesimi, superando per la prima volta la soglia dei 2 euro al litro. L'incremento più consistente è atteso per il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo potrebbe aumentare di quasi 10 centesimi al litro, a pesare sull'andamento dei listini e soprattutto il rialzo delle quotazioni internazionali del greggio. All'inizio della settimana il prezzo del petrolio è tornato a crescere sulla scia dei nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche e alle rotte marittime in Medio Oriente. Nel frattempo, giovedì il governo ha modificato il metodo di calcolo dei prezzi modello con l'obiettivo di contenere l'impatto sui consumatori. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 22 settembre. Dalla regione segnaliamo che il gruppo Cimos, che negli ultimi 4 anni faceva parte del fondo tedesco Mutares, ha un nuovo proprietario, l'azienda Vero Automotive 111, fondata da 4 manager di lunga data della stessa Cimos. Lo riporta il quotidiano Primorske Novice. La sede centrale del gruppo, che riunisce le controllate in Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina e Serbia, rimane a Capodistria. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
2: Sono Maruška De Mois, Selvi Sipša, Dominik Majer e David Škriniar i nuovi proprietari del gruppo Cimos. Come manager di lunga data conoscono a fondo il funzionamento dell'azienda. Sipša assumerà inoltre la carica di direttore generale del gruppo. I nuovi proprietari hanno intenzione di proseguire l'attività con un approccio responsabile e ponderato. Intendono inoltre valorizzare le competenze che si sono sviluppate all'interno della società nel corso degli anni. Noi crediamo nella Cimos, nelle sue competenze, nella sua esperienza, in tutto ciò che è stato costruito all'interno dell'azienda nel corso dei decenni, si legge in un comunicato riportato dal quotidiano Primorske Novice. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un passo avanti e di assumerci, oltre alla responsabilità manageriale, anche la proprietà per portare la Cimos verso il futuro, ha affermato la nuova direzione. Pure il gruppo dirigente del fondo tedesco Mutares ha commentato i cambiamenti nella proprietà della Cimos, spiegando che la cessione del gruppo rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione attiva degli investimenti nel settore dei veicoli e della mobilità, comparto in cui in futuro il fondo sarà deliberatamente meno impegnato. Siamo grati alla squadra di Cimos per il duro lavoro svolto negli ultimi anni, hanno detto i dirigenti, convinti di affidare l'azienda in buone mani a un gruppo dirigente che conosce a fondo l'attività dall'interno.
1: E proseguiamo con alcune notizie di cronaca. Secondo quanto riportato dai media polacchi, responsabile dell'ufficio per la sicurezza diplomatica del Ministero degli Esteri polacco è ricoverato in un ospedale sloveno in condizioni critiche dopo essere precipitato alcuni giorni fa dal terzo piano dell'ufficio consolare adiacente all'ambasciata polacca a Lubiana. La notizia sarebbe stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri polacco, Maciej Wewior. Secondo quanto riferito da Varsavia, al momento dell'incidente il diplomatico si trovava in ferie.

0: Nonostante ciò, avrebbe raggiunto la sede diplomatica per ritirare un plico diplomatico che avrebbe dovuto successivamente consegnare, sebbene, secondo i media polacchi, non fosse formalmente autorizzato a farlo. Un grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio invece nei pressi della cascata della Savica nella Slovenia nord-occidentale, dove un uomo ha perso la vita e un bambino è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito dai soccorritori alpini di Bohinj, le due vittime, padre e figlio, sono precipitate in una gola profonda circa 60 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori locali e l'equipe di soccorso alpino di Brnik. Raggiunto in fondo alla gola, i soccorritori hanno recuperato entrambi. Il corpo dell'uomo è stato riportato in superficie con l'ausilio di tecniche di soccorso con corde e affidato ai servizi funebri. Il bambino, invece, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero al centro clinico universitario di Lubiana. Cambiamo ora tema. L'aumento costante dei visitatori nel Parco Nazionale del Triglav impone nuove sfide nella gestione delle aree montane più frequentate della Slovenia. Parcheggi regolamentati, accessi controllati e nuove soluzioni di mobilità diventano strumenti necessari per preservare l'ambiente senza compromettere la fruizione della montagna. La Federazione Alpinistica Slovena sostiene interventi mirati ma chiede equilibrio tra tutela ambientale e accessibilità. Sentiamo Corrado Cimador.
1: La stagione estiva ha confermato il forte interesse per il Parco Nazionale del Triglav e per le zone più note delle Alpi Giulie, come l'area del Triglav, i suoi laghi, Komna e il passo del Vršič. L'elevata affluenza ha portato all'introduzione di nuove misure di gestione del traffico, tra cui limitazione ai veicoli privati nella valle di Vrata e sul passo del Vršič. Il presidente della Federazione Alpinistica Slovena, Martin Scholler, ha sottolineato che alcuni interventi sono necessari per tutelare la natura, purché siano proporzionati e applicati in modo mirato. Secondo Scholler, la regolamentazione deve riguardare l'accesso con i mezzi motorizzati e non limitare la possibilità di raggiungere le montagne a piedi. Il problema principale sul Vršič è rappresentato dalla carenza di parcheggi. I posti disponibili sono circa 90, una quantità insufficiente rispetto al numero di escursionisti e ai rifugi presenti nella zona. La Federazione Alpinistica Slovena propone un sistema comune di pagamento, come una vignetta o una tessera agevolata per chi frequenta abitualmente le aree montane. Scholler invita inoltre gli escursionisti a scoprire anche zone meno conosciute della Slovenia, come le Alpi di Kamnik e della Savigna, capaci di offrire paesaggi altrettanto suggestivi con minore pressione turistica. La Federazione Alpinistica Slovena respinge l'idea che la montagna debba essere completamente priva di regole e ricorda che la tutela dell'ambiente richiede anche responsabilità individuale. Resta aperto anche il dibattito sui costi del soccorso alpino in elicottero, che la federazione ritiene debba rimanere gratuito per i cittadini sloveni. Secondo la federazione, eventuali sanzioni dovrebbero riguardare esclusivamente i casi di grave negligenza, la cui valutazione rimane però una questione complessa. La sfida futura sarà trovare un equilibrio tra la crescente popolarità delle montagne slovene e la necessità di conservare il patrimonio naturale.
0: E mentre temperature estreme, caldo record e siccità mettono a dura prova le risorse idriche della Slovenia, la rete degli acquedotti cede sotto il peso del tempo. Con oltre un quinto delle tubature risalente a mezzo secolo fa, quasi un terzo dell'acqua immessa si perde prima di arrivare ai rubinetti. Nonostante l'allarme dei gestori, i ritardi nei rinnovi da parte dei comuni e la carenza di investimenti milionari rischiano di far impennare costi di manutenzione e guasti improvvisi. Il servizio di Alessia Mitar.
2: L'acqua è una risorsa insostituibile, paragonabile all'oro blu per la vita di ognuno, ma in Slovenia una quota enorme di questo patrimonio scompare silenziosamente prima ancora di raggiungere le abitazioni. Sotto il suolo delle principali città si snoda infatti una rete di infrastrutture idriche fortemente indebolita dal tempo e dall'usura. Questo deterioramento causa continui guasti e rotture improvvise, i cui disagi emergono in superficie soprattutto durante le estati più calde, quando i picchi di consumo e le alte temperature provocano blocchi dell'erogazione per diverse ore, lasciando interi quartieri residenziali all'asciutto. La portata dell'emergenza è fotografata dai dati dei maggiori centri urbani, a partire dalla capitale, la cui vasta rete di 980 km ha registrato ben 313 interventi di riparazione sulla sola linea primaria in un anno, pur mantenendo la percentuale di perdite più contenuta tra i grandi sistemi, scesa dal 29,7% del 2020 al 21,5%. La situazione appare particolarmente critica a Kranj, dove a fronte di una rete di 306 km, si registra il tasso di perdita più alto del confronto, pari al 31,4%, equivalente a quasi 3 milioni di metri cubi d'acqua dispersi nel nulla. Anche sulla costa, l'acquedotto del Risano, esteso per 518 km, mostra criticità rilevanti con un tasso di dispersione del 27%. A complicare il quadro, poi, la ripartizione di responsabilità, mentre i gestori e le municipalizzate curano la manutenzione ordinaria e la potabilità sotto la vigilanza dell'ispettorato competente, i comuni detengono la proprietà della rete e l'onere finanziario delle grandi opere di rinnovo. Gli enti di controllo possono sanzionare le irregolarità, ma non decidere le strategie di investimento, che affrontano un fabbisogno economico enorme, pari a milioni di euro. Fra crisi climatica, impoverimento delle falde acquifere e prelievi agricoli, l'adeguamento degli acquedotti non è più rimandabile. La capienza ridotta dei serbatoi e la scarsa interconnessione tra le reti minacciano la continuità dell'acqua potabile in estate e le riserve antincendio. Senza un piano di investimenti straordinario e costante nel tempo, la Slovenia rischia così di veder sfumare sottoterra la sua risorsa più preziosa.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Proseguiamo con la pagina internazionale. In Germania si vota oggi in due Länder, Mecklenburg, Pomerania Occidentale e Berlino, in elezioni regionali che rappresentano un nuovo banco di prova per i cristiano-democratici della CDU, dopo la sconfitta subita in Sassonia-Anhalt due settimane fa. In Mecklenburg, Pomerania Occidentale si profila un testa a testa tra l'Alternativa per la Germania e socialdemocratici della SPD, mentre a Berlino i sondaggi indicano la Linke come principale forza politica. L'esito delle consultazioni sarà seguito con particolare attenzione anche a livello nazionale per il cancelliere Friedrich Merz, la cui popolarità si mantiene sui livelli vicini ai minimi storici. Una vittoria dell'AfD in Mecklenburgo, Pomerania Occidentale e della Linke a Berlino rappresenterebbe un nuovo significativo contraccolpo politico. Le forze di Kiev hanno continuato nella notte a prendere di mira la Russia. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti contro il paese, con oltre 1.600 droni, con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca. Colpita anche una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Martedì prende invece il via a New York il dibattito generale dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, con gli interventi dei leader di 193 Paesi membri in programma fino al 28 settembre. La Slovenia sarà rappresentata da una delegazione guidata dal premier Janez Janša, affiancato dal ministro degli esteri Tone Kajser e da altri esponenti del governo. Al centro della sessione ci saranno le principali crisi internazionali, dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Medio Oriente e Sudan, oltre a cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, diritti umani e intelligenza artificiale. La Slovenia ha indicato tra le proprie priorità il rafforzamento del multilateralismo e il sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla scelta del successore del segretario generale Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. A San Vincenti si svolge il tradizionale festival del formaggio a carattere competitivo. Uno dei contenuti di maggior attrazione è stata l'elezione ieri sera di Miss Capra 2026. Sentiamo Valmer Kuzma.
4: La capra istriana, simbolo della tradizione e dell'identità del territorio, torna protagonista a San Vincenti e lo fa nel segno della festa, ma anche della tutela di una razza profondamente legata alla storia rurale dell'Istria. Al 14° Festival del Formaggio a San Vincenti, ieri sera si è svolta l'elezione di Miss Capra 2026. L'ambito titolo è andato a Ondina, dell'allevatore Damian Jelenkovic di Pisino, prima damigella Daniela di Matteo Muscovic di Dignano, seconda damigella Raff di Yasmina Slivar di Pedena. Premi anche per la capra più originale, quella più simpatica e per il miglior capretto. Una gara che conserva un evidente carattere folcloristico, ma che ha anche un significato più profondo: mantenere viva l'attenzione su una razza autoctona e sul patrimonio agricolo e culturale che rappresenta. Il Festival del Formaggio ha riunito a San Vincenti i produttori dell'Istria e di altre parti della Croazia, con degustazioni e premi ai migliori prodotti. Campione nella categoria dei formaggi è stato il caseificio Vesna di Lavarigo, con il formaggio vaccino stagionato Rizzi. Il festival prosegue oggi, giornata conclusiva, sempre con spazio alla gastronomia, alla musica, alle attività per bambini e alle tradizioni locali. Un appuntamento che anno dopo anno valorizza i prodotti del territorio e contribuisce a proteggere un patrimonio che è parte dell'identità istriana, dalla produzione casearia fino alla capra istriana, una presenza antica che il festival aiuta a mantenere viva.
0: E concludiamo con una notizia curiosa. Ricercatori dell'Università di Trieste e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale hanno dimostrato la possibilità di ricavare informazioni dal DNA di plancton conservato anche per anni. Lo studio dimostra come sia possibile esaminare il DNA di organismi conservati sotto formalina, aprendo nuove prospettive per le ricerche sui reperti conservati in enti di ricerca e musei. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Anche reperti di plancton conservati per anni possono raccontare la propria storia grazie al DNA. Lo conferma uno studio nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, appena pubblicato sul Journal of Plankton Research, che ha esaminato lo stato del DNA di microrganismi conservati per 7 anni sotto formalina. Il plancton è un insieme di piccoli organismi animali che vivono nell'acqua di mare, come piccoli crostacei o larve, e che costituiscono una componente essenziale della rete alimentare marina. Anziché esaminare gli organismi al microscopio, lo studio ha sequenziato il materiale genetico dei campioni zooplancton raccolti e fissati in formalina per ricostruire quali specie e gruppi di organismi fossero presenti. Nonostante la formalina danneggi il DNA e renda le analisi particolarmente difficili, i ricercatori sono riusciti a recuperare una quantità significativa di informazioni biologiche. Si tratta di un risultato che potrebbe aprire nuove prospettive per lo studio di reperti in istituti di ricerca e musei di tutto il mondo, dove sono conservate enormi collezioni storiche di plancton raccolte nel corso di decenni e spesso conservate in formalina. I reperti potrebbero diventare degli archivi genetici della vita marina del passato, consentendo di ricostruire come le comunità marine sono cambiate nel corso del tempo e anche di individuare la presenza di specie non indigene anche nelle fasi iniziali della loro comparsa in un'area.
0: E per il momento con l'informazione è tutto, si chiude qui l'edizione odierna dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak, Erika Paternusch, in sala di regia Tadej Tadic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 13.30 con le notizie flash. Buona giornata.
6: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: per lei.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre per ricordarvi che dalle 21.30 alle 5.30 del giorno successivo nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Riccardo Pellegrini presenta.

0: brano dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album ODV, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada.

0: strada esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro, e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
2: In realtà sono liberatorio, quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa, e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro, di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, Reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime 28, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: Tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantare Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: l'ora
2: a chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.
4: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi: spegni la luce, che il cielo c'è.

0: del giorno.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: Lontana. E noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. Circa 800 militari sloveni saranno impegnati da domani al 2 ottobre nella seconda fase dell'esercitazione Preskok 2026, una delle principali attività addestrative delle forze armate slovene. Al contempo si svolgerà fino a venerdì a Postumia e nell'area della Valle della Mirna un corso internazionale per controllori del fuoco congiunto, con il supporto di unità leate Nell'ambito di Preskok

per una possibile ripresa dei negoziati sulla fine della guerra. L'Iran chiede il rilascio dei fondi iraniani congelati, la cessazione delle ostilità, la fine degli attacchi contro il proprio territorio e della presenza militare e il ritiro del blocco navale statunitense. A riferirlo è stato Mohsen Rezaj, esponente del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, spiegando che il paese è ora in attesa della risposta del presidente statunitense Donald Trump. Rezaj ha inoltre affermato che l'Iran starebbe valutando anche l'ipotesi di uscire dal trattato di non proliferazione nucleare, una decisione che, secondo quanto riferito, dipenderà dalle prossime mosse di Washington. Gli Stati Uniti hanno avvertito che le ostilità tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti Houthi potrebbe subire una rapida escalation. Il presidente Donald Trump è rientrato ieri inaspettatamente alla Casa Bianca dal suo soggiorno nella residenza di campagna di Camp David senza fornire spiegazioni. Il rientro potrebbe però essere legato ai sempre più numerosi attacchi degli Houthi contro obiettivi in Arabia Saudita. Il conflitto militare potrebbe subire una rapida escalation, ha avvertito il Dipartimento di Stato USA, consigliando ai cittadini americani di valutare seriamente l'opportunità di viaggiare all'interno o attraverso questa regione. La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile non identificato dalla costa orientale del paese, lo hanno riferito le forze armate sudcoreane. Anche l'ufficio della premier giapponese Sanae Takayashi ha confermato il lancio, ritenendo che si tratterebbe di un presunto missile balistico. Il Ministero della Difesa giapponese ha successivamente dichiarato che il razzo è già caduto senza fornire ulteriori informazioni. L'episodio è avvenuto pochi giorni dopo il lancio da parte di Pyongyang di diversi missili a corto raggio verso il mare del Giappone. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 15:30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo, a causa di lavori, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso invece code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso ritroviamo code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Al momento non abbiamo altro da aggiungere, ricordiamo solo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda a causa del traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia. Vi informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada da 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Le notizie delle 15.30. In primo piano, alla sessione di settembre della Camera di Stato, al via domani le proposte di destituzione del Presidente e della Vicepresidente della Camera, Zoran Stevanovic e Natasha Auschwitz-Bogovic. Il dibattito è previsto per martedì. Giovedì invece all'esame il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Venerdì è in programma l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti. Papa Leone XIV ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché aumenti il sostegno alla Somalia, alle prese con una grave crisi umanitaria. Nell'Angelus il pontefice ha espresso grande preoccupazione per la situazione in alcune aree del paese dove violenze e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già difficili condizioni di vita della popolazione. Il Santo Padre si è rivolto anche alla comunità di Pescantina in provincia di Verona, dove si è svolta una cerimonia presso il monumento dedicato agli ex internati in memoria dei deportati e dei prigionieri della Seconda Guerra Mondiale. Mai dimenticare la storia per non ripetere gli errori, ha sottolineato. La premier italiana Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale a Roma ha affermato che a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera e presunta tradizione, può decidere che una giovane

La decisione sarebbe stata presa durante un vertice in Europa. La TV di Stato iraniana, che cita l'esercito, però non precisa di quale summit si tratti né dove abbia avuto luogo. Le forze armate iraniane intanto avvertono, in caso di qualsiasi ulteriore azione contro l'Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Per adesso è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17:30.

mai sporgata. I sassuli che desilma e la strega che ermina. Se andunne con idea, nessuna smilema peaz. E il fanselga, e ti sa che sia nulla punti.

A volte mi sento come in immersione, sospeso in un luogo dove suoni e colori sono attutiti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda a causa del traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia. Vi informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada da 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: frequenze di Radio Capodistria.
1: Hot Hits, Tilly, senti questa.
2: Vai.
1: Muore suicida il famoso psichiatra che ha sviluppato un trattamento rivoluzionario contro la depressione suicida.
2: Ma sarà stato un esperimento, non lo so.
1: No, attenzione perché la storia è vera.
2: Cioè, belle notizie per cominciare, tra l'altro.
1: Sì, tra questa pioggia di questi giorni,
2: sì,
1: Tilly, ci vuole un po' di allegria autunnale.
2: Sì.
1: Bentornati a Hot Hits. Cominciamo quindi con questa storia che mette insieme medicina, musica e una quantità abbastanza inquietante di ironia nera. Nolan Williams, psichiatra e neuroscienziato della Stanford University, aveva appunto sviluppato un trattamento innovativo di stimolazione cerebrale rapida per le persone con depressione suicida. Aveva dedicato gran parte della sua carriera proprio alla ricerca di queste nuove terapie per quei pazienti nei quali i trattamenti tradizionali non avevano funzionato. Williams si è però tolto la vita a 43 anni, una storia drammatica e anche uno di quei casi che ricordano una cosa molto semplice. Conoscere perfettamente una malattia non significa essere immuni dal dolore che quella malattia provoca. E a proposito, ecco, a questo proposito, a proposito di medicina, pare che anche la musica possa avere effetti terapeutici, Tilly. Alcune ricerche hanno trovato benefici cardiovascolari ascoltando LINS, miglioramenti nella qualità della vita cantando insieme Elvis Presley e i Beatles e perfino una riduzione dell'anestesia necessaria durante alcuni interventi chirurgici ascoltando musica classica indiana.
2: Vedi, ma lo avevamo anche già detto, anche chi ascolta musica ha meno probabilità di diventare demente.
1: Capito, Tilly.
2: Visto.
1: Quindi forse abbiamo finalmente trovato la soluzione alla sanità mondiale, quindi invece di curarci ci facciamo una playlist.
2: Certo.
1: Sa qual è il problema, Tilly?
2: Quale?
1: Che siamo su Hot Hits e qui più che guarire rischiamo di peggiorare la situazione.
2: Non è vero, io giusto volevo dire tipo che la nostra è proprio quella che curerà tutto.
1: Il tuo ottimismo, guarda, mi commuove.
2: Sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Partiamo dalla numero 25 con Saif e Parlar d'amore. Titolo ambizioso perché parlare d'amore è facile, basta avere due persone, qualche problema irrisolto e almeno una frase che comincia con dobbiamo parlare. Poi naturalmente arriva la parte difficile, dire qualcosa di sensato, Tilly. Tranquilli però. Siamo in una canzone pop, l'importante non è risolvere la relazione ma è avere un ritornello che sembri una soluzione. E Saif ci è riuscito. Numero 25.
4: Che bella

0: parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore, una terapia di coppia condensata in 3 minuti. Nessuna risposta, perché quando non sai più cosa dire, Tilly, nel pop puoi sempre dire che parli d'amore e nessuno ti chiede di essere più preciso.
2: Ma però, Samuel, tu perché la vedi sempre dal lato negativo di parlare d'amore, nel senso che c'è qualche problema? Potrebbe essere parlare d'amore dal lato positivo, no, da dire quanto si è contenti, quanto si è felici, no?
1: Tilly, quella è un'alterazione della razionalità temporanea a fini riproduttivi. Quello non è amore, quello è, cioè, sei insempiato.
2: Vabbè,
1: in quel
2: dai, vabbè, vedi, io cerco un attimo di essere un po' più
1: ottimista, vedere le cose sì più romantica, diciamo così. Andiamo avanti che è meglio
2: con un altro romantico.
1: Esatto, chi? Bruno Mars e Karol G,
2: sì,
1: insieme con Still. In inglese significa ancora, tuttora, sempre lì, insomma, ecco, una parola perfetta per descrivere certe situazioni sentimentali. Siamo sempre lì, Tilly. Non sai bene perché sei ancora lì, non sai cosa stai aspettando, ma sei ancora lì. È praticamente il contrario dell'evoluzione personale.
2: rimani fermo. Comunque, a proposito di romantici, Samuel,
1: sì,
2: il suo si chiama proprio il The Romantic Tour.
1: Ah, bello.
2: Hai visto, proprio, meglio di così non poteva. E che sta andando benissimo, perché ha aggiunto tantissime nuove date. Questo tour mondiale è legato proprio anche all'album The Romantic, ovviamente. E praticamente la richiesta di biglietti è stata talmente alta da portare all'inserimento di ulteriori concerti in Australia, Nuova Zelanda e per tutto il mondo.
1: Però,
2: il tour che ha segnato il ritorno di Bruno Mars a una grande tournée da solista dopo tantissimi anni, ma come era anche l'album che ha fatto uscire dopo 10 anni di pausa, penso. Cioè, pausa, aveva fatto collaborazioni ma non proprio un album. Dunque, questo tour ha già fatto registrare numeri impressionanti, oltre 2 milioni di biglietti venduti.
1: Hai capito?
2: Solo ai innamorati.
1: Adesso
2: no,
1: hai capito
2: scherzando.
1: Perché bisogna, sì, insomma, le tematiche fruttano biglietti venduti.
2: Vedi che l'amore poi, Samuel, porta tutti quanti ad andare ad ascoltare Bruno Mars, in questo caso con Karol G in Still.

0: Still di Bruno Mars e Karol G, una parola sola perfetta per descrivere una relazione che nessuno sa spiegare ma che inspiegabilmente continua. Still, come la nostra, Tilly. Sei d'accordo, no?
1: Sì, no, la nostra non si fermerà mai.
0: No, ok. Allora andiamo avanti, appunto, perché per tornare indietro è troppo tardi. Allora, numero 23, Tilly.
1: Sì.
0: Entra, new entry, entra Jack Savoretti con The One, l'unico, quello giusto, ecco, l'unico, l'anima gemella, The One. In questo
1: sì,
0: senso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, ecco. Bravo.
0: Hai visto? Sì, fatto sì, ricerca. Sì, sì, sì. Comunque una definizione che l'umanità cerca da secoli e che l'industria musicale trova mediamente ogni 2 settimane, più o meno. Poi ne arriva un altro, perché evidentemente l'anima gemella ha un contratto discografico molto flessibile, quindi il prossimo The One chissà quale sarà. Tilly!
1: Questa canzone, Samuel, guarda, ti porto una chicca, è stata registrata con Tommaso Colliva, che è il produttore, sì, che ha lavorato anche con Damon Albarn e Muse.
0: Come il nome di un chirurgo.
1: Tommaso Colliva.
0: Sì, così.
1: Perché?
0: Vabbè, cardiochirurgo famoso del... No.
1: Vedi, dunque, produttore di Damon Albarn e dei Muse, adesso collabora con Jack Savoretti per questo nuovo singolo, The One.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Ecco, finalmente l'abbiamo trovato. Adesso dobbiamo solo capire per quanto tempo e poi insomma vedremo il resto. Numero 22, Camerad con Love Sober, Tilly, amore sobrio. Finalmente una canzone che affronta un problema concreto. Amare senza poter dare la colpa all'alcol delle proprie decisioni.
1: Sì, vabbè, non è proprio questo. In verità parla, perché tutti conosciamo il drunk in love, quando si ubriachi d'amore, tutti contenti, sì, con gli occhiali rosa, occhi a cuoricini, così. Lui invece parla della fase dopo, quando passa, diciamo, questa sbornia d'amore. E dunque si diventa, come lui dice, love sober.
0: Un bel problema, eh? Finché sei ubriaco puoi sempre dire non so cosa mi è preso, eccetera. Quando sei sobrio invece devi ammettere che hai mandato quel messaggio alle 3 di notte perfettamente cosciente.
1: Vabbè, te lo inventi qualcosa, non lo so.
0: Di solito non finisce bene, la reputazione soffre. Love Sober, Camerad numero 22.

0: Cameron con Love Sober, l'amore senza l'alcol, praticamente togliere all'essere umano l'unica attenuante che gli resta.
1: No, sarebbe l'amore dopo l'alcol,
0: dopo
1: in verità,
0: l'alcol.
1: Sì.
0: No,
1: cioè,
0: sarebbe,
1: nel senso della canzone.
0: Hangover Love sarebbe,
1: sì,
0: in quel,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, più o meno, più o meno.
0: Comunque, vabbè. Il fatto è che comunque poi bisogna ricordarsi di quello che ci si è detti e non è facile. Tilly,
1: sì.
0: Ah, numero 21, ecco dove mi volevi, sul titolo,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, sì, qui.
0: Qui c'è Elisa con Kintsugi, giusto? Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, l'ho azzeccata prima,
1: no,
0: colpo.
1: Kintu... Non lo so.
0: Kintsugi, la T prima della S, Kintsugi. Kintsugi, l'ho detto perfetto.
1: No, è Kintu S-G-I.
0: Allora me l'hai scritto sbagliato, Tilly. No, hai ragione, è Kintusgi. Vabbè, che confusione. Cari amici, tutto normale.
1: No, Kintsugi o Kintsugi?
0: Non lo so, verificheremo. Abbiamo fatto un po' di confusione con lo spelling. Comunque il Kintsugi, secondo me,
1: sì, sì, dai,
0: è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti evidenziando le crepe invece di nasconderle, giusto?
1: Sì, sì. E sai quando fanno i vasi che invece di farli con la colla trasparente, sì, mettono l'oro così che si vede
0: sulla rottura, sulle,
1: sì,
0: cicatrici,
1: sì, sì,
0: della
1: farle
0: vita,
1: vedere le,
0: sì,
1: cicatrici,
0: lì,
1: è proprio,
0: giusto,
1: questa la metafora. Samuel sei preparatissimo oggi,
0: hai visto?
1: Cioè, io non ho cosa dire, non,
0: ma
1: ho,
0: è una,
1: non
0: filosofia,
1: ho,
0: bellissima, ecco. Tilly. Poi peccato che applicata alle relazioni significhi spesso sì, siamo completamente distrutti, però guarda come abbiamo imparato a parlarne, tipo, nel presente, il lavorare su se stessi e tutte quelle cose molto spirituali. Vabbè, cari amici, almeno la ceramica non ti dice che devi prenderti un momento, oppure che deve prendersi un momento, e così e basta.
1: Ma ti immagini se anche noi, adesso sto pensando,
0: sì,
1: non so, succede, è successo a tutti, cadi, ti fai male, una cicatrice, ti fai dei punti, ti immagini se ti li facessero oro? Cioè, io mi sono rotta la testa, ho una cicatrice in mezzo alla fronte e sarebbe bello averla così con l'oro. Devo andare in Giappone a farmi ristrutturare.
0: Immagina pantaloni, gonne, eccetera, con dei buchi in alcune posizioni. Tipo, ho un livido, ta, buco, lo facciamo vedere.
1: Sì, anche.
0: Anche.
1: Perché
0: moda.
1: Il livido deve essere brutto, blu, viola,
0: no,
1: poi diventa,
0: anzi,
1: gialliccio. Fallo bello d'oro, dorato.
0: Sì. Che discorsi, cari amici. Tutto normale, tutto regolare, perché la canzone che andiamo ad ascoltare è Kintsugi, Elisa, New Entry, numero 21.

0: Elisa con Kintsugi, riparare le crepe e renderle parte della bellezza, che filosofia, oppure lasciarle lì e chiamarle esperienza, insomma dipende dal budget dello psicologo più o meno.
1: Sì.
0: Allora, per la nostra parte, come chiamiamola così, enciclopedica, Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le cose rotte lasciando visibili le crepe. Segnatevelo, cari amici. Oh, ecco.
1: Anche perché lo ripeteremo ogni settimana probabilmente.
0: Sì, praticamente la terapia di coppia, ma con più oro e meno avvocati. Allora, andiamo avanti, chiudiamo questa prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Olivia Rodrigo e Serena Joy. Un titolo che sembra contemporaneamente il nome di una persona, quello di una, non lo so, tisana rilassante e poi anche il consiglio che ti dà qualcuno quando stai chiaramente per esplodere. Dai, sì, Serena, cerca un po' di gioia, no?
1: Ma no, non è proprio questo. In verità, no. Serena Joy Waterford è uno dei personaggi centrali del Il racconto dell'ancella.
0: Adesso me lo dice.
1: Il romanzo di Margaret Atwood. E praticamente lei è la moglie di un alto comandante.
0: Sì.
1: E questo regime autoritario che ha preso il controllo degli Stati Uniti e ha tolto alle donne praticamente ogni libertà. Cioè lei è la moglie di questo comandante che praticamente è
0: tiranno.
1: Sì. E in Serena Joy Rodrigo prende Serena come simbolo di chi accetta o giustifica un sistema ingiusto perché pensa che le conseguenze riguardino qualcun altro. Se quelli che dicono tanto, cioè non si può cambiare niente, così è niente, accettiamo tutto.
0: Hai capito.
1: E questo è il succo.
0: Ah, Tilly, me l'hai spiegata bene questa volta. Mi sono presentato un po' troppo superficialmente preparato.
1: Vedi.
0: Fatto sta che
1: questa volta eri tu ottimista con Serena, tutta contenta.
0: No. Questo, cari amici, sembra il nome di una persona che ti dice stai tranquillo mentre ti sta distruggendo la vita. Serena Joy, numero 20.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Continuiamo a parlare della musica come medicina. Allora, notizia che potrebbe finalmente rivoluzionare il sistema sanitario.
2: Ma oggi hai proprio un documentario sulla musica medicina.
1: È abbastanza tematica la puntata. Allora, a quanto pare, diversi studi scientifici hanno trovato effetti terapeutici legati all'ascolto, addirittura al canto. Una ricerca presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia ha scoperto che una trascrizione per pianoforte della Serenata di Franz Schubert

0: sia durante alcuni interventi chirurgici, come avevo accennato già nella prima parte. Comunque,
1: potremmo introdurre questo tipo di musica in Hot Hits, o fare una Hot Hit solo di musica indiana.
0: No, questa musica è anestesia pura, già. Cioè,
1: allora no.
0: A questo punto la medicina dovrebbe semplicemente consegnarci, ecco, una playlist all'uscita dell'ospedale. Insomma, signora, per il mal di schiena, 3 Mozart al giorno, lontano dai pasti. Peccato che poi, insomma, sia arrivato un altro studio. Senti questa, 12 ore consecutive di Mozart hanno prodotto effetti negativi sulla memoria a breve termine nei ratti sani. E qui finalmente, insomma, la scienza comincia a parlare anche di noi, Tilly. C'è un topo, ecco, dopo 12 ore di Mozart non si ricorda più niente. Dopo 12 ore di Hot Hits probabilmente non ricorda nemmeno il proprio nome.
1: Ah, ecco perché allora io sono così, perché cioè dopo aver fatto il conservatorio e ore e ore e ore di musica classica probabilmente qualche conseguenza c'è.
0: Tilly, ci sei arrivata all'autocritica finalmente dopo tanti anni. Allora, fermi tutti. Anzi, autoironia si chiama. Allora, noi oggi siamo qui per verificare scientificamente, Tilly, il limite di sopportazione del cervello umano. Quindi, benvenuti nel laboratorio.
1: Lo calcoli tu.
0: Le cavie siete voi, ascoltatori. Sì. La musica è commerciale e il consenso informato non ve l'ha fatto firmare nessuno. Allora, numero 19, Madonna con Dansentiria, Tilly. Un titolo che sembra una malattia infettiva presa in discoteca. Dottore, o la Dansentiria, da quanto? Da quando hanno iniziato a passare Madonna.
1: Sì, vabbè, dai, rende l'idea abbastanza.
0: Un po', sì. Qual è la cura? Non si sa. La cura probabilmente consiste nel ballare fino alla completa disidratazione oppure nel cambiare locale, chissà. Numero 19.

0: Samuel, sai Dimmi. Cosa mi hai fatto ricordare con la malattia, la densiteria? Ti ricordi quando l'avevamo anche detto in Hot Hits del periodo, se non mi sbaglio era medioevo, penso, quando la gente era impazzita e passava giorni, settimane a ballare proprio fino alla morte.
1: Delirio
0: morivano perché
1: ballerino.
0: Non mangiavano, non bevevano, stavano lì, avevano questa specie di pazzia.
1: Questo delirio ballerino che li portava alla sfinimento.
0: Ecco, allora quella poteva essere la densiteria.
1: Ma guarda tu, può essere Tilly, comunque un bel modo di morire.
0: Ma ti immagini, giusto volevo dire, ti immagini stare lì ballare, cioè,
1: sì,
0: fino alla morte.
1: Sì. O così o nel sonno, secondo me, due le votazioni, scegliamo. Vabbè, il discorso era mai questo. Discorsi autunnali oggi a Hot Hits, cari amici.
0: Facciamo
1: allora,
0: carta, forbici, sasso e vediamo quale ci
1: allora
0: tocca.
1: Andiamo avanti, non sappiamo se questa canzone appena sentita, densiteria, abbia effetti terapeutici, ma sicuramente è una diagnosi che puoi dare a qualcuno senza dover spiegare troppo. Nel frattempo, alla numero 18, i One Republic con Pay the Toll, paga il pedaggio. Ecco, finalmente una canzone che affronta una delle grandi tragedie dell'esistenza moderna, Tilly. Fai 20 km di autostrada e improvvisamente devi pagare per avere il privilegio di continuare ad avere la macchina sotto il sedere. Insomma, romanticismo americano lo chiamerei. Ormai anche europeo dappertutto. Altro che I love you, I paid the toll for you la chiamerei io.
0: Vedi, invece questo, Samuel, è una metafora.
1: Sì.
0: Per dire che nella vita possiamo correre, prendere rischi, cercare le scorciatoie, magari pensare di avere tutto il tempo del mondo, ma prima o poi arriva il momento di pagare il prezzo delle nostre scelte.
1: Ecco.
0: Arriva il, cioè la resa,
1: sì,
0: dei,
1: il conto,
0: conti.
1: La resa,
0: ecco,
1: dei conti.
0: Questa
1: sul
0: è.
1: Giro, diceva la mia cara zia defunta. Vegnerà ben sul giro, come dire, no?
0: Ah, okay,
1: prima
0: sì,
1: o poi,
0: sì.
1: Sì, in modo di dire istriano.
0: Prima o poi, ecco, vedi. Allora, sì, questo ce lo spiegano tutto gli One Republic in Pay the Toll. New entry alla numero 18.

0: One Republic con Pay That Toll, una canzone che ci ricorda che l'amore può essere cieco, ma il casello stradale vede benissimo la tua targa. Eh sì, è così. Allora, numero 17, Tilly. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ancora qui con Te Olvido. Ti dimentico, che è un proposito molto più facile da pronunciare che da realizzare. Nel senso, ecco, dimenticare qualcuno dovrebbe essere come cancellare un contatto. Premi un pulsante e sparisce. Invece il cervello, mannaggia, conserva tutto, compreso, non so, il messaggio del 2019 che avresti preferito dimenticare anche prima di averlo mandato. Così è la vita.
1: Sì, sì, hai fatto proprio... Però chi non ha di questi problemi sono Benny Blanco e Selena Gomez, perché sono felicemente sposati da un anno.
0: E Becky G tiene la candela. Il discorso la volta scorsa era chi tiene la candela dei due.
1: Becky G tiene la candela a Selena Gomez e Benny Blanco.
0: Ma sei sicura?
1: Sì.
0: Io no.
1: Certo.
0: Così. Ufficialmente.
1: Comunque... Selena, parlando appunto di questo loro primo anno di matrimonio, quando sono ancora, come dicevamo prima, drunk in love,
0: sì,
1: no?
0: Inebriati.
1: Ha detto che Benny Blanco è talmente spaventato dal volo, cioè di andare in aereo, che mentre lei era a Londra a lavorare, lui ha attraversato l'Atlantico in barca, cioè in barca, in nave probabilmente, per raggiungerla, e lei l'ha definito un gesto romantico.
0: Eh sì, abbastanza. Quanti giorni, insomma, di navigazione, pesanti, eh sì, tutto per
1: tipo raggiungere. Tipo il Titanic si sarà preso. Però,
0: io avrei preso l'aereo, avrei fatto finta di essere andato in nave così.
1: E c'è per avere un paio di giorni da star solo. Dici, esatto. Sono ancora in nave, invece sei già lì.
0: Più o meno.
1: Dai. Vabbè, Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G alla numero 17.

0: Teo Olvido, una promessa sentimentale molto ambiziosa, però almeno nella canzone bastano 3 minuti, nella vita reale invece servono generalmente 3 anni e una quantità imbarazzante di vino. Per dimenticare, Teo Olvido. Andiamo avanti, numero 16, Fontaine D.C. Tilly con Marianne. Marianne, come si pronuncia alla francese? Marianne, no, uguale, Marianne.
1: Forse fisso, non così. È francese.
0: Non è francese, non si sa. Comunque, un nome che pretende subito qualcosa da te. Lo pronunci e sembra di essere dentro un film francese, appunto in bianco e nero, quelle cose, no? Suona molto...
1: Sì, questo tocco di retro,
0: di aura noir, no? Quelle cose lì. Con qualcuno che fuma vicino magari a una finestra e guarda fuori dalla pioggia. Questa è l'immagine che mi sono fatto io. Poi,
1: ma
0: non
1: perché
0: lo so.
1: È un po' così questa canzone, no? Che sembra rivolgersi a questa donna, però può essere letta anche come, diciamo, relazione amorosa, ma anche come il desiderio di sparire dalla realtà, perché dicono disappear, dreaming, no? Queste cose qua, di rifugiarsi in una specie di sogno, ecco. Anche la band, Samuel, presenta il pezzo come una canzone sull'escapismo e sulla resa davanti a un mondo sempre più catastrofico. Giusto così per rimanere leggeri.
0: L'escapismo è molto in, sì, esatto. Sai, quello è il problema, Tilly? Che tutto sto escapismo, queste atmosfere, insomma, romantiche, così un po' misteriose, poi alla fine scopri che sei semplicemente in macchina nel traffico e stai ascoltando una band irlandese del momento.
1: Ecco.
0: E tutto si banalizza.
1: Però almeno ti fanno viaggiare con la fantasia.
0: Meno male,
1: ti
0: è durato
1: portano.
0: Poco, ma è stato bello. Marianne, Fontaine D.C., numero 16.

0: Fontaine DC con Marianne, 3 minuti di atmosfera europea per dimenticare che fuori c'è sempre qualcuno che suona il clacson perché pensa magari che così risolverà i problemi del traffico. Ecco.
1: Ecco, così salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sono in macchina.
0: Ecco, ecco, alzate il volume, alzate il volume, così non sentite il resto del mondo.
1: Sì, noi vi facciamo compagnia, vi pensiamo sempre.
0: Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Sunshine, sole, luce, energia positiva, Tilly, quel genere di parola che compare sempre nelle canzoni quando la realtà avrebbe bisogno di un blackout generale, più o meno. Però bisogna ammettere, insomma, che ecco, il sole ha un vantaggio rispetto alla maggior parte delle pop star. Sai perché, Tilly?
1: Perché?
0: Questa me la sono studiata, eh.
1: Sì, vai.
0: Perché sorge ogni mattina senza bisogno di pubblicare una nuova versione deluxe.
1: Ah, hai visto? Sì, sì, non ha bisogno di...
0: No, ecco, è lì. Ecco. Ed è come si dice, c'è una parola inglese che non mi viene in mente, quando qualcuno non ti tradisce mai è affidabile,
1: affidabile.
0: Ma c'è un altro modo di dirlo, comunque fa niente, mi verrà entro la fine della trasmissione, spero. Allora, dove siamo arrivati, Tilly?
1: Siamo ai Jungle con la canzone Sunshine. E Samuel, ti devo fare una confessione.
0: Sì.
1: Perché volevo fare il momento nome, perché si chiamano Jungle.
0: Oh, ecco.
1: Però vi devo dire a tutti quanti che non sempre il momento nome
0: riesce,
1: va a buon fine.
0: Non ha trovato nulla.
1: No, cioè praticamente hanno scelto questo nome semplicemente perché è un nome immediato, facile da ricordare e che lasciasse spazio all'immaginazione. Cioè, vedi, io mi immaginavo, non lo so, perché forse, perché visto che sono sono un duo che si conoscono da quando avevano 9 anni, pensavo, che ne so, si sono conosciuti nella giungla o saranno stati rapiti e vivevano in tipo Mowgli, il libro della giungla.
0: Non lo so, potrebbe derivare da qualche canzone famosa, niente.
1: Momento nome così questa volta.
0: Sì, come si può dire, nulla di fatto. Nulla di fatto.
1: Sì.
0: O nulla di fatto,
1: sì,
0: non.
1: Sì, sono un po' delusa, devo dire, di questo.
0: Momento nome blank. Andiamo avanti allora, Tilly, se non c'è il nome, che c'è? C'è la musica almeno.
1: C'è Sunshine.

0: Sunshine dei Jungle, sole, felicità, vibrazioni positive, perché evidentemente nella musica commerciale anche una giornata grigia, diciamo così, ecco, per non dire quella parola lì, deve avere una produzione elegante, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 14, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Ecco un altro titolo che sembra innocuo, ma Ogni settimana è una delle frasi più minacciose della lingua italiana, Tilly. Ci vediamo ogni settimana, devo farlo ogni settimana, riunione ogni settimana, hot hits ogni settimana. Quattro parole che trasformano immediatamente una cosa piacevole in un obbligo. Bennato almeno ha avuto il buon senso di metterle in una canzone. Numero 14.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo per lavori rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e per traffico intenso code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Sulla 4 Venezia-Padova code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Tilly, questa è l'erciosa. Scoperto il segreto del miracolo di San Gennaro e la cardioaspirina. Allora, intanto bentornati a Hot Hits nella terza
5: parte.
4: Ecco,
5: sì, sì, state ancora ascoltando Hot Hits, sì. Anche se può sembrare...
4: Una trasmissione musicale, mettiamolo in chiaro subito.
5: Sì, sì.
4: Onde evitare... Allora, oggi partiamo da Napoli, dove, dopo secoli di teologia, fede, studi scientifici e discussioni sul miracolo di San Gennaro, qualcuno avrebbe finalmente scoperto la verità. E naturalmente non era un miracolo, era la cardioaspirina. Sì, avete capito bene. Secondo questa storia, il sangue di San Gennaro si liquefaceva perché nel XIV secolo un vescovo avrebbe avuto la brillante idea di infilare nell'ampolla della cardioaspirina. E per arrivarci avrebbe addirittura praticato un minuscolo foro nel tappo con un trapano a spillo, avrebbe polverizzato 4 compresse e le avrebbe sciolte nel sangue rappreso. Una specie di primo intervento di cardiologia clandestina, chiamiamolo così, insomma. Soltanto che invece di salvare un paziente stava cercando di salvare la reputazione di un miracolo. E pare che l'idea sia nata dopo 9 celebrazioni consecutive senza liquefazione, con i fedeli che cominciavano a perdere la fiducia, diciamo così, ecco, capite la pressione. Insomma, dopo 8 volte puoi ancora parlare di mistero? No, alla nona cominci a pensare che forse San Gennaro abbia semplicemente altro da fare, diciamo così. E allora il vescovo, invece di accettare la situazione, ha deciso di intervenire personalmente. Risultato: miracolo ripristinato, fede salva e probabilmente il primo caso documentato di doping religioso.
5: Doping religioso.
4: E c'è anche la raccomandazione finale, diciamo così: niente altri anticoagulanti, altrimenti il santo rischia un'emorragia nella teca. Ecco, insomma, finalmente una spiegazione scientifica, Tilly, che mette tutti d'accordo. La religione resta un mistero, la medicina pure, ma almeno qualcuno ha pensato alla cardioaspirina. E adesso, cari amici, vediamo se anche la nostra classifica ha bisogno di un piccolo miracolo per arrivare fino in fondo. Alla numero 13 c'è Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Tilly, Buon Vento, ricordami di cosa parla. Ah, una di quelle espressioni che sembrano positive ma che dette nel momento sbagliato significa semplicemente, ecco, vai vai, possibilmente lontano, buon vento, togliti dalle scatole.
5: Ah, dici che lo usi anche per dire...
4: Sì. Buon vento, buon vento.
5: Comunque, Samuel, Giovanotti, non so se lo sai, ma tra pochissimo compirà ben 60 anni.
4: Tondi?
5: Sì. Adesso a fine mese, fine settembre.
4: Ma in forma però.
5: È informissima, sì, infatti, arrivarci a 60 anni così. Sì. Lui per prepararsi al tour ha percorso circa 2000 km in bicicletta attraverso l'Italia, perché tra le tappe si spostava in bicicletta.
4: Poi mangia 5-10 uova.
5: Ah sì? Sì, ho visto, non lo so.
4: C'è una polemica in Italia, quante uova mangi il colesterolo? No, perché io sono in forma.
5: Cioè, la polemica su quante uova mangia Giovanotti?
4: Sì, perché siccome è una persona, diciamo così, esposta, allora, come dire, in quel caso lui si è trovato di fronte alla responsabilità di non dover dare messaggi sbagliati e quindi qualche nutrizionista magari che non era d'accordo con lui se l'è presa. Ma come puoi dare questi messaggi invece altri danno ragione? No, è giusto così. Ecco.
5: Ma non metti mai d'accordo
4: una discussione.
5: Tutti,
4: no,
5: dunque,
4: no, no, no.
5: Ecco.
4: Comunque bravo, bravo Giovanotti, da produttore di uova gli do ragione.
5: Ecco, ma poi anche sì, molto in forma, cioè mentre normalmente un artista va in tour e lo racconta come una sequenza di concerti, lui invece fa proprio tutta una storia intorno, perché anche gli spostamenti, questi con la bici, gli incontri, la musica, perché lui prima di arrivare in una città va prima a far sopralluogo e vede la gente del posto e si fa le foto, cioè proprio non è solo che arriva lì con il mega autobus da tour e sta lì.
4: No, è rimasto così.
5: Vedi.
4: Sì, umile.
5: Ecco, Giovanotti, ce lo sentiamo con Alfa, con Buon Vento.

0: si muove.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, e anche questa è andata. Tilly, nessun miracolo, nessuna cardiaspirina, solo musica. Allora, numero 12, la prossima è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, guarda la mia vita. Una richiesta abbastanza pericolosa, insomma, perché la vita degli altri sembra sempre interessante finché, diciamo, non devi guardarla davvero. Sui social poi è tutto tramonti, viaggi, colazioni perfette, poi guardi meglio e scopri che la persona ha 47 foto dello stesso cappuccino e nessun piano per il futuro. Eh sì, questa è la vita. Tilly.
2: No, beh, in questo caso parla del contrasto tra aver ottenuto quello che voleva e scoprire che non ti fa star bene.
1: Ah, dunque,
2: i mai contenti, cioè sì. Praticamente lei è diventata famosa, però adesso ha la difficoltà della fama, di essere un po' questo.
1: Quindi non prendetemi di ispirazione, restate poveri, morti di fame, che tanto la felicità non arriva, questo è il senso, no?
2: Così distrugge tutta la concorrenza, sì. Dice guardate, cioè, non è il caso.
1: Il successo e i soldini lasciateli a me, voi siete felici umilmente.
2: Non vi conviene diventare famosi, lasciate che divento famosa io e poi... che tanto
1: geniale,
2: è brutta cosa,
1: geniale,
2: brutto
1: geniale.
2: Essere famosi.
1: Come i politici che dicono, ma guarda che a me della candidatura non interessa nulla, no? Ma l'ho fatto perché me l'hanno chiesto, tipo, quelle cose lì. Vabbè, comunque,
2: più o meno, sì.
1: Più o meno, sì.
2: Tutto questo in Look at My Life, Gracie Abrams.

0: Look at my life, Gracie Abrams. Certo, guardate la sua vita, ma possibilmente non guardate la vostra dopo aver ascoltato questa canzone, perché il confronto potrebbe richiedere antidepressivi. Sì, questa è la verità. Allora, numero 11.
1: 11 ore di Mozart.
0: Esatto.
1: Giusto per non arrivare alle 12, perché sono troppe poi. Già, facciamo 7.
0: Ma vedo che ricordi le informazioni importanti.
1: Sì, sì, oggi me le scrivo proprio.
0: Anche voi, cari amici, prendete appunti quando ascoltate le cose.
1: No, perché quella di Mozart mi ha fatto preoccupare, perché ho detto veramente potrei avere conseguenze sul fatto di aver fatto il conservatorio.
0: Dovevo mettere nella sigla.
1: Lasciamo perdere.
0: Trasmissione da ascoltare con penna e quaderno in mano. Così, tanto per. Numero 11. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa frase ha un potere straordinario, Tilly. Puoi usarla quando sei veramente felice, oppure quando la tua vita è talmente disastrata che ormai puoi solo dire che bella vita dopo aver perso il treno.
1: E va bene in entrambi i casi, vedi?
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Multifunction.
0: Non risolve niente, ma almeno sembra che tu abbia accettato il destino. Titolo molto ambizioso, poi per una specie che ha inventato le riunioni, le tasse, le password. No.
1: Così sì, però sì, Samuel, sì. Che bella vita non significa sempre che vada tutto bene, appunto come dici tu.
0: No.
1: Perché nel testo della canzone ci sono anche paura di non essere visti, giornate difficili, il dubbio di essere ormai adulti o ancora giovani. Sai quando c'è quella crisi che non si capisce bene se siamo giovani o adulti? Boh, noi eravamo passati.
0: La paura di essere visti, quella che di solito corrisponde.
1: Ma anche sì, potrebbe essere.
0: Dipende.
1: Comunque la bella vita arriva dal fatto di avere però qualcuno con cui attraversare tutto questo. Un partner, un amico, un parente. E dunque parla di questo, che anche se la vita tante volte ci dà tante batoste, ci fa tante sorprese, però l'importante è avere appunto qualcuno accanto.
0: Giusto. Oh Tilly, meno male che ti ho accanto. Andiamo avanti, va che è meglio. Numero 11, Che bella vita.
2: Ma quanto è

0: perché ho bisogno di te.
1: Che bella vita, Tilly. L'importante, come dicevi tu, è avere qualcuno accanto.
2: Adesso che vedo la prossima canzone,
1: sì,
2: mi viene un po' l'ansia.
1: Cioè? Ah, perché c'è.
2: Perché siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Allora,
1: la dura
2: c'è
1: verità.
2: La fortuna di avere qualcuno accanto finisce. Laura Pausini, che praticamente ci dice che siamo soli.
1: Che ci sputa in faccia la verità.
2: Nell'immenso vuoto che c'è.
1: Sì, non basta essere soli, anche nell'immenso vuoto. Non è il vuoto, è l'immenso vuoto.
2: Immenso vuoto che c'è nel buco nero.
1: Perché sei solo in un posto piccolo, stai meglio che solo in un posto enorme, no? Capisci? Cioè, ti senti meno solo stando, che ne so,
2: sì, ma anche in un posto enorme, star soli.
1: Appunto, è questo che dico.
2: Cioè, non lo so cos'è peggio.
1: Solo in una stanzina, ti ha bella intimità, libricino, sto da solo. Solo in un immenso universo tutto nero, un po' diverso.
2: Sì, sì, è vero.
1: Questo
2: è vero,
1: il discorso. Allora, filosofia pura, hot kids, cari amici. Allora, dove siamo arrivati? Ah, sì. Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Bene, finalmente un titolo semplice, leggero, adatto ad essere pronunciato mentre stai apparecchiando la tavola. Se più o meno. Allora, una frase che non ti aspetti da una canzone pop, diciamo la verità, ma almeno, ecco, mette subito tutti di buon umore. Praticamente il messaggio che ti manda l'universo quando controlli il saldo del conto a fine mese. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, ecco.
2: O anche a metà mese già.
1: Per chi vuole affrontare l'esistenza senza perdere troppo tempo, numero 10 di Hot Hits, Laura Pausini. Ripetiamolo insieme, Tilly.
2: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto.

0: Il paradosso della vita, Tilly. Abbiamo pronunciato il titolo insieme, a cappella, come si dice?
1: Sì.
0: Dicendo che siamo soli
1: che
0: mentre l'abbiamo fatto insieme.
1: Poi l'abbiamo riprovato 5 volte e tagliato. Non sto scherzando.
0: Sì, insomma, è stata dura. Le prove comunque hanno dato i suoi frutti. Allora, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è passata. Finalmente sì. Una canzone che descrive perfettamente anche la quantità di idee rimaste nella stanza degli autori, permettimi di dirlo.
1: No, che poi tra l'altro è una cover, perché fa parte di Io canto 2, l'album
0: pure.
1: Di cover della Pausini.
0: Ah, quindi proprio,
1: sì.
0: Ok, vuoto totale. Dopo Laura Pausini, il suo piccolo messaggio di ottimismo quotidiano, passiamo ad Olivia Dean, Tilly. Sì. Lady, ecco, un titolo talmente elegante e semplice che sembra quasi una persona che ti chiama da lontano in un vecchio film. Lady, è presente? In bianco e nero, così di nuovo. Oppure potrebbe essere una signora aristocratica, una cameriera, una cagnolina, qualcuno che insomma ha appena dimenticato il tuo nome e preferisce andare sul generico. Lady, Mister, Tilly. No, Tilly no, non funziona. Che mi dici?
1: Allora, ti dico che ho scoperto, cioè guardando un po', leggendomi curiosità, novità
0: sì,
1: su Olivia Dean.
0: A differenza di me, sì.
1: Che, no, che lavorava come corista per i Rudimental. Lei quindi è passata da stare dietro a questo gruppo dance britannico a vincere il Grammy come Best New Artist nel giro di pochi anni.
0: Pure.
1: Comunque era corista prima, vedi, non sapevo.
0: Quasi Olivia quasi Dean. Aggiungerei ancora un terzo nome, 3 volte. Ogni successo
1: Lady.
0: Sì. Bene, altri successi nella sua vita modesta?
1: Sì, anche a parte il Grammy come Best New Artist, ha vinto tanti British Award, dunque no, ma
0: adesso per un Grammy non montiamoci la testa.
1: Sì,
0: Olivia Dean, numero 9, Lady.

0: Olivia Dean con Lady Lady. Non abbiamo identificato la Lady, ma almeno ecco sappiamo che ce ne sono due. Numero 8, Julia Bresch con Serenamente. E Serenamente è un'altra parola meravigliosa, perché sì, viene utilizzata soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: Parliamo... Pensavo che avrei sentito un po' di ottimismo di Samuel, però no.
0: Beh, insomma, ne parliamo serenamente significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno urlerà più o meno.
1: No? Sì, sì, molto probabile. Di solito uno, ci sediamoci un attimo a parlare serenamente, poi di solito sì, scatta il litigio.
0: Bene, tu hai qualche interpretazione più positiva, immagino.
1: No. Ma no, cioè praticamente la canzone parla di prendere la vita un po' più serenamente.
0: Alla leggera, sì, alla leggera. Sì, sì. Ma sì, anche quando si sta male, alla leggera tutto. Oggi ignoriamo tutti i problemi, Tilly.
1: Sì,
0: veramente l'abbiamo capita.
1: È venerdì, arriva il weekend. La Hot Kids va in onda anche sabato
0: l'estate
1: e domenica.
0: L'estate alle porte.
1: Notte.
0: Ah, no.
1: No, l'estate è appena finita. Però almeno un po' più fresco, non
0: giusto.
1: C'è più così. Le zanzare ci sono ancora, sì, ma vabbè, anche loro pian piano ce ne
0: si
1: liberiamo.
0: Stanno ritirando.
1: Ecco,
0: foglie cadono.
1: Siamo benissimo. Verità.
0: Perfetto.
1: Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente a Hot Hits, una parola che contiene già una piccola bugia dentro. Ecco, è come non sono arrabbiato, è presente Tilly? Due espressioni che storicamente precedono quasi sempre qualcosa di molto poco sereno. Allora, chiudiamo alla numero 7 con Alex Warren e Emerald Eyes, occhi color smeraldo. Perché evidentemente avere gli occhi verdi non era abbastanza, Tilly. Adesso devono anche avere il valore di una pietra preziosa, insomma, marketing applicato al corpo umano. Occhi di smeraldo, perché dire semplicemente agli occhi verdi era troppo economico per il mercato discografico.
1: Sì. Ma perché no? Bisogna un poco usare metafore.
0: Esatto.
1: Sì, ecco.
0: Ecco. Altro da aggiungere, Samuel, c'è anche della musica qui.
1: Alex Warren compie gli anni.
0: Quanti?
1: 26. Ah, oggi, sì, appena. Sì, sì. È nato nel 2000, cioè non è difficile calcolare questo. Sai che la mia cugina, quella la più piccola, è nata nel 2000 e le sono proprio grata perché per lei so sempre quanti anni hanno, devo star lì a calcolare.
0: Tu pensa solo che lei è troppo vecchia per Alex Warren. E ti viene...
1: No, sono coetanei.
0: Appunto.
1: Cioè, comunque, compie 26 anni oggi.
0: Sì.
1: Cioè, oggi se ci ascoltate venerdì, se ci ascoltate nella replica, no, li ha già compiuti. Ecco.
0: Già compiuti. Sì. Bene, auguri ad Alex Warren. Gli occhi di smeraldo, tieniteli. Quelli verdi sono belli comunque. Aggiungiamo qualcosa?
1: No.
0: Niente. Ciao.
1: Torniamo tra poco.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Presso il Tribunale del Lavoro di Lubiana è stata fissata per martedì l'udienza relativa alla causa con cui la Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, ha citato in giudizio la stessa emittente radiotelevisiva. Secondo il portale Info 360, Gorščak ha intentato la causa contro la RTV prima di assumere la carica di Presidente del Consiglio, a seguito della decisione del Tribunale Superiore del Lavoro che la sua rimozione dall'incarico di direttrice di TV Slovenia era stata illegittima. Chiede quindi alla RTV un risarcimento di 37.000 euro a causa di presunte vessazioni sul posto di lavoro e del mancato pagamento della differenza salariale. Sono stati 247 i volontari che ieri hanno preso parte all'iniziativa Costa Pulita, nell'ambito della quale è stato ripulito il tratto di costa slovena compreso tra Lazzaretto e Sicciole, con la raccolta di quasi 300 kg di rifiuti. Tra i rifiuti raccolti spiccano soprattutto i mozziconi di sigaretta. In totale ne sono stati recuperati quasi 6.000, richiamando ancora una volta l'attenzione su una delle principali fonti di inquinamento delle aree costiere. L'iniziativa ha coinvolto singoli cittadini, famiglie, bambini, associazioni e aziende impegnate per una mattinata nella pulizia di diverse aree lungo l'intero litorale sloveno. I volontari hanno inoltre rinvenuto alcuni oggetti particolari che gli organizzatori presenteranno nei prossimi giorni. A Bruxelles si è svolto questo fine settimana un forum dei cittadini dedicato alla tutela e al rafforzamento della democrazia in Europa. Circa 150 cittadini dell'UE, selezionati casualmente da tutti gli stati membri, tra cui due rappresentanti sloveni, stanno discutendo sulle principali minacce alla democrazia e sulle possibili risposte dell'Unione. Tra le preoccupazioni emerse figurano soprattutto la dilagante disinformazione e la diffusione di fake news, l'influenza degli algoritmi sui processi elettorali e il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. I partecipanti elaboreranno raccomandazioni che saranno successivamente presentate alla Commissione europea e prese in considerazione nell'elaborazione delle politiche comunitarie. Il forum proseguirà con altri due incontri, uno online e l'ultimo a novembre a Bruxelles, quando saranno definite le ultime raccomandazioni. La presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Panfilova, ha annunciato oggi, in concomitanza con la conclusione delle elezioni parlamentari in Russia, che negli ultimi giorni sono state registrate oltre 1.000

0: MSNBC e della testata Politico, a cui il presidente Donald Trump ha revocato il permesso. L'associazione ha definito il divieto imposto come incostituzionale. Il provvedimento, ha precisato, viola il primo emendamento che riguarda la libertà dei media. I tribunali, aggiunto, hanno stabilito a più riprese che la sede presidenziale, una volta concesso l'accesso a un giornalista, non può revocarlo in modo arbitrario o in base ai contenuti dei suoi articoli. E per il momento con l'informazione è tutto, l'appuntamento torna alle 19:30 con il Giornale della Sera. Buon proseguimento!
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Domenica 20 settembre torna sul Carso Triestino la Corsa del Ricordo per la sua edizione numero 9. Quest'anno, oltre a Trieste e a Roma, toccherà anche Merano, Grosseto, Catania, Aversa, San Felice Circeo, Novara, Latina, Alghero e Milano. Un viaggio lungo la penisola che attraverso lo sport vuole accendere ogni anno i riflettori su una pagina di storia per troppi anni dimenticata. La tappa di Trieste è organizzata dal Comitato Trieste Corre, il Comitato Regionale Alleanza Sportiva Italiana, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Lega Nazionale, Trieste Atletica, l'APD Miramar e con il patrocinio della Regione. Il percorso prevede quasi 10 chilometri su un articolato e impegnativo tracciato che vedrà i protagonisti cimentarsi fra saliscendi e tratti di sterrato. Nel programma è prevista anche la gara non competitiva di 4 chilometri aperta a tutti.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Quarta parte di Hot Hits. Tilly, sai come si chiama la notizia che ho trovato?
7: Come?
6: Il profumo della fine.
7: Sai che però quarta parte, sì, lo dici sempre molto entusiasta.
6: Sì, chissà perché. Sì, chissà perché. La prima. Vabbè.
7: Sì, sempre prima molto stento, quando arriva la quarta parte, la quarta, ti vedo proprio già.
6: Mannaggia. Bentornati all'ultima parte di Hot Hits, cari amici. E chiudiamo con una scoperta scientifica che finalmente ci permette di capire quanto sia sofisticata la natura umana. Fermi tutti. Gli uomini trovano più gradevole l'odore delle donne durante l'ovulazione. Uno studio giapponese pubblicato su iScience ha analizzato gli odori ascellari di 21 donne di diverse fasi del ciclo mestruale, raccogliendo i composti volatili attraverso materiale in silicone e sopponendoli poi al giudizio di 21 uomini. Praticamente è un concorso di profumeria, solo che invece di annusare Chanel e Dior, gli uomini dovevano fare i sommelier delle ascelle. Più o meno.
7: Insomma, allora, ma ti sei messo a studiare, non so, medicina,
6: sì,
7: qualcosa,
6: mi affascina sempre,
7: cioè,
6: di
7: so,
6: più. Sì,
7: questa,
6: sì,
7: settimana,
6: sì,
7: proprio ti,
6: sì,
7: vedo.
6: Ho sbagliato tutto nella vita, altro che antropologia, quelle cose.
7: Vai
6: lì.
7: Fare,
6: no, no, dovevo fare lo scienziato.
7: Di ascelle.
6: Allora, sì. Allora, durante l'ovulazione gli odori sono stati descritti come più agrumati, erbacele fragranti. Nelle altre fasi invece comparivano descrizioni decisamente meno poetiche, aceto, muffa e quelle cose lì.
7: No.
6: La scienza ha anche individuato tre molecole che sembrano ridurre stress e ostilità negli uomini e aumentare la percezione positiva dei volti femminili, pensa un po'. Quindi attenzione, non è amore, non è chimica, non è destino, è chimica che ha fatto carriera, diciamo così. A questo punto, ecco, cari amici, possiamo smettere di parlare di anima gemella. Basta un laboratorio, 21 volontari, 21 uomini e un silicone sotto l'ascella. E la cosa più deprimente tra tutto ciò è che mentre la scienza sta cercando di decifrare, diciamo così, il misterioso linguaggio degli odori, noi continuiamo a non capire il linguaggio molto più semplice delle canzoni commerciali, Tilly.
7: Mm.
6: E forse anche meglio così. Almeno sono io che non lo capisco, non lo so.
7: Sì.
6: Tu. Perché almeno un uomo può ancora sopravvivere a una canzone di Hot Hits. Ecco, l'evoluzione invece, dopo 3 ore di ritornelli prodotti in serie, potrebbe decidere che la nostra specie non merita ulteriori tentativi. Quindi,
7: o ci mettiamo ad annusare le canzoni di Hot Hits per capire.
6: Se, insomma, la radio rinuncerebbe. Allora, approfittiamo di questi ultimi minuti di civiltà. Alla numero 6, Ligabue con qualcosa per te. Una frase pericolosamente vaga. Perché tu non sai se sta arrivando un regalo, una sorpresa, una dichiarazione d'amore o una fattura.
7: Una sberla.
6: Una fattura, non lo so, che ti ha intestato qualcuno. Già.
7: Ma ti lasci sorprendere un po' dalla vita, no?
6: Sì, sì. Mm. Infatti Ligabue ti lascia vivere ancora qualche secondo nell'illusione. Non specifica nulla.
7: Ma allora andiamo a scoprire cosa ha per noi Ligabue.
6: Sì, qualcosa per te. Numero 6.
8: ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, Tilly. Non sappiamo cosa sia questo qualcosa, ma conoscendo la vita, probabilmente prima o poi, diciamo, la pagheremo, o lo pagheremo, qualsiasi cosa sia, un conto, una bolletta, non lo so. Per noi, numero 5, James Blunt con Tastes Like Summer, sa di estate. E qui abbiamo un problemino.
1: Sì, quale?
0: L'estate è finita.
1: Sì.
0: Il mercato discografico non sembra però aver ricevuto la comunicazione.
1: Sì, perché infatti James Blunt ha aspettato praticamente la fine dell'estate,
0: sì,
1: per però raccontare l'estate come una sensazione che rimane addosso anche quando la stagione sta finendo.
0: Il capitalismo della nostalgia.
1: Perché anche a me sembrava strano,
0: questo.
1: Ho detto, ma aspetta, perché a settembre fa uscire Taste Like Summer James Blunt? O forse perché lui si sta preparando per andare in inverno nei paesi caldi, dunque, cioè, mica si fa l'inverno
0: te,
1: come
0: te lo
1: noi.
0: Spiego io, perché lo show business prima ti vende l'estate, poi ti vende il ricordo dell'estate e infine anche ti venderà una playlist per superare il trauma della fine dell'estate.
1: Cioè praticamente la nostra vita è divisa in estate, tormentoni estivi,
0: sì,
1: un po' di ricordo dell'estate, poi già siamo Natale
0: e poi Natale
1: e poi
0: di nuovo
1: ricomincia,
0: in mezzo c'è poca roba,
1: sì,
0: già. E poi sono le stagioni che mi piacciono di più, quelle in mezzo, mannaggia,
1: cioè praticamente come i negozi che hanno già gli addobbi di Natale, come intendi?
0: Guarda che ho già visto i panettoni a Trieste, i negozi,
1: ma non
0: stai
1: è
0: buono.
1: Vero,
0: giuro, te lo giuro, dovevo fotografarli.
1: Ma c'è prima, no, allora almeno ci salva tra virgolette Halloween che c'è in mezzo, almeno cioè poi sai,
0: sì,
1: che impazzisco.
0: No, direttamente panettoni,
1: direttamente panettoni,
0: sì. Immagina quanti conservanti avranno.
1: Che poi con questo brutto tempo di questi ultimi due giorni io quasi anche me lo mangio.
0: Una maglia di lana. Ma tu lo mangi anche a Ferragosto il panettone, Tilly, su.
1: Non è vero.
0: Come no? Taste Like Summer, James Blunt. Hey.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Adesso basta estate, cari amici. Se volete soffrire ancora, ci sono sempre le bollette. Allora, numero 4. Oh, finalmente stiamo avvicinando al podio. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Un titolo che contiene un'istruzione precisa. Non dice amare, non dice sognare, non dice vivere, dice proprio agitare. Che poi è esattamente quello che succede quando dai una bibita gassata a qualcuno e gli dici di non scuoterla. Lui comincia subito a scuoterla. Che dire? La natura umana ha bisogno di regole semplici e continua a violarle, Tilly. Mm. Sì, altro da dire?
1: Sì, ho scoperto una cosa su Tommaso Paradiso, curiosa.
0: Meno male.
1: Praticamente ha detto che alcune canzoni gli vengono in mente tra le 4 e le 6 del mattino. Cioè in quella fascia oraria.
0: Eccesso di cortisolo.
1: E lui si alza, va al pianoforte, registra l'idea al telefono, facendo piano però per non svegliare la compagna, e poi torna a dormire.
0: Hai capito.
1: E una volta ha raccontato persino di aver scoperto, grazie a un orologio che misurava le calorie, sai quelli smartwatch, di consumare 750-800 calorie durante la notte.
0: Però,
1: facendo questi giri, va al pianoforte, fa, scrive le canzoni, registra. Dunque, vedi, magari un'idea per perdere peso e svegliarsi dalle 4 alle 6 e andare a registrare una melodia, una canzone.
0: Speriamo dimagrisca il prima possibile.
1: E poi un'altra ideona. Allora, lui usa ChatGPT per raccontargli le sue abitudini quotidiane, gli allenamenti, quello che mangia. E poi gli chiede praticamente, secondo lui, quanto può andare avanti vivendo così. E a volte l'intelligenza artificiale lo rassicura, altre gli dice che deve fermarsi. Sai che avevo pensato, ho detto, ma quasi quasi chiedo anch'io, poi ho detto, non mi viene l'ansia, ti immagini che mi dice no, guarda, così vivi ancora 3 anni. Cioè, io non so se lo chiederei.
0: Meglio, ChatGPT dovrebbe essere più deciso.
1: Meglio vivere nel, cioè, senza sapere queste cose.
0: Sì, giusto.
1: Dai, prova tu. Io non voglio.
0: Ma io so già la risposta. Dovrei fermarmi subito, però, perché corro il rischio, Tilly.
1: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ricordate, cari amici, se la vita vi sembra già abbastanza esplosiva, almeno non agitate la bottiglia. Oh, ecco. Numero 3.
1: Canzone della settimana.
0: Sì, esatto. Malika Ayane con Detto tra noi. Detto tra noi, perfetto. Una di quelle espressioni che sembrano creare intimità, ma in realtà sono l'anticamera del pettegolezzo.
1: Sono quelle che introducono proprio. Ecco.
0: Te lo dico perché rimanga tra noi. Ecco, la frase che ha fatto circolare più informazioni nella storia dell'umanità, probabilmente. Sì.
1: Che poi quando lo dici sei sicuro che non rimarrà tra noi, però tu lo dici comunque.
0: Eh già, tra 5 minuti lo saprà anche il panettiere. Detto tra noi, Malika Ayane, canzone della settimana. C'è anche della musica, Tilly?
1: Sì. Ma ti racconto anche come è nata la canzone.
0: Spiegami.
1: Perché è nata da una telefonata fatta da Malika Ayane quando era a Berlino. Allora, una mattina di dicembre, cioè, sì, ho tutte le informazioni, Samuel, uscendo da un teatro, chiamò Andrea Bonomo e gli chiese come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme.
0: Ah, così ti viene in mente?
1: Sì,
0: così,
1: e lei esce da sto teatro e dice: ma aspetta un attimo che chiamo.
0: Ah sì, è normalissimo questo.
1: Chiamo il buon Andrea Bonomo e dice: perché lui non ha mai fatto una canzone? E allora lei chiama e dopo un mese erano tutti e tre in studio a Parigi a registrare la canzone. Anche io potrei chiamare, che ne so.
0: Ma domani quasi quasi chiamo Giovanotti e gli dico: senti, ma perché non abbiamo mai fatto una canzone insieme?
1: Sì, così, sì.
0: Casomai.
1: Oppure ci mettiamo a fare. Ci possiamo mettere a fare collaborazioni improponibili.
0: Tipo,
1: non lo so, chiamiamo Jennifer Lopez. Tipo, ma senti, ma tu perché non hai mai fatto una canzone con i Metallica?
0: Che idea!
1: Non lo so.
0: Non ci ho mai pensato. Non so se funziona proprio così.
1: Le ideone che
0: Malika Ayane non ci hai convinto per niente. No, mi dispiace.
1: Non è convincente.
0: Detto tra noi, assolutamente no. Numero 3. Strano che...

0: Malik Ayane con Detto tra noi, una canzone che ci ricorda che i segreti sono come i virus, nascono tra due persone e poi si diffondono senza controllo. Bella questa. Allora, numero 2, Miley Cyrus con Bass Persuades. Continua a dire Miley Cyrus, hai notato?
1: Sì, ma anch'io farò. Anche è impossibile adesso, dopo tanti anni che ho conosciuto come Miley Cyrus, dire solo Miley. Non si può, perché non è come ad esempio,
0: ma secondo me tornerà perché vedrà
1: non è come Beyoncé o Adele, che già dall'inizio hanno diciamo solo il nome. Ma adesso era Miley Cyrus una vita, e adesso io dovrei abituarmi a dire solo Miley.
0: No, che poi è meglio.
1: Poi proprio Miley, cioè, mi manca.
0: Ma poi è Cyrus che è bello, mica Miley è normale, è un nome, insomma, non lo so. Vabbè, comunque il basso persuade, Tilly.
1: Il basso persuade,
0: finalmente
1: ovviamente.
0: Una politica, ecco, una filosofia politica semplice. Non convincerti con le parole, convinciti con le frequenze. È così che funziona metà della musica commerciale. Il testo non ha nulla da dire, il ritornello neanche, ma arriva il basso e improvvisamente pensi che sia arte. Vince chi
1: e dunque bassa non ti piace questa canzone?
0: No,
1: di
0: non è male, però il basso persuade.
1: Sì, il basso ci sta.
0: Numero 2. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades, il basso persuade, e se non basta lo alziamo ancora il volume. Tanto oramai la capacità di ragionamento l'abbiamo persa molto prima. Allora Tilly, chiudiamo questa puntata.
1: Ma è ancora moderno avere nelle macchine quelle...
0: i subwoofer,
1: sì,
0: quelli grandi.
1: Sì, quelli che, cioè, che erano solo i bassi. Che...
0: i nerd, c'è gente i nerd che ce li ha ancora. Ancora. Sì, i nerd ce li hanno ancora. Noi chiudiamo questa puntata di Hot Hits, cari amici, con Natalie Imbruglia e Just Drive, Guida e Basta, che considerando il mondo in cui viviamo, Tilly, è probabilmente uno dei consigli più sensati che ci siano rimasti.
1: E no, perché poi, ne abbiamo parlato prima, ti arriva a pagare il pedaggio.
0: Appunto,
1: e dunque...
0: a parte quello. Ma insomma, non leggere le notizie, non aprire i social, non cercare di capire la politica, non chiederti dove stiamo andando come specie, guida e basta. E con Natalie Imbruglia, con questa filosofia del Guida e Basta, chiudiamo questa puntata. Noi siamo Tilly e Samuel e anche questa settimana abbiamo fatto il possibile per dimostrare che la musica commerciale non è necessariamente una forma di intrattenimento, perché abbiamo scoperto, Tilly, che la musica può abbassare la pressione,
1: sì,
0: migliorare la respirazione,
1: sì,
0: e perfino influenzare il cervello.
1: Sì.
0: Peccato che nessuno abbia ancora studiato cosa succede dopo 2 ore di Hot Hits.
1: Potremmo farlo.
0: Non so se in questo caso parleremo di medicina o di medicina legale.
1: Ma guarda che Samuel, noi in verità abbiamo tantissimi ascoltatori, tantissimi fan, che addirittura,
0: sì,
1: cioè tante, sai che più volte mi hanno detto, ma sai che ti ascolto il venerdì con Samuel, la Hot Hits, cioè l'hanno proprio detto di loro spontanea volontà.
0: Pensa che terapia
1: l'hanno
0: di gruppo.
1: Messo. Cioè, e si sono prese anche tutte le
0: responsabilità.
1: Responsabilità, sì, del, sì, caso.
0: Cari amici, infatti fuori intanto il mondo continua tranquillamente verso il disastro, ma se invece il mondo dovesse miracolosamente sopravvivere, noi ci ritroveremo qui puntuali con altri hit commerciali da analizzare e sottoporre la nostra già compromessa razionalità.
1: Sì.
0: Quando, Tilly?
1: Ogni venerdì, come sempre, e adesso col nuovo palinsesto non andiamo più in replica il sabato, ma la domenica, sempre dalle 16 alle 18, così una bella domenica pomeriggio da passare,
0: esatto,
1: ascoltando Hot Hits, che poi il mio parrucchiere ci ascoltava quasi sempre più in replica la domenica, perché era proprio un momento che andava, penso, da sua mamma, e andava comunque.
0: Ah, non in studio.
1: E dunque, la domenica è chiusa. E dunque, salutiamo il parrucchiere sempre, ovviamente. E cosa volevo dire? Ah, e rimangono però le repliche di sabato e domenica, notte da mezzanotte alle 2.
0: Quelle sono
1: quelle che poi ti fanno dormire,
0: sì, sì,
1: bene.
0: No, quelle sono affidabilissime. Sì, sì. Bene, consistenza pura, cari amici, questa è Hot Hits. Io sono Samuel.
1: E Tilly, ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e sempre per traffico sulla 4 Venezia-Padova. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre, Padova Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste per traffico sostenuto ritroviamo code alla barriera di Trieste Lisert e poi in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. We'll be right back.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben arrivati, ben approdati ad Album Charts da Andrea F. Classifiche internazionali e spazio per l'anticipazione e l'assaggio del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutto quello che accade la domenica qui al nostro spazio, in replica notturna alle 2 del mattino, un piede già nel lunedì e in seconda battuta il martedì sera. Album Charts, questo è il titolo del programma, quindi classifiche degli album più venduti, più ascoltati, downloadati, streamati, apprezzati, non so che altro dire ancora, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia. Come sempre noi si parte con la classifica inglese, poi quella americana, quella italiana e in coda l'assaggio appunto del featured album che lunedì nel suo spazio apposito, una bella mezz'ora nell'ambito di pomeriggio ore 4, andiamo ad ascoltare, esplorare e recensire insieme. Partiamo quindi con la chart inglese, poi vi do tutte le coordinate, frequenze, sito internet ufficiale, anzi quello ve lo dico già subito, www.radiocapodistria.si, da dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente in chiaro e gratuito, e anche i nostri social ve li do più avanti. Ma la classifica inglese è una top 100 compilata settimanalmente dall'Official UK Charts Company. E questa settimana in centesima posizione vede un disco abbastanza leggendario, diciamo così, Folklore di Taylor Swift, che negli ultimi tempi è diventato un disco importantissimo della sua discografia. Io mi fermo più su per quanto riguarda la musica dal passato che le chart mi permettono di farvi ascoltare. Difatti alla numero 83 c'è Meteora dei Linkin Park, alla numero 78 c'è Hybrid Theory dei Linkin Park. Hanno ben due dischi nella zona bassa della classifica, la formazione leggendaria del compianto signor Chester Bennington, in Hybrid Theory uno dei singoli forti si intitolava Crawling.

Crawling, Linkin Park, la voce leggendaria di Chester Bennington, e con questo siamo entrati a piedi pari nella classifica britannica. Loro hanno due album della zona bassa e le chart servono anche a questo, a darci modo di ascoltare musica dal passato qui su Radio Capodistria. Grande musica del passato, se sta in classifica dovrebbe essere a furor di popolo, musica buona, o forse anche no, dipende da cosa vogliamo considerare come metro di giudizio. Comunque siete su Radio Capodistria, come vi dicevo, 1170 la frequenza leggendaria del mito in AM, la radio in onda media con il suono e il brivido vintage di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB basta cercare Capodistria, è semplicissimo, e sul web, come vi dicevo prima, www.radiocapodistria.si, il nostro sito, Radio Capodistria tutto attaccato. Non dovete tirare fuori e sfoderare carte di credito, codici fiscali, dati bancari o altre cose, certificati di nascita, non vogliamo i vostri dati personali, è tutto molto in chiaro, non serve aprire account, basta cliccare sul nostro player e la musica di Radio Capodistria arriva lì nei vostri computer con la perfezione del suono digitale. E adesso che sapete più o meno tutto, entriamo nella top 10. Numero 10 in Inghilterra, The Highlights compilation di The Weeknd, oramai quasi 300 settimane in classifica. Non scherza la numero 9, quella dei Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, che ne ha oltre 400, non cambiano tanto le cose. Nuova entrata alla numero 8 c'è Rory con Bloodletting. Numero 7 Olivia Dean, The Art of Loving. Nuova entrata alla numero 6 per i Block Party con Anatomy of a Brief Romance, cioè l'anatomia di una storia d'amore, di quelle brevi, di quelle presumibilmente andate male. E forse uno dei motivi è che il protagonista o la protagonista stava coming on strong, come dice appunto il titolo di questo che è il primo singolo estratto dall'album. Coming on strong significa quando praticamente vi presentate con troppa forza, troppa insistenza a qualcuno e alla fine finite per scocciare o per venire ignorati.

Block Party Coming On Strong, bello questo singolo per un gruppo leggendario che arriva in questo caso come nuova entrata nella classifica britannica, la numero 6, con il nuovo album Anatomy of a Brief Romance, anatomia di una storia d'amore breve. Numero 5, Time Flies, gli Oasis con la compilation dei loro lavori dal 94 al 2009. Numero 4, Sienna Spyro con Visitor. Terza posizione, Olivia Rodrigo, You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Come ben sapete se ascoltate questo programma, fin quando c'è questo disco c'è un'ottima occasione per ascoltarci il suo eccezionale duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

La stupenda combinazione di queste due voci, Robert Smith e Olivia Rodrigo, con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, l'album alla numero 3 della classifica britannica, che contiene anche questo singolo, What's Wrong With Me. Numero 2 c'è The Essential, Michael Jackson, compilation dei grandi successi di Michael Jackson. La new entry clamorosa, devo dire che mi ha scioccato, alla numero 1 è Here Because of Hope, il nuovo album degli Ezra Collective. Questo collettivo di musicisti sono in realtà un quintetto, direi jazz in fondo, di musicisti jazz che vanno a incapsulare ogni tanto elementi di musica hip hop, molta musica africana, afrobeat, reggae, eccetera eccetera. Sono stati gruppo dell'anno ai Brit Awards l'anno scorso. Non mi aspettavo neanche per caso che arrivassero al vertice della classifica con Here Because of Hope. Insomma, c'è ancora speranza. Anche loro stessi, in uno dei brani del disco, dicono: non vi preoccupate, cioè don't worry.

0: Don't Worry Ezra Collective dal vertice della classifica britannica. Vi sareste aspettato un disco così al numero uno in Inghilterra nel 2026? Io assolutamente no. È un messaggio buono, un segnale buono per chi fa musica strumentale, chi fa musica di qualità, chi fa musica per così dire con serietà. Complimenti quindi a Femi Coleosso, così si chiama il batterista e frontman di questa formazione, lui che guida il gruppo. La musica con questi elementi afrobeat, come avete sentito, che non si fanno mai mancare nel lavoro degli Ezra Collective. Con questo abbiamo concluso con la chart britannica, passiamo alla seconda che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. Fra l'altro questo brano degli Ezra Collective mi sembrava ricordasse un singolo di tanto tempo fa, che era un brano R&B che aveva questo ritornellino che diceva oh oh, forse ve lo ricordate, penso fosse Lumi D l'artista, se non mi sbaglio. Forse era una citazione che facevano volontariamente, certamente era una bella furbata che hanno inserito all'interno del singolo. La classifica americana, top 200 di Billboard, 200 posizioni, come sempre dico, sono tante. Vi dico solo che alla numero 200 c'è Tim McGraw con la compilation Number One Hits. Noi ci fermiamo intorno alla zona numero 100, un po' alla pari delle altre due chart che vediamo, quella britannica e quella italiana. Centesima posizione questa settimana per The Very Best of Daryl Hall e John Oates, compilation dei loro più grandi successi. Visto che siamo in musica, in ambiente, musica made in USA, nulla di meglio che ascoltarci alla numero 106, un altro splendido duetto che fu uno dei singoli più belli invece di qualche anno fa. Sto parlando di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves. L'album porta solo il suo nome, Zach Bryan, anche se era il suo terzo album. Questa vinse anche un Grammy e si intitolava I Remember Everything. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

un sacco di grandi emozioni e storie di famiglia non propriamente felici. In I Remember Everything, Zach Bryan featuring Casey Musgraves, vincitore di un Grammy dall'album di Zach Bryan con il suo nome come titolo alla numero 106 della chart americana, la classifica di Billboard, dove alla numero 10 c'è Olivia Dean, The Art of Loving, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 rientra Beyoncé con B-Day, lungi da me l'idea di farvela ascoltare, alla numero 7 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 6 Petal di Ariana Grande. Visto che siamo entrati nella chart americana con un suono un po' country, facciamo tutto un terzetto di dischi country anche qua. Numero 5 c'è Noah Kahan con The Great Divide, dicevo il singolo attuale, una canzone anche molto bella che sulle nostre frequenze sentite oltretutto spesso e volentieri, e non c'è tanta musica che arriva da Nashville che riesce a traghettarsi anche nel nostro ambiente del mainstream europeo, diciamo così, oltre a fenomeni come Taylor Swift naturalmente, che sono quelli che hanno contribuito poi a portare il nuovo suono di Nashville in giro per il mondo. Noah Kahan ha aperto tante porte anche lui. Doors, difatti, è il titolo di questa canzone. Non è un tributo alla grande band, ma una canzone che ci piace comunque.

0: Doors Knock and The Great Divide, numero 5 in America, numero 4 Adele, New Entry con Prima, terza posizione per Morgan Wallen con I'm the Problem. Udite udite, la prima settimana da mesi oramai che lui non ha due dischi in classifica. Difatti l'altro album, quello precedente, One Thing at a Time, è sceso alla numero 12, ma per mesi ha avuto due dischi nella top 10. Li facciamo subito omaggio per consolarlo. I'm the Problem, un disco che fra l'altro contiene, mi sembra, 37 tracce nella versione digitale, che sono tantissime. Se siete curiosi, il brano di chiusura dell'album è I'm a Little Crazy.
1: My granddaddy ran sign in East Tennessee.

0: But the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Io sono un po' pazzo, ma il mondo è fuori con il cervello. Questo è il messaggio di Morgan Wallen. Potremmo essere anche d'accordo, però insomma lui nel brano, diciamo così, nel primo verso della canzone menziona già il suo amato Tennessee, nel quinto verso dice già una 44 Magnum carica dietro la porta, perché non si sa mai. Ecco, uno un po' pazzo nel Tennessee con una 44 Magnum carica forse non è esattamente nella posizione di giudicare il mondo, perlomeno questo è il mio punto di vista. Comunque Morgan Wallen la vende bene a una certa parte del pubblico americano dall'album I'm the Problem, terza posizione nella classifica americana con messaggi belli come questo. Numero 2 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. In testa un country invece molto più ripulito, molto più all'acqua di rose, molto più al femminile, molto più delicato ed elegante. Quello di Ella Langley, l'album Dandelion, anche se pure lei, se insomma le doveste proprio chiedere che cosa scegli nella vita, lei ti direbbe scelgo il Texas, cioè Choosing Texas.

0: Ditemi o no se questa non sembra Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. L'avranno ascoltata forse, no? Ella Langley, il suo team di produzione. Oh, questa Italian song, com'è bella. Ce la sono messa su in studio. Hanno detto, ma no, non se la ricorda nessuno. Ma l'Italia è lontanissima. Chi volete che sappia? Chi volete che sia? Vabbè, tutti i nodi vengono al pettine, si suol dire ogni tanto. Noi stiamo scherzando, però fra ridendo e scherzando mi sembra che non ci sia tanto da scherzare qua, che la situazione sia veramente questa. La classifica americana, Ella Langley sta al vertice con Dandelion. Questo è l'ultimo singolo in ordine di tempo che da parte sua è arrivato qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Con questo passiamo alla chart italiana, la classifica della FIMI, terza ed ultima che noi vediamo, la Top 100, che si chiama Top of the Music, compilata dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana. A dire il vero non è che ci sia molto da compilare, oramai è uguale da settimane e settimane, mesi e mesi, sono sempre gli stessi e soliti artisti e onestamente non naviga della grande musica nella chart italiana, mi dispiace dirlo veramente. Comunque io guardando nella zona bassa della chart vi dico che la numero 100 c'è Fra Quintale con Regardez Moi. Per andare a trovare un disco italiano di caratura importante, di quella che contiene anche grande musica dal passato, oltre alla compilation di Jovanotti dal quale spesso e volentieri ci ascoltiamo qualcosa, mi sono accorto che molto molto più su alla numero 34 c'è 2C2C, cioè The Best of Cesare Cremonini, compilation con i più grandi successi del buon Cremonini, che contiene anche uno dei suoi pochi brani che a me piace davvero, questo che si intitola Figlio di un Re.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Figlio di un re, Cesare Cremonini, lunghissimo e bellissimo brano, devo dire, del suo repertorio. Non ho una grande passione per le canzoni di Cremonini, ma questa effettivamente mi è sempre sembrata un piccolo capolavoro, momenti addirittura quasi jazzati, se volete, all'interno della canzone. Non che sia il jazz il motivo per il quale mi piace, ma devo dire, proprio come brano, anche come struttura del testo, come le cose che dice, mi sembra una delle cose più indovinate del suo repertorio, e giustamente fa parte di questa grande compilation che troviamo al numero 34 della chart italiana, 2C2C, The Best of Cesare Cremonini. Entriamo con questo nella top 10, numero 10 in Italia. Dicevo, le cose non cambiano molto, c'è sempre Anna con Million Dollar Babe. Anna la numero 10 nella classifica italiana, numero 9 RT5 con La Bella Vita, numero 8 Hey Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos, un po' di musica latina che non guasta mai, che oramai da tantissime settimane, 89, gravita nella chart italiana. Numero 7 Joliet con Dio Lo Sarto Secondo, che sta anche in testa alla classifica, anche qui non è cambiato nulla assolutamente. Numero 6 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 5 Santeria, firmato Marrakesh insieme a Gue. Quarta posizione per Olly, Tutta Vita Sempre. Terza posizione in salita decisa, Bresh con Mediterraneo Dopo il Mare. Ricordo con piacere che questo disco contiene anche alcuni dei singoli che da parecchio tempo oramai ascoltavamo, come ad esempio Umore Marea.
1: Siamo ritornati lui.

Il fischiettio irresistibile di umore marea, Brescia numero 3 Mediterraneo dopo il mare in Italia, Vangelo di Sciva la numero 2, non è cambiato nulla e non è cambiato nulla, come già dicevo, al vertice tutto è possibile, Joliet, il disco che contiene anche tutta una serie di duetti, Sfera e Basta, Anna, c'è anche quello virtuale con Pino Daniele come ben sapete, ma oggi ce lo ascoltiamo in conclusione di questa nostra più o meno ora di trasmissione con un brano che si intitola appunto Un'ora, anzi 1H.

Un'ora, un H, così come è scritto proprio alla lettera nella tracklist del disco Joliet al vertice della classifica italiana. Con questo siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. Manca all'appello, come al solito, solo e soltanto ancora l'assaggio, l'anticipazione, il mordi e fuggi di un brano soltanto del nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria. Ed è il nuovo disco di Chaka Khan, una leggenda della musica americana, il suo 13° album in studio che è uscito il 18 settembre, un disco quindi fresco, si intitola Chuckzilla, un titolo un po' così. In copertina c'è una foto un po' truzza di lei fra l'Empire State Building e un altro palazzo alla maniera quindi di King Kong, quindi un incrocio fra Godzilla e King Kong, e tanti dei riferimenti del disco, devo dire, sono un po' un'americanata, sono un po' un tentativo di riportare la voce di Chaka Khan, che mai ci siamo dimenticati del resto, dai fasti di un tempo, dal suo ruolo importantissimo alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, ad una certa contemporaneità. E per questo ci sono anche dei duetti, naturalmente, molto furbi. C'è il singolo Boogies and My Soul, duetto con Snoop Dogg, c'è un duetto con Lenny Kravitz, tante altre cose di cui vi parlerò il lunedì, e c'è anche un duetto molto bello con Sia, con la quale lei ha sempre avuto un bel rapporto, hanno cantato anche insieme alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2023, e Chaka Khan e Sia insieme oggi ci fanno da sigla di coda con un brano intitolato Cool You Down, al quale arriviamo fra un istante. Non vi dimenticate quindi il lunedì, spazio apposito, 17:30, la terza mezz'ora, per chi ci ascolta la notte dopo la mezzanotte in replica, significa da 1:00 a 1:30 del mattino, in pomeriggio ore 4, il nostro album della settimana ufficiale e Chuckzilla, il nuovo disco di Chaka Khan. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, e vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Un abbraccio a tutti da Andrea F. Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Chuckzilla, il 13° disco di un artista leggendaria, una voce leggendaria, Chaka Khan.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Attenzione, segnalato un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, in direzione Milano. Invece rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est, ricordiamo, in direzione Milano. Ed è tutto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su parte dell'Europa occidentale centrale staziona un'area di alta pressione che interessa anche le nostre regioni. Da nord affluisce in quota sulla Slovenia aria relativamente calda e secca. Le previsioni in serata nella notte, cielo velato a tratti. Verso la mattina nelle regioni nord-orientali soffierà vento settentrionale, possibili deboli precipitazioni. Domani, lunedì, parzialmente sereno con nuvolosità variabile e nebbia mattutina localmente nelle vallate. Soffierà vento dai quadranti settentrionali orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 8 a 16 gradi, massime da 20 a 28. Martedì bel tempo, temperature in lieve calo, nuvolosità accentuata sulla Slovenia orientale, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. Mercoledì tempo analogo, fresco di primo mattino, in serata nuovi annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Giovedì nuvolosità variabile con isolati rovesci e vento sudoccidentale. Vediamo ancora la viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese, code a tratti sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Postumia e Brezovica, nonché sulle regionali Schmaria, Monte di Capodistria, Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. Ricordiamo che fino alle 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Camera di Stato al via la sessione di settembre. Elezioni regionali in Germania, secondo gli exit poll, doppia sconfitta per la CDU del cancelliere Merz. Russia al voto, offensiva cibernetica contro i sistemi elettorali. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola. Turismo e risorse idriche, la Slovenia alle prese con nuove emergenze. Ancora buonasera da Radio Capodistria. In primo piano alla sessione di settembre della Camera di Stato al via domani le proposte di destituzione del Presidente e della Vicepresidente della Camera, Zoran Stevanovic e Natasha Auschwitz-Bogovic. All'esame pure il disegno di legge sul cosiddetto SCOC. In programma inoltre l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti. Annunciata inoltre la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro degli Esteri Tone Kaj. E una proposta di messa in stato d'accusa contro il premier Janez Janša. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
2: L'inizio della settimana si annuncia all'insegna della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro per gli affari esteri ed europei Tone Kaiser da parte dei tre gruppi parlamentari di opposizione. Movimento Libertà e Sinistra hanno presentato anche una proposta di messa in stato di accusa nei confronti del primo ministro Janez Janša, accusato di condurre la politica estera nell'interesse di Israele, violando la Costituzione e la legge sugli affari esteri. Martedì è previsto un dibattito sulle proposte di destituzione del presidente della vicepresidente della Camera di Stato. La proposta di destituzione nei confronti di Zoran Stevanovic è stata presentata dall'opposizione in seguito al rifiuto in estate da parte dell'Aula, dell'Ordine del Giorno, delle sedute straordinarie, mossa che ha di fatto bloccato l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari richieste da Movimento Libertà, SD e Sinistra. A Stevanovic vengono contestate anche la violazione dell'ordine costituzionale, la complicità nell'abuso delle procedure parlamentari e la mancata difesa dei diritti costituzionali dell'opposizione. I deputati SDS, NSI e Resnica Verità hanno invece presentato la proposta di destituzione nei confronti della vicepresidente della Camera, Natasha Auschwitz-Bogovic, del Movimento Libertà, a cui contestano di non aver condotto una delle sedute straordinarie dell'Aula in conformità con il regolamento interno e con i principi costituzionali che disciplinano lo status dei parlamentari. Giovedì sul tavolo il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione corruzione e alla criminalità organizzata. Venerdì invece, su proposta dell'opposizione, in programma l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti. Inchieste che, come abbiamo sentito, l'Aula non aveva disposto a causa del rifiuto dell'ordine del giorno delle sedute straordinarie. La sessione ordinaria della Camera di Stato andrà avanti fino al 29 settembre, giornata in cui il capo del governo risponderà alle interrogazioni parlamentari. Riprenderà inoltre nei prossimi giorni l'esame della proposta di assestamento del bilancio dello Stato.
1: Presso il Tribunale del Lavoro di Lubiana è stata fissata per martedì l'udienza relativa alla causa con cui la Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, ha citato in giudizio la stessa emittente radiotelevisiva. Secondo il portale Info 360, Gorščak ha intentato la causa contro la RTV prima di assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito della decisione

0: Finanze, sentiamo Valerio Fabbri.
1: Da un punto di vista formale servono integrazioni e approfondimenti alla proposta presentata alla Commissione Comunale competente, mentre da un punto di vista personale per il sindaco non c'è la disponibilità di sposare la causa del Movimento per i diritti dei palestinesi, cui pure propone di lavorare insieme a una nuova denominazione di un parco nelle vicinanze da dedicare alla memoria dei bambini palestinesi vittime degli attacchi israeliani. Jankovic ha spiegato che nei suoi 20 anni alla guida di Lubiana i cambi di nome delle strade sono stati molto rari perché creano un numero estremamente elevato di obblighi per tutti i residenti di quella strada, tra cui la modifica di tutti i documenti. Tuttavia, ha aggiunto, si potrebbe rinominare un'area verde nelle vicinanze in parco dei bambini palestinesi, anche se non è ancora chiaro quale questa sia. I proponenti ne vorrebbero una in prossimità del Ministero della Difesa e dell'ambasciata israeliana, ma la decisione spetta alla commissione del Consiglio Comunale, ha spiegato il sindaco. Per il momento quindi è stallo, ma i promotori del cambio di nome di via Dimic hanno assicurato di voler continuare la loro battaglia contro il rafforzamento dei legami con Israele, accusato di comportamenti genocidi contro i palestinesi.
0: Circa 800 militari sloveni saranno impegnati da domani al 2 ottobre nella seconda fase dell'esercitazione Preskok 2026, una delle principali attività addestrative delle forze armate slovene. Al contempo si svolgerà fino a venerdì a Postumia e nell'area della Valle della Mirna un corso internazionale per controllori del fuoco congiunto con il supporto di unità alleate. Nell'ambito di Preskok i militari si addestreranno sulla base di uno scenario che prevede l'ingresso di forze ostili nel territorio sloveno e la successiva simulazione delle operazioni di difesa volte a preservare o ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità del paese. La maggior parte delle attività si svolgerà all'interno delle strutture militari, ma alcune operazioni interesseranno anche aree esterne in diversi comuni. In queste zone potrà verificarsi un aumento del traffico di veicoli militari.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Proseguiamo con la pagina internazionale. Si sono chiusi alle 18 i seggi nel Mecklenburg-Pomerania anteriore a Berlino, dove si è votato per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo i primi exit poll diffusi dalle emittenti pubbliche tedesche, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore si profila una vittoria dell'Alternativa per la Germania, accreditata di circa il 38% dei voti. Nello stesso Land si prospetta un confronto particolarmente serrato tra l'AfD e i socialdemocratici dell'SPD, fermi al 36%. Il risultato dell'AfD assume rilievo anche alla luce della vittoria ottenuta 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, confermando la centralità del partito di destra radicale nel quadro elettorale tedesco. Nella capitale, tuttavia, la prima posizione va alla Linke, che si attesta intorno al 26%, in linea con quanto indicato dai sondaggi preelettorali. La CDU del cancelliere Friedrich Merz si collocherebbe invece al secondo posto con circa il 20%. La presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Panfilova, ha annunciato oggi, in concomitanza con la conclusione delle elezioni parlamentari in Russia, che negli ultimi giorni sono state registrate oltre 1000 ondate di attacchi informatici contro le infrastrutture elettorali. La presidente non ha tuttavia specificato chi possa esserci dietro queste offensive cibernetiche. Secondo le sue parole, si tratta di gruppi altamente qualificati e ben coordinati che hanno impiegato anche strumenti di intelligenza artificiale. Gli attacchi consistevano nel sovraccaricare il sistema con il traffico di rete, impedendone il normale funzionamento. La premier italiana Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale a Roma ha affermato che a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. Secondo le sue parole, la parità uomo-donna non è negoziabile nelle strade e a scuola. Meloni ha quindi annunciato l'arrivo di leggi sul burqa vietato a scuola e sul limite massimo degli studenti stranieri in classe. Proseguiamo occupandoci di ambiente. Oltre 160 volontari in campo, tra terra e mare, per difendere Capo Promontore, uno dei luoghi più belli e preziosi dell'Istria. All'opera anche tanti bambini sensibili all'integrità dell'ambiente naturale. Sentiamo Valmer Kuzma.
3: A Capo Promontore, la punta più meridionale della penisola istriana, si è svolta questo fine settimana una grande operazione di pulizia nell'ambito della campagna La più grande pulizia europea 2026. La Croazia pulisce coste e mare. Subacquei, vigili del fuoco, guardia parco,

0: associazioni e cittadini hanno ripulito la costa e i fondali dell'area protetta. Sott'acqua sono state recuperate soprattutto bottiglie di plastica e di vetro, rifiuti spesso gettati in mare dalle imbarcazioni. A terra invece al lavoro anche bambini. E non è tutto, vigili del fuoco e guardiaparco hanno ripulito anche la pineta, eliminando alberi secchi e rami. In totale 163 kg di rifiuti raccolti e la plastica è stata di gran lunga il materiale più presente. Un intervento importante per la tutela del paesaggio, ma anche per la prevenzione degli incendi, come sottolineato da Slobodan Belevic, direttore dell'ente pubblico capo promontore. Un'azione concreta dunque per un'area naturale così preziosa che non si difende soltanto con i divieti, ma soprattutto con la cura quotidiana. Pulire oggi, così i promotori dell'azione, significa lasciare alle future generazioni un mare più pulito e una natura ancora intatta.
1: Torniamo in Slovenia. Sono stati 247 i volontari che ieri hanno preso parte all'iniziativa Costa Pulita, nell'ambito della quale è stato ripulito il tratto di costa slovena compreso tra Lazzaretto e Sicciole, con la raccolta di quasi 300 kg di rifiuti. Tra questi spiccano soprattutto i mozziconi di sigaretta. In totale ne sono stati recuperati quasi 6.000, richiamando ancora una volta l'attenzione su una delle principali fonti di inquinamento delle aree costiere. L'iniziativa ha coinvolto singoli cittadini, famiglie, bambini, associazioni e aziende impegnati per una mattinata nella pulizia di diverse aree lungo l'intero litorale sloveno. I volontari hanno inoltre rinvenuto alcuni oggetti particolari che gli organizzatori presenteranno nei prossimi giorni. L'aumento costante dei visitatori nel Parco Nazionale del Triglav impone nuove sfide nella gestione delle aree montane più frequentate. Parcheggi regolamentati, accessi controllati e nuove soluzioni di mobilità diventano strumenti necessari per preservare l'ambiente senza compromettere la fruizione della montagna. Sentiamo Corrado Cimador.
2: La stagione estiva ha confermato il forte interesse per il Parco Nazionale del Triglav e per le zone più note delle Alpi Giulie, come l'area del Triglav, i suoi laghi, Komna e il passo del Vršič. L'elevata affluenza ha portato all'introduzione di nuove misure di gestione del traffico, tra cui limitazione ai veicoli privati nella valle di Vrata e sul passo del Vršič. Il presidente della Federazione Alpinistica Slovena, Martin Scholler, ha sottolineato che alcuni interventi sono necessari per tutelare la natura, purché siano proporzionati e applicati in modo mirato. Secondo Scholar, la regolamentazione deve riguardare l'accesso con i mezzi motorizzati e non limitare la possibilità di raggiungere le montagne a piedi. Il problema principale sul Vršič è rappresentato dalla carenza di parcheggi. I posti disponibili sono circa 90, una quantità insufficiente rispetto al numero di escursionisti e ai rifugi presenti nella zona. La Federazione Alpinistica Slovena propone un sistema comune di pagamento, come una vignetta o una tessera agevolata per chi frequenta abitualmente le aree montane. Scholar invita inoltre gli escursionisti a scoprire anche zone meno conosciute della Slovenia, come le Alpi di Kamnik e della Savigna, capaci di offrire paesaggi altrettanto suggestivi con minore pressione turistica. La Federazione Alpinistica Slovena respinge l'idea che la montagna debba essere completamente priva di regole e ricorda che la tutela dell'ambiente richiede anche responsabilità individuale. Resta aperto anche il dibattito sui costi del soccorso alpino in elicottero, che la federazione ritiene debba rimanere gratuito per i cittadini sloveni. Secondo la federazione, eventuali sanzioni dovrebbero riguardare esclusivamente i casi di grave negligenza, la cui valutazione rimane però una questione complessa. La sfida futura sarà trovare un equilibrio tra la crescente popolarità delle montagne slovene e la necessità di conservare il patrimonio naturale.
1: E mentre temperature estreme, caldo record e siccità mettono a dura prova le risorse idriche della Slovenia, la rete degli acquedotti cede sotto il peso del tempo. Con oltre un quinto delle tubature risalente a mezzo secolo fa, quasi un terzo dell'acqua immessa si perde prima di arrivare ai rubinetti. Nonostante l'allarme dei gestori, i ritardi nei rinnovi da parte dei comuni e la carenza di investimenti milionari rischiano di far impennare costi di manutenzione e guasti improvvisi. Sentiamo Alessia Mitar.
3: L'acqua è una risorsa insostituibile, paragonabile all'oro blu per la vita di ognuno, ma in Slovenia una quota enorme di questo patrimonio scompare silenziosamente prima ancora di raggiungere le abitazioni. Sotto il suolo delle principali città si snoda infatti una rete di infrastrutture idriche fortemente indebolita dal tempo e dall'usura. Questo deterioramento causa continui guasti e rotture improvvise, i cui disagi emergono in superficie soprattutto durante le estati più calde, quando i picchi di consumo e le alte temperature provocano blocchi dell'erogazione vegetazione per diverse ore, lasciando interi quartieri residenziali all'asciutto. La portata dell'emergenza è fotografata dai dati dei maggiori centri urbani, a partire dalla capitale, la cui vasta rete di 980 km ha registrato ben 313 interventi di riparazione sulla sola linea primaria in un anno, pur mantenendo la percentuale di perdite più contenuta tra i grandi sistemi, scesa dal 29,7% del 2020 al 21,5%. La situazione appare particolarmente critica a CRAN, dove a fronte di una rete di 306 km si registra il tasso di perdita più alto del confronto, pari al 31,4%, equivalente a quasi 3 milioni di metri cubi d'acqua dispersi nel nulla. Anche sulla costa, l'acquedotto del Risano, esteso per 518 km, mostra criticità rilevanti con un tasso di dispersione del 27%. A complicare il quadro poi la ripartizione di responsabilità, mentre i gestori e le municipalizzate curano la manutenzione ordinaria e la potabilità sotto la vigilanza dell'ispettorato competente, i comuni detengono la proprietà della rete e l'onere finanziario delle grandi opere di rinnovo. Gli enti di controllo possono sanzionare le irregolarità, ma non decidere le strategie di investimento, che affrontano un fabbisogno economico enorme, pari a milioni di euro. Fra crisi climatica, impoverimento delle falde acquifere e prelievi agricoli, l'adeguamento degli acquedotti non è più rimandabile. La capienza ridotta dei serbatoi e la scarsa interconnessione tra le reti minacciano la continuità dell'acqua potabile in estate e le riserve antincendio. Senza un piano di investimenti straordinario e costante nel tempo, la Slovenia rischia così di veder sfumare sottoterra la sua risorsa più preziosa.
1: E per il momento con l'informazione è tutto, si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak, Erika Paternusch, in sala di regia Andrei Stupar. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic, buona serata e buon ascolto.
4: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo ancora un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Sul raccordo per l'aeroporto di Tessera in direzione dell'innesso con la tangenziale di Mestre si verificano code per traffico tra Favarodese e l'innesso con la 27. Dalle ore 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Hanno preso il via Montreal, i mondiali di ciclismo edizione numero 99 con la prima giornata dedicata al cronometro, mentre siamo in onda in corso la prova degli uomini elite con l'uomo da battere il belga Remco Evenepoel che partirà per ultimo alle 20:30 con l'obiettivo di centrare uno storico poker di titoli consecutivi dopo i successi di Glasgow, Zurigo e Kigali come fatto in passato da Fabian Cancellara e Tony Martin. Ma la differenza è che sia lo svizzero che il tedesco non avevano conquistato i 4 ore consecutivamente. Il percorso lungo 39 km e 200 metri, quasi totalmente pianeggiante, che passa anche dallo storico circuito Gilles Villeneuve, prevede un finale in salita con gli ultimi 400 metri al 6,1% di pendenza media e adatto agli specialisti, e quindi l'Italia si aspetta tanto da Filippo Ganna. Comunque, poche ore prima, tra le donne, in una gara in crescendo, a conquistare l'oro è stata la svizzera Marlen Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha difeso con successo il titolo iridato conquistato in Ruanda un anno fa, precedendo di 40 secondi la britannica Zoe Bechstedt, mentre sul gradino più basso del podio è finita la sorpresa di giornata la tedesca Franziska Koch, mentre la medaglia di legno è stata conquistata dall'italiana Elisa Longo Borghini, che è finita a meno di 5 secondi dal bronzo. Chiude la top 10 l'altra azzurra Vittoria Guazzini, mentre l'unica slovena al via, Nika Bobnar, si è piazzata 24esima con poco più di 5 minuti di ritardo dalla Reusser, che ai mondiali è ora in bacheca, 5 medaglie, 2 ori, altrettanti argenti e un bronzo. Noto da ieri sera il primo accoppiamento dei quarti di finale della 34esima edizione degli europei di pallavolo maschile, che metterà di fronte martedì alle 15 a Sofia la favoritissima Polonia, campione uscente, alla Germania, che ieri sera nella partita da noi documentata ha ammutolito gli oltre 12.000 spettatori presenti all'arena 8888, superando per 3-2 i vicecampioni mondiali uscenti della Bulgaria dopo 2 ore e 17 minuti di aspra battaglia con i padroni di casa allenati dall'italiano Gian Lorenzo Bringin, che dopo aver vinto i primi due set a 21 si sono fatti rimontare dai teutonici, trascinati dai 25 punti di Anton Breme, dai 20 di Eric Rolls e dai 16 di Moritz Reichert, che non hanno dato scampo ai fratelli Nikolov, Aleksandar e Simeon, che già pregustavano la sfida coi polacchi e invece hanno perso di seguito 3 set per 25-19, 25-23, 15-12. Questo pomeriggio, clamoroso 3-0 della Romania all'Ucraina in solo 1 ora e 3 quarti di gioco. Mentre siamo in onda, a Sofia si sta giocando Francia-Portogallo, mentre alle 21:05 a Torino l'Italia se la vedrà con la Danimarca. Domani gli ottavi si chiuderanno in quel di Torino con Belgio Cecchia dalle 16 e Slovenia-Serbia delle 21. Passiamo al calcio, esordio vincente per Milan Angelkovic sulla panchina del Koper, che apre la 10ª giornata superando per 2-0 il Nafta Sesana. La dimora momentanea dei gialloblu, passano solo 92 secondi con Kamil Manseri che come all'andata apre le marcature con un sinistro da 20 metri che si infila nell'angolo basso alla destra di Lukas Erjaušek per quella che è la sua terza segnatura stagionale. Al 68esimo Robert Berish, subentrato ad inizio ripresa l'infortunato Leo Rimac, che rischia un lungo stop, raccoglie al volo di prima intenzione il cross basso dal fondo di Cheikh Omar Diakité, servito da Manseri, fissando l'esito finale di un incontro in cui gli ospiti hanno colpito per due volte i legni della porta, ma il portiere Luca Bash, che nel primo pomeriggio era convogliato a nozze, lasciando poi la sposa per prendere il posto tra i pali, ha mantenuto per la sesta volta la porta inviolata, dimostrando di essere all'altezza del compito nonostante la giornata speciale. Per il Koper un sabato positivo, visto che in serata il divario dal leader Maribor si è dimezzato a due punti, visto che la squadra di Darko Milanic, nonostante il ritorno degli spettatori dopo cinque giornate di squalifica, non è andata oltre un pirotecnico 2-2 con l'Alumini, che ha recriminato non poco per il rigore assegnato quando era già scaduto il quarto minuto di recupero decretato dall'arbitro Matoša, che ha visto il tocco di Raduha su Luka Zahovic, confermato anche dal VAR. Dopo oltre due minuti di proteste, Zahovic dagli 11 metri si è preso la responsabilità di evitare alla sua squadra la prima sconfitta stagionale. In classifica Maribor 20 punti, con il Koper che questo pomeriggio è stato raggiunto a quota 18 dal Bravo, che per la sesta volta consecutiva ha vinto il derby della capitale, giocato in via eccezionale sul neutro di Domžale per 2-1 sull'Olimpia, che resta a quota 14 punti. Anche l'Olimpico di Roma, nella partita di cartello della quinta giornata della Serie A, iniziata con un commosso minuto di silenzio per Sandro Mazzola, Roma e Inter hanno pareggiato per 2-2. Appena sei minuti dopo il fischio d'inizio, i giallorossi si sono portati in vantaggio con un tiro al volo di Kone su sponda di Molina, per poi raddoppiare al 37esimo ancora grazie al francese, che ha fissato l'esito del primo tempo. In avvia di ripresa è arrivata subito la reazione dei nerazzurri, che hanno accorciato le distanze con Lautaro Martinez, bravo a trovare anche il secondo gol al 79esimo in seguito ad una mischia in aria. L'Inter dunque riesce a rimontare due reti di svantaggio per la terza volta consecutiva in campionato, dopo averlo fatto con Napoli e Udinese. In seguito a questo pareggio, le due squadre a quota 13 punti, sinonimo di primato in classifica, sono state raggiunte dalla Lazio, vittoriosa nel posticipo serale del sabato 2-0 a Venezia, mentre il Como ha fallito l'aggancio al terzetto di testa, perdendo per 2-0 in casa della matricola Frosinone, che così ha agganciato a quota 10 l'Ariani. Gli altri esiti, in attesa di sapere il risultato di Juventus-Atalanta iniziata alle 18 e Milan-Lecce delle 20:45: Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Fiorentina-Napoli 1-1 e Parma-Genoa 2-1. Per i motori, 15esimo atto del mondiale della MotoGP, con il Gran Premio d'Austria Red Bull Ring di Spielberg, che incorona per la prima volta nella classe regina il 22enne spagnolo Pedro Acosta, il pilota della KTM. Dopo essere caduto ieri e aver buttato al vento la vittoria nella gara sprint negli ultimi giri, mentre era saldamente al comando, questa volta non sbaglia nulla e dopo aver superato il connazionale Jorge Martin al settimo giro non si fa più raggiungere. Alle sue spalle si piazzano le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il leader del mondiale chiude in seconda posizione dopo un duello finale col compagno di squadra riminese, che si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, precedendo a sua volta l'altra Aprilia del rientrante giapponese Hayao Ogura, mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez non va oltre il quinto posto ed ora nella generale si ritrova secondo a 12 punti da Jorge Martin, con un vantaggio di 30 su Bezzecchi, che a sua volta ha altrettanti punti di margine su Pedro Acosta. Tra due settimane si ritorna in pista a Motegi, sede del Gran Premio del Giappone. Concluso invece il mondiale motocross con il 19esimo appuntamento, il Gran Premio d'Australia, l'ultimo della 70esima edizione nella classe MXGP a Darwin, non poteva che chiudersi con il doppio successo dell'olandese Geoffrey Hellens, che pur essendo si è laureato alcune settimane fa campione del mondo per la terza volta dopo 5 anni di digiuno, sesto titolo in assoluto se conteggiamo anche i successi ridati nella MX2 sulla pista di Darwin, completa l'ottava doppietta consecutiva a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna. Non è un caso che l'ultimo a sconfiggere è stato il belga Lucas Koenen il 5 luglio in Sudafrica, poi il belga 2 settimane dopo a Swindon si infortunerà, lasciando la strada spianata al 32enne Hellens, che chiuderà la stagione con un bottino di ben 13 Grand Prix vinti contro i 5 del belga, che nella prima parte di stagione era primo. Hellens vince dunque la 125esima gara in carriera, e nella generale precede di 168 punti il francese Romain Feber, che era il campione uscente, e di 234 punti lo sloveno Tim Geiser, che ha saltato le ultime due gare per infortunio. Così che l'unico sloveno presente in Australia è stato Žiga Pancer, che con due settimi posti ha chiuso la stagione al 12° posto complessivo con il record di punti 338. In Danimarca, Copenaghen, con due prove di grande spessore, è calato il sipario sulla seconda edizione del mondiale di corsa su strada nella mezza maratona tra le donne sulla distanza dei 21 km e 97 metri, dominio della keniana Agnes Yebet Ngetich, capace di fare selezione già nella prima parte di gara e involarsi verso il titolo in 1 ora, 5 minuti e 15 secondi, crono che le permette di abbassare di un solo secondo il record del mondo della connazionale Peres Jepkirchir di Gdynia nel 2020. La campionessa è ridata di cross in carica, preceduto di ben 50 secondi l'altra keniana Veronica Loleo, che a sua volta è stata più veloce di 3 secondi di Flores Nyonkuru, che a sua volta ha firmato il record ruandese. Molto più combattuta la prova maschile, decisa soltanto nella parte conclusiva col 31enne Andreas Angren, che a quasi 40 giorni dalla schiacciante vittoria nei 10.000 metri su pista agli europei di Birmingham, regala alla Svezia il titolo con tanto di record europeo, 58 minuti e 6 secondi, argento al keniano Nicolas Kipkorir e bronzo all'ugandese Joshua Kiptegei, staccati rispettivamente di 5 e 20 secondi. Buon settimo posto per Yeman Berhan Krippa, arrivato al traguardo con un gap di 1 minuto e 12 secondi a 17 secondi dal record italiano. Primato sloveno invece per Jan Kokal, che chiude 42esimo in 1 ora, 1 minuto e 57 secondi. E chiudiamo con il tennis. Non ci saranno gli Stati Uniti a Bologna, le finals della Coppa Davis in programma dal 24 al 29 novembre, con l'Italia che punterà al quarto successo consecutivo. La squadra Stelle Strisce, che ha vinto 32 titoli in 113 edizioni, è stata sconfitta per 3-2 dalla Cechia, che a Praga, dopo aver perso il doppio, si trovava sotto per 2-1. Ma poi ci hanno pensato Jakub Menšík e Jiří Lehečka a sovvertire il pronostico, con il primo che ha piegato il finalista dello US Open Ben Shelton in monta per 5-7, 6-4, 6-3 e il secondo che non ha concesso alcuna possibilità a Lyrnan Thien, piegato per 6-3, 7-5. Fa festa anche il Canada con Félix Auger-Aliassime, che conquista il punto decisivo contro Arthur Rinderknecht, piegato in rimonta al terzo set per 6-4 per il 3-1 nella sfida con la Francia. Ma sul cemento indoor di Quebec City, sicuramente l'eroe della squadra capitanata da Frank Dancevic e Liam Draxel, numero 205 della classifica mondiale, chiamato a scendere in camping in singolare per l'assenza di Denis Shapovalov e Gabriel Diallo, che ieri ha ottenuto una clamorosa e sorprendente vittoria per 6-2, 7-5 proprio contro Rinderknecht, e alla fine è stato probabilmente l'uomo determinante. Come fatto in precedenza dalla Corea del Sud e dall'Austria, chiude il conto sul 3-1 anche il Brasile con la Svizzera e la Germania con la Croazia. 3-0 della Gran Bretagna sull'Ecuador, mentre a causa del fuso orario si attende che la Spagna, vicecampione uscente, chiude il conto con il Cile a Santiago, dove dopo la prima giornata è avanti per 2-0. Al WTA 500 di Guadalajara, la statunitense Iva Jovic per il secondo anno consecutivo alza al cielo il trofeo. Sul cemento messicano, la numero 16 del mondo supera in una finale a senso unico la connazionale Peyton Stearns in 1 ora e 27 minuti per 6-4, 6-2. Stasera dalle 20:30 a San Paolo del Brasile in programma invece la finale del WTA 250, che metterà di fronte la numero 7 del seeding, la spagnola Caitlin Quevedo, all'argentina Nyada Podoroska, che ha entrato la prima finale in un torneo di questo livello dopo 3 successi nei WTA 125, riuscendo ad avere la meglio sulla numero 2 del seeding, la spagnola Paula Badosa, per 6-3, 6-4 in 1 ora e mezza di gioco. Anche la Quevedo elimina una giocatrice con un miglior ranking, la testa di serie numero 4, la francese Anna Blinkova, uscita sconfitta per 6-4, 2-6, 6-4 dopo 2 ore e 23 minuti di battaglia. A Lubiana, alla WTA 125, arriva la sorpresa che non t'aspetti con la 22enne italiana Samira De Stefano, che dopo quasi 2 ore e un quarto di lotta conquista la prima finale in carriera il titolo, succedendo alla slovena Kaya Juvan. La brianzola numero 257 supera in rimonta per 3-6, 6-1, 7-5 la 36enne tedesca Mona Bartel, oggi numero 217, ma capace di salire fino al numero 23 nel 2013.
4: Sono davvero molto felice per questo torneo, per me è una grandissima esperienza, è il mio primo, la mia prima vittoria WTA e sono davvero molto molto contenta.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via. Con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa, dove

pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo e i santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
3: Ciao Marco, abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici, grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel che, vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi-italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri, vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo che lui abita ancora, vive ancora in Italia.
2: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco.

0: Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
1: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain e tanti ospiti, Houston Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
0: Allora, Peter Gabriel,
1: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'altoparlante che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, c'era diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana, ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di un interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia, ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è? Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere il mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in
2: musici.
3: Banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non è solamente la banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia chi ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni, hai fatto matrimoni.
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti, poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, esatto, perché
2: e lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No.
3: Sandro
2: Brugnolini. Sì, io confondo sempre. Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano tantissime, Usuelli, Sabina.
3: Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con Arpodisi.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Quindi Alan Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia. Io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo
3: no,
2: andati
3: no,
2: sulla
3: no,
2: Disney.
3: No, no. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.
4: Tale as old as time.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Moni Ovadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio.
2: Ti porterò al mare a guardare le stelle.

le dune del Negev si alzano voci lontane, cori di donne che impastano pane in memoria della sabbia bollente.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco. E si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro Francesco Guccini oltre le canzoni che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'avvelenata.
2: Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

E buon pomeriggio da Massimo Gobesti che vi parla e da Giuliano Pecoraria alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro estremamente importante, non soltanto per chi lo ha scritto, lo ha redatto, lo ha anche impreziosito di ricordi, ma soprattutto per chi lo prenderà in mano, e non necessariamente della nostra zona, quindi della Venezia Giulia, dell'Istria, ma anche della regione Friuli Venezia Giulia. È un libro che si può leggere a ogni latitudine, perché parla di mondo operaio, parla di lotte sindacali, parla di partito, ma nel senso buono, di impegno, di grandissimo impegno, ma parla soprattutto di una crescita, di un territorio e del mondo operaio, soprattutto per quanto concerne i cantieri, la navalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione. Si intitola Non per se stessi, storia di un sindacalista al confine orientale, Valentić Fedele 1933-2025, dalla resistenza al sindacato all'impegno politico, una vita dedicata alla propria comunità. È uscito per i tipi dell'istituto Livio Saranz, è un istituto molto importante nella nostra realtà. Lo ha scritto, ne ha raccolto la testimonianza la figlia, Luana Valentić. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Insieme a lei, in compagnia di Adriano Sinkovic, che è il presidente dell'istituto Livio Saranz, che ha dato alle stampe questo prezioso libro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
0: E buon pomeriggio anche a Giuliano Mauri, che è già stato tra l'altro nostro ospite qui a Sconfinamenti, ma è stato funzionario della segreteria provinciale e regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la CGIL. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
3: Buon pomeriggio anche a chi ci ascolta.
0: Beh, allora, ci sono tre linee principali all'interno di questo libro. Un libro che parla di storia personale, ma che si declina attraverso la storia di un territorio conteso, di un territorio difficile, di un territorio che l'ideologia ha spesso diviso, quasi mai unito, purtroppo, ma è anche un libro di testimonianza personale di un sindacalista che ha dedicato tutta la sua vita agli altri. A me ha colpito, leggendo questo libro, Luana Valentić, una frase che ho trovato all'interno di questa pubblicazione: questo migliorerà la vita delle persone. Cioè, ogni azione che suo padre rivolgeva nei confronti degli altri, nei confronti della società, sia come sindacalista che successivamente anche poi come uomo impegnato nella pubblica amministrazione, nell'ente locale, nel comune di Muggia, il suo faro principale era: questo migliorerà la vita delle persone. Era proprio così.
1: Sì, era proprio così. Ogni sua azione era fatta proprio per migliorare la vita degli altri. Si domandava sempre il perché della sua azione, e questo è stato il filo conduttore poi di tutte le azioni della sua vita.
0: Ma come nasce questo libro?
1: Nasce dal desiderio di conservare la memoria di mio padre. Attraverso la sua vita ho voluto raccontare la storia del movimento operaio, del sindacato e della resistenza nel territorio di Muggia e Trieste.
0: Diciamo subito che l'istituto Livio Saranz è un istituto importante per quanto riguarda la raccolta della storia del mondo sindacale nella Venezia Giulia, ma non solo. Ne è presidente attualmente Adriano Sinkovic. Mi ha colpito all'interno dell'introduzione a questa pubblicazione una frase importante, cioè: questo può essere un punto di partenza per uno studio sui dirigenti sindacali della CGIL. È importante questo punto di partenza, che poi si potrebbe sviluppare anche per avere contezza di quella che è stata la lotta sindacale a queste latitudini.
2: Sì, assolutamente è così. Ovviamente c'è anche una mia sensibilità, avendo fatto il sindacalista a tempo pieno per 38 anni nella CGIL. Oggi mi occupo di conservare le carte e la memoria primis del movimento sindacale, non solo la CGIL quindi, ma la storia del movimento operaio, la storia del lavoro in questo territorio, in questa regione. Sì, è stata una bella spinta questa voglia di Luana di scrivere, di raccogliere la memoria del papà di Fedele, uomo che è stato per tanto tempo nelle organizzazioni sindacali, nella militanza sociale e politica, ma ne abbiamo anche ragionato. Questo libro, questa voglia di testimoniare, ha sollevato un punto per me molto importante, che è anche specifico, cioè riguarda la particolare caratteristica del territorio di Muggia. insomma Muggia non è esattamente Trieste, anche se le culture oggi sono molto omologate, ma nella storia c'è una specificità, diciamo di culturale in senso ampio del termine, che era molto legata alla condizione economica, alla condizione lavorativa, una classe operaia che era molto numerosa, molto forte, molto organizzata e che produceva in sé una sua cultura. E l'importanza di questo libro è tra le tante cose ovviamente che riporta e che stimola anche l'approfondimento, c'è nella figura di Fedele Valentich l'esemplificazione della storia di centinaia di delegati sindacali, di dirigenti politici che sono nati a Muggia, che hanno attraversato varie vicende, ma poi sono tornati a Muggia e per lungo tempo hanno prodotto un governo locale molto positivo per esattamente la cosa che Fedele sottolineava, cioè per gli altri, per le persone, cioè per il benessere delle persone. Quindi è un libro che dà il là e noi magari poi lo riprendiamo. Vorremmo dare continuità a questa iniziativa, insomma, in questo senso l'Istituto Saraz ha accolto bene, diciamo, lo stimolo di cominciare a scrivere.
0: Giuliano Mauri, un percorso non dico uguale, ma simile a quello di Fedele Valentich, dal mondo operaio all'impegno nel mondo sindacale, all'impegno di dare tutti se stessi proprio, non soltanto la causa, ma soprattutto alla società del mondo operaio. Che cosa significava essere delegati sindacali in anni che sono completamente lontani e difficili anche da comprendere oggi?
4: Bella domanda. Era una conquista. Cioè essere eletto delegato di reparto, delegato di officina, era una conquista. Ottenevi un riconoscimento che non era semplicemente da salutare così, ma proprio te lo sentivi addosso. Ed era il tutto sta dentro quella frase per cui lo facevi per gli altri, perché tanto non c'avevi niente da guadagnare, no? Se non insulti e se non questioni ogni giorno.
0: O le gomme tagliate, come ebbe Fedele Valentich, le gomme tagliate della sua automobile perché si permise di dire qualcosa all'interno della fabbrica.
4: Ma questo era, ripeto, era un riconoscimento che te lo sentivi, che quindi non lo potevi tradire, non lo potevi far sminuire, cioè era una cosa che era un vestito che avevi addosso e te lo portavi sempre dietro, assolutamente. Cosa che purtroppo oggi questo non è molto compreso. Purtroppo i tempi sono abbastanza difficili da questo punto di vista. E soprattutto parlando di archivi storici, parlando di memorie, parlando di queste cose, forse oggi si dovrebbe rivalutare la tradizionale frase di conoscere il passato per affrontare il futuro. Mm-hmm. Oggi, secondo me, questo dovrebbe essere la base di tutto l'impegno che un movimento sindacale può mettere in piedi, perché bisogna far conoscere ai giovani cosa c'è stato qualche tempo fa.
0: Ma difatti secondo me l'operazione che è stata fatta dal punto di vista della ricerca anche editoriale da parte dell'Istituto Saraz va proprio in questa direzione, al di là di dare un giusto riconoscimento a Fedele Valentich per tutta la vita dedicata, spesa nei confronti degli altri, nei confronti sia del sindacato che poi anche della formazione politica in cui lui militò e poi anche divenne consigliere comunale a Muggia, è proprio quello di dare testimonianza non soltanto dell'attività della persona ma anche come esempio futuro, perché io ad esempio che sono molto più giovane ho letto questo, ma certe cose non le sapevo, non le potevo nemmeno comprendere, la difficoltà di avere l'automobile con le gomme tagliate perché Fedele Valentich si permise di andare dall'ingegnere a dire guarda che qua non riusciamo a respirare, bisogna fare qualche cosa, esce e trova l'automobile. Luana, cioè, voglio dire, è una testimonianza importante questo libro.
1: A proposito di questo, noi in famiglia sapevamo l'epilogo di queste gomme tagliate, ma io sono riuscita dopo tantissimi anni, cioè in gennaio di quest'anno, a trovare la persona che mi ha raccontato quello che è successo prima. Nel senso che papà, appunto, perché gli ambienti di lavoro erano poco areati, malsani, si permise appunto di andare in direzione protestale, alla sera trovò le quattro gomme tagliate. La testimonianza me l'ha data un suo allievo, nel senso che ormai persone di 90-93 anni non sono più in vita, ma per questo era più giovane e mi ha raccontato proprio questo episodio.
0: E poi si riallaccia a quello che diceva prima Giuliano Mauri, nel senso che le gomme vengono acquistate con una colletta tra operai, quindi è il riconoscimento non dell'essere leader, ma della solidarietà e del lavoro nei confronti degli altri. Dicevamo, Valentić Fedele nasce il 20 aprile del 1933, ma Luana Valentić, perché il titolo Non per se stessi?
1: Non per se stessi perché ha sempre vissuto mantenendo al primo posto gli altri, il lavoro, la solidarietà e il bene della sua comunità, senza cercare mai vantaggi per se stesso.
0: Testimonia Adriano Sinkovic questa pubblicazione? Perché c'è stata anche la volontà da parte dell'Istituto Sarans di voler dare alle stampe questo libro? Come dicevo prima, testimonianza dell'attività di questo sindacalista con la S maiuscola e anche di pubblico amministratore, o non soltanto testimonianza, ma quale anche futuro viatico per futuri sindacalisti che volessero affrontare questa difficile vita?
2: Allora, ci sono diverse domande in questa considerazione.
0: Sì, certamente,
2: allora,
0: sì.
2: Comincio un po' dall'ultima che Giuliano prima citava. È proprio vero, è così. Il mondo è radicalmente cambiato e le culture, il percorso di vita che Fedele ha svolto sicuramente sta in un'altra dimensione, diciamo, politico-culturale. Quindi c'è una necessità di metter mano ai processi storici e di comunicarli, di farli conoscere alle nuove generazioni. Io penso che sia un'opera mirata alle questioni, diciamo, della vita del movimento dei lavoratori, ma non solo. Credo che sia un tema più generale che riguarda il nostro vivere civile organizzato e quindi, diciamo, la storia della nostra Repubblica in ultima analisi, insomma, no? Credo non si faccia mai abbastanza per riscoprire le ragioni e le motivazioni del vivere civile e democratico, che non è scontato. Quindi il tema della trasmissione della conoscenza è un tema per noi importante. Poi però ci sono anche altre motivazioni, diciamo che la vita di Fedele mette sul tavolo, come si dice, insomma, no? Ne cito un paio intanto, poi eventualmente le approfondiamo. Allora, la prima, si è parlato di cultura, la cultura che la classe operaia mugesana esprimeva era una cultura materiale, ma che per un lungo periodo, parliamo di diversi decenni, è stata egemone. È stata egemone in quel territorio non solo, ma ha prodotto modi di fare, modi di comportarsi in cui era fortemente intrisa l'elemento della solidarietà. Quell'esempio citato intorno alle gomme tagliate un attimo fa è proprio esemplificativo, cioè non era una cosa episodica a sé stante. In larghe fette di quella popolazione operaia questi sentimenti forgiati nella dura vita non dei cantieri, ma non solo dei cantieri, avevano cementato una dimensione che secondo me va riscoperta, va studiata e va posta all'attenzione di un pubblico più largo. La seconda considerazione, che riguarda un po' più, diciamo, particolare, ma fino a un certo punto, e cioè Fedele Valentić è un operaio che ha svolto incarichi sindacali e politici e poi anche amministrativi, ed è un esempio di come tantissime persone, in particolare nel territorio di Muggia, si sono fatte da essere operai, sono fatte Stato. Noi abbiamo una schiera di illustri amministratori, ovviamente mi viene facile citare il sindaco Gastone Millo, che era un operaio del cantiere, sì. E che peraltro ha svolto il suo mandato, per larga parte del suo mandato, lavorando in fabbrica. Dicevo, è l'esempio più eclatante, ma poi ce ne sono a decine di questi esempi in vari ambiti delle amministrazioni locali, ma non solo, che appunto hanno tradotto la difesa delle condizioni di vita, di lavoro dentro le fabbriche in processi di governo del territorio e di produzione di benessere, sicuramente per la classe lavoratrice. Ma non solo, perché c'era una visione di carattere generale che guardava al benessere generale. Cito un solo esempio per tutti, insomma, no? È sempre difficile, no? Come dire, avendo l'immagine di oggi, immaginare per esempio una Muggia del 47, del 50, eccetera, cioè dove per esempio il tema della casa era un tema enorme. L'amministrazione comunale governata, il tema non è solo che c'era una lista Frausin di ispirazione social comunista al governo locale, ma il tema era proprio come venivano impostate le cose. Ecco, quell'amministrazione comunale, piccolissima in realtà anche rispetto ai tempi, tentò e affrontò il problema della casa facendo costruendo case popolari per una parte importante della popolazione. Sono dei esempi piccoli tra virgolette, poi in realtà non tanto piccoli, ma come fece altre operazioni, insomma, che riguardava l'assistenza sociale, sanitaria, il riordino, e la messa a posto del territorio, delle strade, ad esempio. Insomma, noi veniamo da una Muggia contadina, no? Dell'anteguerra, in sostanza, dalla Muggia molto ristretta che cominciava a svilupparsi nel secondo dopoguerra. Tutto questo, di questa cosa che io accenno molto sommariamente, c'è questa schiera di operai che si sono fatti amministratori. Fedele è uno di questi. Fedele ha fatto un pezzo, è stato diversi anni in consiglio comunale, si è occupato di pubblica amministrazione, si è occupato di assetto generale del territorio, poi credo lo vedremo, ci sono degli episodi molto rilevanti, citati e riportati quasi in luce, no? Perché spariscono, i decenni passano e poi queste cose spariscono. Però ci sono degli episodi estremamente importanti che hanno visto Fedele, tra l'altro, protagonista sociale, insomma, di quelle battaglie, insomma, perché ovviamente le conquiste non cascano dal cielo gratis, ma arrivano sulla base del fatto che c'era una grande dimensione collettiva, appunto una classe operaia organizzata e una coscienza che per portare a casa dei risultati bisognava schierarsi, bisognava battersi, bisognava costruire una dimensione larga, partecipativa, collettiva.
0: Certo. Luana Valentis, chi era suo padre? Ma ce lo padre, dica con le sue parole proprio.
1: Era un uomo, un sindacalista, un uomo semplice, che ha vissuto veramente la sua vita per gli altri, quasi qualche volta lasciando in secondo piano la famiglia, anche se il suo amore per noi l'ha sempre dimostrato in tanti anni, ma ci sono state tante assenze che abbiamo poi ritrovato quando lui ha smesso di fare le sue attività e l'abbiamo ritrovato in pieno con i nipoti, con noi figli e soprattutto con sua moglie, che gli è stata d'appoggio in tutti questi anni.
0: Ma qual è stato l'episodio che l'ha emozionata di più nella ricerca proprio anche dei documenti, nello scandagliare la storia di suo padre? C'è stato un episodio?
1: Ma l'episodio più eclatante, è che forse per noi oggi forse non capiamo, è stato quello che lui era partigiano 10 anni, nel senso che il padre, per non dare nell'occhio, faceva trasportare il carro con le armi a lui e a sua sorella. E quindi una cosa che oggi noi non per noi è impossibile da comprendere.
0: Certo.
1: Però lui ha fatto anche questo.
0: Lui seguiva il figlio da lontano.
1: Lui seguiva il figlio da lontano.
0: C'è anche un episodio dove vengono fermati il partigiano, sì, che con Fedele dice dobbiamo intervenire.
1: Esatto.
0: E lui dice no. perché vedrai che li lasciano passare. Esatto. Fedele piccolo ha paura, trema, il militare che lo ferma gli dice: perché tremi? E lui gli risponde: perché ho freddo.
1: Perché ho freddo. Intanto aveva portato il carro al riparo. E poi appunto
0: cose per noi incomprensibili.
1: Incomprensibili
0: veramente. Invece Giuliano Mauri, chi era per Giuliano Mauri invece Fedele Valentich?
4: Sai, solitamente quando uno ti chiede: ah, ma da quando ci conosciamo? Ti viene sempre in mente la data, il momento, il ricordo, sì. No? Sul lavoro, se tu mi chiedi da quando conoscevo Fedele, non so risponderti, perché è una figura che io ho sempre avuto vicino e non so dare un momento particolare in cui l'ho conosciuto in fabbrica, l'ho conosciuto fuori fabbrica, l'ho conosciuto a Muggia, a Trieste, a Roma, a Milano, a Bologna, cioè dove andavi c'era Fedele, salvo poche eccezioni. Il 1° maggio, il 25 aprile, cioè no, c'era sempre. Poi ti nasce anche, non c'è solo un rapporto, virgolette, lavorativo, ma c'è anche un'amicizia molto lunga, molto bella, perché Fedele oltretutto era anche molto spiritoso, aveva una bellissima voce e abbiamo anche cantato molte volte assieme, magari d'estate, in riva al mare, e quindi era un tutto.
0: No? Ma chiedo scusa, interrompo allora, perché io mutuo una frase proprio scritta da Giuliano Mauri: amici prima di essere compagni o compagni prima di essere amici? Rimane sospeso?
4: Rimane
0: sì. Sospeso.
4: Anche se a un certo punto le due cose si fondono e quindi posso tranquillamente dire che eravamo compagni amici, no? Però resta questa fase così un po' incerta. Non sai dare un valore superiore all'uno o all'altro.
0: Certo. E quindi si fondevano insieme anche,
4: sì,
0: no?
4: Si
0: fondevano insieme.
4: Ma certamente.
0: Adriano Sinkovic, è ovvio che fare sindacato oggi è completamente diverso rispetto agli anni di Fedele Valentich. Però la cifra di Fedele Valentich, l'impegno, l'essere sempre presente, l'aver anche, fra virgolette, come dire, lasciato, non dico in disparte, ma insomma aver lasciato un po' più in là la famiglia per il suo impegno dal punto di vista sindacale e poi anche e politico, è la cifra anche attuale? È ancora attuale questo suo modo di essere, di ascoltare soprattutto?
2: Allora, distinguiamo, sono anche qua due aspetti. È ancora attuale? Io penso che nelle condizioni di lavoro molto diverse da quelle in cui diciamo si è dispiegata la vita di Fedele, cioè le grandi fabbriche sostanzialmente, che quasi non ci sono più, sicuramente a Trieste, io dico che c'è ancora in pezzi del mondo del lavoro elementi di forte solidarietà, e parliamo dei pezzi di mondo del lavoro più negletti, più sfruttati, perché come dire, lo sfruttamento è di completa attualità, insomma, no? Non è che viviamo in un mondo dei balocchi, abbiamo pezzi interi di questo paese, di questo mondo del lavoro e non solo, che vivono condizioni di vita e di lavoro drammatiche, insomma, credo sia abbastanza palese. Quindi credo che là dentro, in quelle condizioni, si sviluppano elementi importanti di solidarietà, insomma, no? È chiaro che ci sono altri pezzi di mondo del lavoro, diciamo più garantiti, più strutturati, con competenze professionali, diciamo più intellettuali, in cui scattano altri meccanismi, e quindi è più difficile, è anche più difficile costruire la presenza del sindacato, che è per sua natura soggetto aggregativo, soggetto di rappresentanza, soggetto che mette insieme in una dimensione collettiva i problemi di tanti singoli. L'altra parte della sua considerazione è che e riguarda evidentemente in maniera esplicito i sindacalisti, insomma, no? Cioè, che atteggiamento hanno i sindacalisti? Beh, se è cambiato il mondo sono cambiati anche i sindacalisti, insomma, è evidente,
0: certo,
2: questo, no?
0: Certo.
2: Però da questo punto di vista io credo, ovviamente parlo per la mia esperienza, per le mie appartenenze, io credo che c'è ancora una buona dose di atteggiamento di dispiegamento senza interessi, insomma, no? Come dire, cioè lo si fa perché c'è la coscienza della necessità di rappresentare gli altri, insomma, ecco. Credo che non è automatico, oggi non è più automatico come poteva esserlo in alcune altre condizioni di vita lavorativa molto, molto pesanti, però io credo che ancora c'è una spinta da questo punto di vista, no? Non a caso, insomma, i concetti di solidarietà, di uguaglianza sono concetti culturalmente ma praticamente presenti nell'azione del sindacato.
0: Ecco, interrompo però perché Fedele Valentic era la persona più votata forse all'ascolto dell'altro. Oggi il sindacato riesce ad ascoltare, intercettare, secondo lei, nella linea, diciamo così, nel segmento, nel solco di Fedele Valentic, l'ascoltare le esigenze che provengono dal basso, che provengono da mondi che sono, peraltro, giustamente, come ha detto lei, completamente diversi rispetto al passato?
2: Beh, se dicessi in maniera sparticata un sì, è chiaro che molti si metterebbero a ridere, insomma, no? Dico che in modi diversi, perché i contesti lavorativi, culturali, generali anche, cioè c'è una cultura generale che non favorisce la solidarietà, per esempio. Noi non siamo in una società in cui l'io e il possesso fanno da comanda, insomma, no? E quindi è molto complicato governare queste cose quando per fare un contratto collettivo, un accordo aziendale, devi avere una dimensione di un collettiva, di una dimensione di una squadra, di un reparto, di un'azienda che si muove, insomma, no? E non tanti singoli, no? Quindi è molto complicato farlo, però ci sono ancora, io penso, tanti sindacalisti generosi, tanti sindacalisti bravi. Il contesto non ci aiuta. Ma qui bisognerebbe forse andare oltre e fare qualche altro ragionamento un po' più
0: certo,
2: filosofico.
0: Certo, assolutamente. Io volevo rientrare nel solco di Fedele Valentic, che è stato un uomo che ha saputo per tutta la vita ascoltare e poi, nelle sue possibilità, rendere materiale quelle che erano le esigenze del mondo operaio, ma anche della società mugesana quando divenne amministratore. Luana Valentic, perché leggere allora questo libro oggi, se il mondo è così cambiato?
1: Ma diciamo che questo libro ricorda da dove provengono molti dei diritti che per noi oggi sembrano quasi acquisiti e consideriamo normali. È un invito a non perdere la memoria storica e a comprendere il valore dell'impegno civile, che oggi è molto raro.
0: Molto raro. Giuliano Mauri, perché allora leggere questo libro, al di là delle parole di Luana Valentic, dal suo punto di vista?
4: Perché, un po' riallacciando a quello che diceva adesso Adriano, abbiamo perso, si è persa prima di tutto l'abitudine di leggere, si legge molto, molto meno, ma si legge secondo me molto meno perché una buona parte di chi non legge pensa di sapere tutto, il che non è così, perché se guardiamo quello che sta succedendo oggi, di una politica che spara fumo da tutte le parti, propaganda, cioè, poi nei contenuti nessuno sa di cosa si sta parlando. Basta guardare certi programmi televisivi per capire che la gente non conosce, non legge, non sa, spara. Non dico cosa perché è una parolaccia, spara. E questo secondo me è un dato che invece dobbiamo recuperare. Leggere un libro come quello della storia di Valentic Fedele è capire come una volta, in condizioni veramente terribili, parliamo cosa voleva dire fare il sindacato sotto il fascismo, no? Però si sono fatte anche delle belle battaglie in quei periodi, soprattutto a Muggia. soprattutto nei cantieri. E quindi capire come siamo arrivati oggi a queste situazioni, forse il libro di Fedele, come altri libri di questo tipo, no, ci può aiutare. Può aiutare soprattutto i giovani che non sanno cosa vuol dire aver conquistato un contratto di lavoro. Pensano che la mattina hai
0: bussato, basta firmare.
4: No, basta firmarlo ed era fatto. Non è così. E queste cose devono. Abbiamo intitolato a suo tempo, e oggi è mantenuto con Adriano, l'Istituto Livio Sarans. Chi era Livio Sarans? Mica era uno così, era un operaio, ha fatto una vita da sindacalista, ha lavorato fino all'ultimo con tutta la malattia che aveva, fino all'ultimo momento. E quindi ha una storia questo uomo, come tanti altri.
0: Come Fedele Valentis.
4: No, come Fedele certo. Valentis, come, certo. come altri dirigenti sindacali, certo. Hanno una storia dietro le spalle. Non so, purtroppo oggi non è più così. Oggi si diventa qualcuno solo perché si fa parte di qua o di là, di quella. Mm-hmm. No? Cioè, la storia non era così, era totalmente. Ed è giusto che si conosca questo.
0: Certamente, noi siamo quasi al termine, però volevo chiedere a Luana Valentic: suo papà studiava, leggeva, si impegnava, non bastava soltanto andare alle assemblee, arringare, avere la possibilità di avere anche un eloquio. Molto facile, era molto simpatico, era un uomo che cercava sempre la mediazione, era un pompiere, non era uno che andava a gettare benzina all'interno delle riunioni, anche con la controparte. Però suo padre studiava costantemente, continuamente, fino alla fine.
1: Sì, allora mio padre, al di là dal punto di vista sindacale, di tutto il periodo che ha fatto il sindacalista, ma anche quando era amministratore comunale, si preparava. E si preparava, leggeva, ritagliava articoli di giornale. Io ho trovato tutti i discorsi che lui faceva prima di un suo intervento. Discorsi che lui faceva prima di un suo intervento alle varie riunioni, scritte di suo.

0: questo libro non per se stessi?
1: Beh, ci sono tante considerazioni da fare, ma ovviamente mi limito a una sola, e cioè un po' quella che abbiamo anche annunciato, cioè che ci sia lo stimolo ad andare a studiare le persone e la storia che c'è intorno e dietro queste persone che hanno caratterizzato, tra l'altro, Fedele, la sua generazione, attraversa quasi 50 anni di storia, insomma, no? Prima della Seconda Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, il secondo dopoguerra, fino agli anni 90, 2000, insomma, no? Quindi parliamo di anni molto ricchi, molto complessi, e visto che siamo in questa trasmissione, in un territorio dalle mille sfaccettature, dalle mille complicazioni, dalle mille ricchezze e anche dalle mille brutalità, insomma, perché non è stato un territorio che ha vissuto. Credo che un po' nella vita di Fedele un po' si rispecchia da tanti punti di vista, insomma, no? Io l'ho conosciuto, se posso aggiungere, prego, questa cosa, l'ho citato forse più volte, ma insomma, io ero un giovane delegato sindacale, no? Stiamo parlando del fine anni 70, 80, primi anni 80, no? E Fedele era già un uomo che navigava dentro la struttura, dentro le questioni sindacali, eccetera. Vi ricordo che, per confermare quello che diceva Giuliano, cioè era una persona molto attenta sul piano politico, e quindi il metodo di lavoro, il fatto che non si poteva scherzare sulle questioni, i problemi, però anche la leggerezza, che è uno dei tratti di quella cultura mugesana che prima ho richiamato, cioè la leggerezza popolare, la leggerezza di stare insieme, di cantare, di raccontarsi le cose, di metterla in ridere. Ecco, credo che questo un po' meriterebbe, ovviamente lanciando non solo ai specializzati ma al pubblico più vasto, leggere questo libro per avere questi stimoli qui.
0: Grazie Adriano Sinkovic, presidente dell'Istituto Livio Salans. Giuliano Mauri, stessa domanda, che cosa spera rimanga al lettore?
2: Io spero che rimanga l'aver capito alcuni valori che oggi purtroppo non tutti danno il giusto valore dei valori.
0: Il giusto valore dei valori, valori. Certamente.
2: Vorrei ricordare ancora una, certo, cosa che mi pare estremamente importante. Fedele viene da Capodistria,
0: sì,
2: una famiglia slovena, e l'impegno di portare avanti anche questo rapporto e questo compito, no, di divulgare, lui ha sempre parlato in sloveno. Quando Luana diceva che si preparava, lui si scriveva, perché faceva anche il prete ogni tanto.
0: Sì, ma non diciamo di più, perché facciamo scoprire a chi.
2: Non diciamo di più. I primi maggi, 25 aprile, lui faceva sempre quel piccolo ma importante intervento in sloveno, e se lo preparava, sì, per una settimana.
0: Quindi, ecco, quindi i valori, Giuliano, no, Mauri, quindi i valori.
2: I,
0: ecco,
2: valori, i valori che si stanno perdendo.
0: Ecco, mi fermerei qui. Invece per Luana Valentic?
3: Ma io vorrei che chi legge questo libro non vedesse soltanto la storia di mio padre, ma quella di un'intera generazione che ha costruito dal dopoguerra in poi, con sacrificio, sul lavoro e solidarietà, questo paese.
0: Certamente, noi ricordiamo anche che Fedele Valentic ha saputo anche seminare molto bene, perché il fratello di Luana Valentic, Moreno Valentic, è stato consigliere comunale, assessore nella giunta Nesladec a Muggia 2006-2016, quindi per due consigliature. Sì. Quindi l'eredità paterna è proseguita, diciamo così, come impegno politico e sociale anche all'interno della famiglia. E io ricordo ancora che questo è un libro molto ricco dall'apparato iconografico, ci sono immagini, ci sono documenti, è impreziosito anche da testimonianze, non soltanto dei nostri ospiti, ma anche di tutti coloro che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, ma soprattutto far conoscere in maniera del tutto personale, ovviamente, la figura di Fedele Valentic. E quindi è importante veramente, per il ragionamento che si faceva prima, non soltanto per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che volessero avere uno spaccato della storia sindacale, politica di Muggia, ma che nel contempo diventa anche, come dire, un viatico a livello anche nazionale. nazionale, per conoscere il confine orientale, le vicende del confine orientale, prendere il libro non per se stessi, Storia di un sindacalista al confine orientale, Valentich Fedele, 1919.

1933-2025, dalla resistenza al sindacato all'impegno politico, una vita dedicata alla propria comunità per i tipi dell'Istituto Livio Sarans. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Giuliano Pecorari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Diciamo che quest'estate abbiamo avuto una serie, insomma, di scomparse, ecco, di grandi artisti, ma come dico sempre, a scomparire, diciamo, è solo il corpo fisico, perché poi dopo loro si consegnano ovviamente all'eternità con le loro opere. Chiaro, dispiace per la scomparsa, specialmente se sono poi dei personaggi come quello di cui parleremo oggi in questa prima parte, che hanno segnato nello specifico una buona parte, ecco, della storia della musica italiana. Mi riferisco a Peppino Di Capri, scomparso questo 11 luglio appunto 2026, cantante, pianista, compositore italiano che nacque poi in una famiglia di musicisti. Il padre Bernardo era proprietario di un negozio di dischi e strumenti musicali a Capri, suonava nel tempo libero in un'orchestra, mentre il nonno faceva parte della banda musicale dell'isola. Da bambino imparò a suonare il pianoforte, cioè a dire che il nome Peppino Di Capri era lo pseudonimo di Giuseppe Faiello. Dicevo, imparò a suonare il pianoforte da autodidatta, riproducendo a orecchio i ritmi della musica americana che ascoltava. Secondo una testimonianza mai confermata, a 4 anni iniziò a esibirsi insieme alla sorella maggiore Margherita per i soldati statunitensi di stanza a Capri durante la Seconda Guerra Mondiale. A 6 anni intraprese lo studio del pianoforte con un'insegnante tedesca a Napoli e nel 1953 iniziò a esibirsi con l'amico Ettore Falconieri nei night club di Capri e della vicina Ischia con la denominazione Duo Caprese. Il 26 agosto 1956 il Duo Caprese partecipò al programma televisivo Primo Applauso condotto da Enzo Tortora, risultando vincitore della puntata, e nel 58 costituì il complesso dei Capri Boys con Falconieri alla batteria, Mario Cenci alla chitarra, Pino Amente al basso e Gabriele Barano al sax. Il gruppo era influenzato da rock and roll statunitense, che era in auge, insomma, in quell'epoca, sia nella scelta del repertorio che nell'immagine scenica. Si esibì quindi nei locali di Capri e Ischia, alternando brani del repertorio napoletano e americano a composizioni anche originali. Durante una serata al locale Orangio Fellone, il Granchio Fellone di Ischia, gestito dal cantante autore Ugo Calise, il gruppo fu notato da un dirigente della casa discografica Carisch, Mario Robbiani, che lo mise sotto contratto. Il nome fu cambiato in Peppino Di Capri e i suoi Rockers per evitare possibili malumori tra gli abitanti di Ischia, dove il gruppo si esibiva frequentemente. E i primi dischi ottennero un successo, diciamo, nonostante la difficile situazione economica della Carisch, che attraversava una fase di crisi. Robbiani decise comunque di puntare sul nuovo complesso, contribuendo quindi alla pubblicazione dei primi 5 45 giri e del primo album omonimo del gruppo, che comprendeva fra gli altri brani già usciti come singoli le canzoni napoletane Mbraccia a me, Non è peccato, che abbiamo ascoltato prima, scritta da Calise, e Malattia, quest'ultima proposta in un arrangiamento in ritmo di rumba. La produzione di questo periodo alternò infatti reinterpretazioni del repertorio partenopeo a brani della musica internazionale, contribuendo quindi alla definizione dello stile che poi caratterizzò la prima fase della sua carriera. E per quanto riguarda questo primo brano che abbiamo ascoltato, Non è peccato, è passata alla storia proprio come uno degli ultimi grandi successi della scena musicale partenopea del secondo dopoguerra. In pratica, una delle ultime canzoni a potersi dire proprio un classico. Fu pubblicata nel 1959, è considerata l'esempio perfetto del contributo modernizzatore di Ugo Calise, l'autore dell'elegante testo e secondo alcuni anche della parte musicale attribuita a Carlo Alberto Rossi, che ha scritto anche altre belle canzoni della musica italiana. E proprio analizzando la struttura del testo ci si accorge come il cantante e chitarrista rinnovò il tradizionale schema compositivo della canzone napoletana, quindi non più il rispetto dell'abituale sequenza introduzione, strofa e poi il ritornello, ma la scelta di iniziare proprio il brano direttamente col chorus, praticamente l'equivalente del ritornello. L'idea di aprire la canzone con la sua parte più facilmente memorizzabile, Calise l'aveva derivata dalla musica d'oltreoceano. A lanciare Non è peccato fu lo stesso Ugo Calise in un primo tempo, ma il brano trovò uno straordinario successo, come vi dicevo prima, grazie all'interpretazione più ritmica di Peppino Di Capri, allora poco più che ventenne, e la sua versione raggiunse il 3° posto nella hit parade nazionale e lo lanciò praticamente alla ribalta. Nel 1960 raggiunse poi il 1° posto della hit parade italiana col brano Nessuno al mondo, versione italiana di No Arms Can Ever Hold You, brano romantico
romantico reso celebre originariamente nel 1955 dal cantante statunitense Pat Boone, e fu racchiusa poi nell'album omonimo Nessuno al mondo, era il terzo album di Peppino Di Capri, appunto pubblicato in quel 1960. Che dire di questa canzone che andiamo ad ascoltare adesso, che è un'intensa dichiarazione d'amore assoluto, devoto e venato di una certa sofferenza, diciamo, anche se poi il brano racconta un sentimento totalizzante in cui chi canta esprime una dedizione unica e irripetibile verso la persona amata. C'è la consapevolezza, ecco, che il legame è scritto nel destino e che, anche nel momento dello smarrimento o del dubbio, l'amante rappresenta l'unico punto di riferimento sicuro a cui tenersi stretti. E infatti, come dice appunto il titolo, Nessuno al mondo, Peppino Di Capri.

Nello stesso anno, quindi in quel 1960, pubblicò anche il brano Non giurà, parliamo sempre di Peppino Di Capri ovviamente, composta da Armando Romeo, poi Luna Caprese che ascolteremo tra poco, reinterpretazione del brano di Augusto Cesareo e Luigi Ricciardi del 1953, che divenne uno dei titoli più rappresentativi del suo repertorio grazie anche agli arrangiamenti moderni dei Rockers, e I Teoria Basà, il classico della canzone napoletana, composto addirittura nel 1899. Ho optato per Luna Caprese anche proprio per dare questa idea, ecco, della rivoluzione che rappresentò Peppino Di Capri anche nei confronti di questi brani che godevano di arrangiamenti più moderni, quindi svecchiavano, ecco, un po' un certo tipo di canzone, sempre con un occhio anche rivolto, ovviamente erano i gusti anche musicali non solo di Peppino, anche dei suoi Rockers, quindi un occhio rivolto, anzi un orecchio più che altro rivolto appunto all'America, alla musica che arrivava da lì. L'aneddotica legata al brano Luna Caprese vuole che Augusto Cesareo ne compose i versi sulla seggiovia del Monte Solaro a Capri, ad ispirarlo il panorama mozzafiato che gli si parava davanti, sospeso tra mare e cielo. Luigi Ricciardi ne musicò i versi dotandoli di un'elegante melodia a tempo di Begin. Il risultato finale fu una canzone briosa che richiama l'atmosfera e le intenzioni della serenata. Luna Caprese mescola con grande abilità invocazione alla luna, sospiri d'amore, velati echi turistici, e ancor più sapientemente si presenta con un titolo che suona come contraltare all'altrettanto famosa Luna Rossa. Entrambe quindi a pieno diritto nell'elenco delle canzoni napoletane dedicate alla luna. La storia di Luna Caprese iniziò una notte d'estate ad Anacapri. Nilla Pizzi ne fu la prima interprete, ricevendo ben 8 richieste di bis da un pubblico osannante, e divenne poi famosa in tutto il mondo al pari di un classico dell'epoca d'oro. La sua diffusione mondiale si deve soprattutto a Connie Francis e Dalida. La prima ebbe il merito di farla conoscere negli Stati Uniti, la seconda invece la tradusse in francese, favorendone il successo nei paesi francofoni. Negli anni 60 poi conobbe appunto un notevole rilancio grazie alla rivisitazione di Peppino Di Capri, che scalò appunto, come vi dicevo, la hit parade nazionale. Ascoltiamola quindi Luna Caprese, Peppino Di Capri e i suoi Rockers.

Nel 1961 Peppino Di Capri cominciò a partecipare occasionalmente ad alcuni musicarelli dell'epoca. Erano questi film che avevano magari delle trame tenui, diciamo così, ma che servivano più che altro come passerella per ascoltare le canzoni del momento e quindi anche i cantanti del momento. A dicembre pubblicò la versione italiana di un grande successo, Let's Twist Again, celebre brano di Chubby Checker, contribuendo alla diffusione del twist in Italia e ottenendo uno dei maggiori successi della sua prima fase artistica. Noi infatti ogni tanto, lo abbiamo fatto anche nella precedente edizione, contravveniamo alla regola che vuole, ovviamente come dice già il nome, Meloditalia, solamente musica italiana, ma abbiamo fatto alcune eccezioni che in qualche modo erano dovute, come in questo caso, perché dobbiamo dire che Peppino Di Capri, ecco, una delle sue prerogative, una grande importanza, ecco, di questo personaggio fu che fu il primo anche a lanciare alcuni balli, alcune musiche che erano già in auge magari oltreoceano, e lui le importò, diciamo così, le italianizzò in qualche modo. Per quanto riguarda il twist, c'è da dire che era un genere musicale degli anni 60, originato dal rock and roll, che divenne molto popolare grazie all'invenzione appunto del ballo omonimo, che, come disse un critico, è come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un'estremità con un asciugamano. Questo dava un po' l'idea del ballo. Prende il nome dalla canzone del 1958, The Twist, di Hank Ballard, del gruppo musicale Hank Ballard e The Midnighters. Era una b-side della canzone Teardrops on Your Letter del 59, incisa poi in una cover nel 1960 da Chubby Checker. Infatti quest'ultimo è proprio considerato l'inventore del twist, specie dopo il brano del 61 Let's Twist Again, appunto, che ascolteremo tra poco, che fu lanciato poi da Peppino Di Capri. Anche Edoardo Bianello, c'è da dire che incise alcuni twist proprio composti da lui, quindi originali. Che dire di Let's Twist Again, che naturalmente spopolò un po' in tutto il mondo. Nel 62 vinse anche il Grammy Award for Best Rock and Roll Recording, e nel settembre dello stesso anno il brano fu reinterpretato in francese da Johnny Holiday col titolo Viens danser le twist, e la versione raggiunse la prima posizione della classifica francese dei singoli, dove rimase insomma per lungo tempo. Ma ovviamente noi ci ascoltiamo adesso quella di Peppino Di Capri, che raggiunse la prima posizione della classifica dei singoli il 24 febbraio 1962, mantenendola poi anche in questo caso per qualche tempo. Quindi Let's Twist Again, Peppino Di Capri, sempre con i suoi Rockers.

prima vi accennavo anche a Edoardo Vianello, che compose alcuni twist originali. Questo accadde anche con Peppino Di Capri, che nel 62 ha pubblicato l'inedito Saint-Tropez Twist, composto insieme a Mario Cenci, uno dei brani più rappresentativi della sua fase legata appunto al twist. Una curiosità che la copertina del 45 giri, che vedeva su un lato Daniela e sull'altro appunto Saint-Tropez Twist, raffigurava una giovanissima Raffaella Carrà, allora agli esordi come ballerina. Saint-Tropez era la famosa località francese, era allora la meta del divertimento e delle vacanze del jet set internazionale, quindi simbolo di un'eleganza sofisticata e di una mondanità elettrizzante. E il testo evoca immagini di una serata magica in cui la luna sembra danzare e le stelle illuminano il cielo. Mentre le persone si lasciano travolgere dalla musica, ballano quindi il twist, una danza che con il suo ritmo esprime il dinamismo e la vitalità di quegli anni. Le ragazze indossano vestiti in lamè, in quegli anni l'industria tessile forniva nuovi tessuti e nuovi materiali e il lamè era una nuova lavorazione, consisteva nell'intrecciare fili di seta o lana con fili metallici dorati o argentati e questo dava al tessuto quella tipica lucentezza dell'oro e dell'argento. Insomma, c'è un senso di euforia collettiva, tutti ballano, cantano, si lasciano andare alla leggerezza del momento e il ritornello enfatizza proprio l'idea che il twist sia un fenomeno globale che unisce le persone nella gioia della musica e della danza. Grazie a questa canzone, Peppino Di Capri non solo offriva un ritratto musicale di un'epoca, ma invitava il pubblico italiano a sognare e ad abbracciare un nuovo modo di vivere più spensierato e internazionale. Quindi Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e stiamo celebrando Peppino Di Capri, come vi dicevo, appunto scomparso nel luglio appunto di questo 2026. Abbiamo incominciato ancora con un twist, vagamente c'era anche un qualche accenno di cumbia, questa Speedy Gonzales, scritta in originale da Buddy Kay, Ether Lee e David Hess, che la portò anche al successo internazionale, anzi diciamo che la interpretò in prima istanza con l'alias David Dante, però poi a portarla al successo internazionale realmente fu Pat Boone, e poi col testo italiano di Alberico Gentili, appunto da Peppino Di Capri. È una vivace canzone, insomma, dal ritmo allegro, ispirata al famoso e velocissimo topo dei cartoni animati, il Looney Tunes, appunto Speedy Gonzales. Il testo racconta, in questa chiave così leggera e spensierata, la storia di una ragazza, Rosita, che si lamenta perché il suo amato, soprannominato appunto Speedy Gonzales per la sua tendenza a scappare o a correre sempre via, la lascia sola. C'è questa metafora della fuga, insomma, il nome del celebre messicano dei Looney Tunes viene usato ironicamente per indicare un ragazzo, come dire, un po' sfuggente, irrequieto sicuramente, che sparisce continuamente per correre a sbrigare commissioni o divertirsi magari in cantina, lasciando la compagna in attesa. E più che, insomma, un dramma sentimentale profondo, il brano è un pretesto giocoso, insomma, basato su ritmi esotici e ballabili, tipico, come stiamo appunto ascoltando e conoscendo anche, tipico della leggerezza degli anni 60, in cui la musica leggera privilegiava il divertimento, l'ironia e il ballo rispetto alla malinconia. Ma torniamo ancora ad ascoltare un brano di respiro internazionale, un'altra volta quindi cantato in inglese, perché secondo me è una bellissima versione di un celebre brano, Don't Play That Song, scritto da Ahmet Ertegun e Betty Nelson, e originariamente registrato dal cantante soul Benny King, che lo inserì poi anche nel suo terzo album, che portava proprio il nome del brano Don't Play That Song, che raggiunse poi le classifiche un po' in tutto il mondo. Aretha Franklin ne registrò una popolare cover nel suo 21esimo album Spirit in the Dark, una bellissima versione. Poi altri artisti, insomma, hanno avuto modo di confrontarsi con questo brano. In Italia si ricordano le versioni coeve di Ricky Gianco, una versione riscritta da Don Bacchi, come seguito del brano di Adriano Celentano, Pregherò, e poi naturalmente appunto anche Peppino Di Capri. Per arrivare in epoca più recente ce n'è una bella versione anche di Bruce Springsteen, che ha registrato questa canzone per il suo album del 2022, Only the Strong Survive. Questa versione, insomma, di Peppino Di Capri e i suoi Rockers, che era appunto l'epoca in questi anni 60 nella quale rielaboravano i successi internazionali in chiave moderna e personale, portando appunto in Italia questo tema universale di cuore spezzato e rimpianto giovanile con il suo stile inconfondibile. Questo era un po' il senso di Don't Play That Song. Vi dicevo, è forse un arrangiamento oggi datato, chiaramente tipico di quegli anni, però è una versione che a me piace molto sia per l'interpretazione vocale, anche per questo arrangiamento, e poi con questo sax tipico suonato come si usava allora. Quindi ascoltiamola, Don't Play That Song, nella versione di Peppino Di Capri e i suoi Rockers.

Paolo Lepore, dal grande anche Luis Enriquez Bacalov, e raggiunse subito i primi posti della hit parade italiana, divenne appunto, come vi dicevo, uno dei titoli più noti del suo repertorio. Ma diciamo che Roberta fu molto più di una semplice canzone, conquistò rapidamente il pubblico italiano, vi dicevo appunto è diventato subito uno dei brani simbolo di Peppino Di Capri, e il suo successo fu tale che proprio in quell'anno, nel 1963, il settimanale Sorrisi e Canzoni TV lanciò un'iniziativa speciale regalando, pensate un po', il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta. Chissà quante carte false sono state fatte per avere questo 45 giri, ed è probabilmente da quell'episodio che, con il passare poi degli anni, nacque il racconto secondo cui fosse lo stesso artista a donare personalmente il disco alle bambine che incontrava. Una storia tramandata da moltissime famiglie italiane è diventata quasi una piccola leggenda popolare. Quello che è certo comunque è l'effetto che quella canzone ebbe sull'immaginario collettivo. Negli anni 60 il nome Roberta conobbe una straordinaria diffusione, e ancora oggi è difficile trovare una persona che non associ immediatamente quel nome alle note del celebre brano appunto di Peppino Di Capri. Ma dicevo, non fu soltanto un successo discografico. Roberta uscì presto dalle classifiche per entrare nella vita quotidiana degli italiani. Si ascoltava nei jukebox, nelle balere, nei bar affacciati sul mare e nelle radio che accompagnavano le estati di quegli anni. Era insomma una di quelle canzoni che tutti conoscevano e che, senza rendersene conto, molte famiglie finirono per legare a un ricordo, a un amore o per sino alla nascita di una figlia. E anche la storia della canzone ha qualcosa di romantico. In origine il brano non si chiamava nemmeno Roberta, il titolo provvisorio era Lo sai. Fu lo stesso Peppino Di Capri a raccontare che una notte svegliò la moglie, appunto Roberta Stoppa, e le chiese: cara, ti spiace se gli do il tuo nome? Lei accettò. Quindi quella che era nata come una dedica privata diventò una delle canzoni d'amore più popolari della musica italiana. Ma Roberta non è soltanto una dedica, è anche una richiesta di perdono. Nel testo il protagonista implora alla donna amata di tornare, riconoscendo i propri errori. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, canta, prima di ammettere: ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Parole semplici, dirette, che raccontano il rimpianto per un amore perduto e il desiderio di avere almeno insomma una seconda possibilità. E forse è anche per questo che il brano continua a emozionare ancora oggi, perché parla di sentimenti universali, quelli che non conoscono il passare del tempo. Anni dopo poi fu la stessa Roberta Stoppa a ricordare quell'episodio, raccontando proprio di essere stata svegliata nel cuore della notte per ascoltare quella melodia che fu destinata poi a entrare nella storia. E direi quindi a questo punto di ascoltarla. Roberta, Peppino Di Capri.

0: Per la cronaca, il 24 giugno 1965 Peppino di Capri e i suoi Rockers furono tra gli artisti chiamati, pensate un po', ad aprire i due concerti niente poco di meno che dei Beatles al Vigorelli di Milano, nell'ambito dell'unica tournée italiana del gruppo britannico, interpretando anche alcune cover del repertorio del gruppo. E i Rockers poi parteciparono anche alle successive date di Genova e Roma. Nel 66 incise un brano, questo poco noto, ma ve lo volevo proporre proprio per l'importanza che ha avuto. Vi ricordate, vi dicevo che Peppino di Capri è importante anche per aver introdotto in Italia alcuni generi, alcuni balli che non si conoscevano ancora. Abbiamo parlato del twist, e nel 66 incise una canzone intitolata Operazione Sole, che è considerato da diverse fonti uno dei primi brani italiani, se non proprio il primo, ispirati allo ska, che era un genere nato in Giamaica e diffusosi poi tra i giovani britannici negli anni 60. Lo ska segnò proprio la vera ascesa della musica popolare giamaicana, arrivando all'apice della popolarità nella prima metà proprio degli anni 60, nel periodo in cui la Giamaica aveva ottenuto l'indipendenza del Regno Unito. E proprio, ovviamente, un plauso a Peppino di Capri, che seppe subito captare, ecco, il successo di questo stile. Dopo aver avuto l'onore e l'onere di aprire i concerti dei Beatles, dobbiamo dire insieme anche a Ennio Dada e Fausto Leali, pubblica questo brano Operazione Sole e lo presenta al Disco per l'Estate in quello stesso anno, appunto il 66. Cerca quindi di giocare il jolly, per così dire, portando al concorso un brano dalle sonorità inedite, non solo per l'Italia, ma dobbiamo dire per tutta l'Europa, ad eccezione ovviamente della Gran Bretagna, che già conosceva il genere ska. Operazione Sole diventa di fatto quindi il battesimo italiano dello ska giamaicano. Solo i misconosciuti Silvano Silvi e gli Erranti ebbero l'occhio, o sarebbe meglio dire insomma l'orecchio, lungo, proponendo lo stesso anno un brano ska. Scriviti, prego, il titolo, relegata però a modesta B-side di un 45 giri, il lato A era Tamerò fino alla fine del mondo. Diciamo che appunto questa canzone, pur non riscuotendo il minimo interesse del pubblico, è molto più però di un semplice innesto in levare nella tradizione musicale italiana, bensì una vera e propria introduzione a queste nuove sonorità, ben 10 anni prima poi della loro esplosione europea. Ecco perché volevo presentarvelo, un po' una chicca insomma. Quindi Operazione Sole, Peppino di Capri.
1: Dallo

E vediamo adesso un po' le partecipazioni, ovviamente in questa storia, in questa biografia che stiamo tracciando di Peppino Di Capri, stiamo saltando alcune tappe perché altrimenti dovremmo dedicare parecchie puntate, ma noi questa prima puntata dedicata a Di Capri ci fermiamo a questo primo periodo, quindi a questi primi successi. Nella prossima puntata invece andremo un po' avanti e scopriremo altre chicche, oltre a celebrare un album che non vi voglio anticipare molto, ma un bell'omaggio non solo a Peppino Di Capri, quindi ma andiamo per gradi intanto. Andiamo al 1967, quando Di Capri partecipò appunto per la prima volta al Festival di Sanremo con Dedicato all'amore, che fu presentata in abbinamento con Dionne Warwick, però il brano non fu ammesso in finale. Nel 68 partecipò poi a Un disco per l'estate con E sera, che è il primo brano scritto da Claudio Mattone, che poi è un autore con cui collaborò anche negli anni successivi. Dopo un periodo di crisi caratterizzato dal calo delle vendite discografiche e del riscontro del pubblico dal vivo, la formazione storica dei Rockers si sciolse. Però Peppino Di Capri costituì una nuova formazione denominata Peppino Di Capri e New Rockers, però con un ruolo diverso, quindi non più una band protagonista autonoma, bensì un gruppo di accompagnamento, diciamo, della sua carriera solista. Nel 70 fondò anche una propria etichetta, la Splash, con la quale pubblicò l'album Napoli ieri, Napoli oggi, incentrato sulla rilettura in chiave moderna del repertorio classico napoletano. Nel 71 partecipò di nuovo a Sanremo con L'ultimo romantico, un bel brano scritto da Pino Donaggio e Vito Pallavicini, interpretato in abbinamento con lo stesso Donaggio, classificandosi all'11° posto. Ma nel 73 vinse finalmente il Festival di Sanremo con una grandissima canzone, un classico davvero, insomma, della musica italiana, Un grande amore e niente più, scritto con Claudio Mattone e Gianni Wright, su testo niente poco di meno che di Franco Califano. Diciamo che la canzone era nata da una traccia composta da Gianni Wright, americano a Roma con passione per la musica, che aveva buttato giù l'embrione del pezzo una sera all'Harris Bar di Via Veneto tra un whisky e l'altro, tanto pagava il padre che era il direttore. La strimpellò alla chitarra a Peppino, che ne rimase subito colpito. Ci voleva quindi un testo speciale per quelle note che Peppino aveva rimodulato e completato al piano, e Claudio Mattone, che collaborava con lui in quel periodo, propose di rivolgersi al Califfo, il soprannome appunto di Franco Califano, un vero maestro nel sapere raccontare l'amore e i sentimenti. E in effetti bastarono le mani di Franco su un foglio di carta e le correzioni successive su biglietti che viaggiavano sotto la porta di casa del Prevert di Trastevere, anche questo era un appellativo di Califano, tutte le mattine, perché lui faceva tardi poi la notte, e nacque quindi questa poesia meravigliosa che poi vinse meritatamente, secondo me, proprio il Festival di Sanremo. A questo punto direi che ci possiamo salutare con questa bella canzone, Un grande amore e niente più, Peppino Di Capri, a cui dedicheremo anche la prossima puntata di Meloditalia, alla quale vi rimando. Vi saluto, naturalmente non perdetevela perché ci saranno diverse chicche, e vi auguro naturalmente come sempre anche un buon ascolto, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

0: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, Andrea F, classifiche internazionali e spazio per l'anticipazione e l'assaggio del nostro featured album, il solo unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutto quello che accade la domenica qui al nostro spazio, in replica notturna alle 2 del mattino, un piede già nel lunedì e in seconda battuta il martedì sera. Album Charts, questo è il titolo del programma, quindi classifiche degli album più venduti, più ascoltati, downloadati, streamati, apprezzati, non so che altro dire ancora, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia. Come sempre noi si parte con la classifica inglese, poi quella americana, quella italiana e in coda l'assaggio appunto del featured album che il lunedì nel suo spazio apposito, una bella mezz'ora nell'ambito di pomeriggio ore 4, andiamo ad ascoltare, esplorare e recensire insieme. Partiamo quindi con la chart inglese, poi vi do tutte le coordinate, frequenze, sito internet ufficiale, anzi quello ve lo dico già subito, www.radiocapodistria.si, da dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente in chiaro e gratuito, e anche i nostri social ve li do più avanti. Ma la classifica inglese è una top 100 compilata settimanalmente dall'Official UK Charts Company. E questa settimana in centesima posizione vede un disco abbastanza leggendario, diciamo così, Folklore di Taylor Swift, che negli ultimi tempi è diventato un disco importantissimo della sua discografia. Io mi fermo più su per quanto riguarda la musica dal passato che le chart mi permettono di farvi ascoltare. Difatti alla numero 83 c'è Meteora dei Linkin Park, alla numero 78 c'è Hybrid Theory dei Linkin Park. Hanno ben due dischi nella zona bassa della classifica, la formazione leggendaria del compianto signor Chester Bennington, in Hybrid Theory uno dei singoli forti si intitolava Crawling.